0: BBC Session.
1: Supergrass. Pare piacessero anche ai Blur. D'altra parte, questo trio di Londra non poteva essere che fresco, solare, divertente. La loro età media non superava i 20 anni e il loro sound faceva riferimento a personaggi sicuri, dai Jam a Bowie, dai Kings a Elton John. L'Inghilterra ha conosciuto i Supergrass nel 94 con Caught by the Fuzz, un singolo estivo. Un anno dopo avevano già firmato per una major e giravano l'Europa. La BBC non li ha persi di vista e al Glastonbury Festival del 95 ha registrato la loro smash hit All Right. A voi Supergrass.

Electric Feel by M. G. M. T. Feel Electric. Electric Feel by M.

Lascia il nuovo album di Corrupt, interamente prodotto da DJ Battle Cat, disco in perfetto stile G-Funk. Corrupt ci mette la voce, metà dei Dog Pound, un vero predestinato che ha partecipato a diversi capolavori che hanno segnato Los Angeles e l'hip hop in generale. The Chronic di Dr. Dre, Doggy Style di Snoop Dogg e All Eyes on Me di Tupac. Ma non solo, nella sua carriera si contano gli album dei Dog Pound e i suoi solisti, poi collaborazioni con Gangstar, Pete Rock, Cypress Hill, Schoolboy Q e la lista sarebbe ancora molto lunga. Un MC apprezzatissimo da sempre che riesce a fare il suo in tutti gli ambiti, sia che si tratti di un esercizio lirico, sia nelle collaborazioni più catchy. Battle Cat invece ci mette le produzioni. Rientra nella lista dei produttori presenti nel rap game praticamente da sempre, ma che rispetto a quanto fatto vengono menzionati troppo poco. Il suo catalogo di produzioni è enorme e per quanto riguarda la costa ovest ha prodotto praticamente chiunque. Exhibit, Raskas, The Game, I Forti e Ice Cube, giusto per citarne alcuni. Il suo sound rappresenta perfettamente Los Angeles e il G-Funk, con bassi potenti, sample funk in stile George Clinton e gli immancabili synth a completare le melodie. Tales from My Hood è il titolo del loro joint album, un lavoro di 11 tracce con tante collaborazioni, aspetto tipico di questa tipologia di lavori. Dai già citati The Chronic e Doggy Style, le collaborazioni con tutti gli artisti dell'etichetta e vari affiliati non mancano mai, e in questi casi sta all'artista principale non farsi rubare la scena. Obiettivo facilissimo per uno con le skills di Corrupt, che delega le parti cantate ai vocalizzi e al solito si concentra sulle strofe che condivide tra gli altri con Snoop Dogg. In questo album c'è di tutto, dalle rime più spensierate alle riflessioni più profonde. Corrupt non è più un ragazzino e per quanto la voglia di fare parti non sia passata, si lascia anche andare a riflessioni più profonde che inevitabilmente ognuno di noi, prima o poi, si trova ad affrontare. In tutto questo, Battle Cat è bravissimo a variare le atmosfere, con produzioni degne dei tempi migliori, ma con l'appeal dei giorni nostri. In sostanza, Tales from My Hood è un disco completo, perfetto per il periodo più caldo dell'anno, ma che fortunatamente non si limita a questo. D'altra parte, anche se poco citati, stiamo parlando di due pesi massimi, che insieme hanno sempre

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Quando si diventa dei professionisti e ti segue un uomo del livello di Angelo Dundee, sai che prima o poi arriverà il momento in cui dovrai veramente fare quello che in America si dice, anche se un pochino più recentemente del mondo degli afroamericani, walk the walk and talk the talk, ovvero sia, se parli, poi devi mantenere, perché così ti sarà permesso di parlare ancora. Cassius Clay lo sa benissimo e sa perfettamente che aver vinto tutti questi incontri contro giovani professionisti non basta. Ha bisogno di fare qualcosa di barbaro, di battere il più forte di tutti. Sta per succedere, ma prima che succeda, attorno a uno dei match più importanti della storia del pugilato ci sono tanti episodi. Il match si tiene a Miami nel febbraio del 1964. The Bear, l'orso, contro lo sfidante Cassius Clay. Perché The Bear, un tronco d'albero con un destro e un sinistro che non ti lasciavano neanche ragionare, dovrebbe accettare di sfidare un ragazzino che sì, per adesso è imbattuto, ma non ha ancora battuto nessun grande per poter arrivare fino lì? Sono le 3:30 del mattino, Denver, Colorado. Listo, vive lì, sente strombazzare sotto la sua finestra e scende in pigiama a vedere che cosa succede. Nessuno disturba The Bear, nessuno. C'è un ragazzo, che è Cassius Clay, con un pulmino dove c'è scritto The Most Colorful Fighter, il combattente, il pugile più colorato, più divertente. E Liston will go down. Will Liston fight him? E Liston andrà giù. Ma prima Liston deve combattere contro di lui. Anziché chiamare la polizia o semplicemente scendere in strada e metterlo a posto, Liston cominciò a scuotere la testa. Dice: ma che cosa vuoi? Voglio combattere, voglio batter te, perché io sono il più grande di tutti i tempi. Non si sa se Liston riprese sonno subito, probabilmente sì, perché questo certamente non lo spaventava. Fatto sta che, alla fine, nel 64, pochi mesi dopo questa comparsata, si salirà su un ring. Ma prima, il 18 di febbraio del 1964, sta per succedere qualcosa di particolare. I Beatles, i Fab Four, sono all'interno del loro primo tour degli Stati Uniti. È un'isteria collettiva, esattamente quella che avevano a casa, però gli americani, come al solito, sanno moltiplicare il tutto. E, per questioni promozionali, sono a Miami. Hanno cercato di portarli al camp, dove praticamente si sta allenando, di Sonny Liston. Quando Liston li ha visti entrare, ha detto: hey, who are those sissies? Chi sono quei femminielli? Gli organizzatori hanno pensato: beh, forse allora proviamo con l'altro, andiamo a vedere Cassius Clay, sì, che forse questo qua è più adatto a parlare con noi, ce n'è un altro e parliamo con lui. Entrano al leggendario Fifth Street Gym, che è un posto di Miami che ancora adesso è un posto dove ci si allena. Ultimamente ci sono passato, per la verità si stava allenando Adriana Lima, la modella brasiliana, però di fatto è un posto di culto. Davanti ci sono i quattro neri da barbershop conversation, da conversazione che avviene dal barbiere, e tutti stanno dicendo la stessa cosa: e quanto mai potrà resistere questo bamboccio contro The Bear? Al massimo un paio di round, qui stiamo perdendo del gran tempo. Allora perché siete lì davanti? Però entrano i Beatles. Hey Beatles! Noi due, anzi, voi ed io, dobbiamo fare delle cose assieme, tipo dei road shows, diventeremo ricchi. Ecco, questa sì che è una cosa che colpisce sempre il piccolo Cassius Clay, perché il rivenditore, il concessionario della Chrysler e della Chevrolet di Louisville, lo vedeva sempre con quel suo naso schiacciato contro la vetrina che controllava le auto che un giorno sognava di guidare. Diventeremo ricchi, sì, diventerete tutti ricchi. I Beatles vogliono anche organizzare qualche cosa di pubblicitario, quindi si mettono su una piramide, di modo che lui possa colpirne almeno uno in faccia, e poi creano l'effetto domino. Il primo a prendere il pugno è Harrison, che lo passa a Ringo Starr, che lo passa a McCartney, e quello che lo accusa è il quarto, John Lennon. Una piccola pagliacciata. Quando i Beatles escono, la frase è sempre quella: who are these sissies exactly? Ma chi sono sti femminili in realtà? Sì, ma vista postuma si può dire, e lo dicono in tanti, che il 18 febbraio del 1964 siano di fatto iniziati gli anni 60, i favolosi anni 60.
2: Rete 3.

Yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: ragazzi, allora iniziamo. Io è mezz'ora che sto cantando su Spotify e sto perdendo la voce. Ho bisogno di voi che mi raccontate qualcosa di bello.
1: Ma di bello non so. Radio Televisione Svizzera. Comunque sono le 6:02, siamo in puntuale ritardo. Buongiorno a te, Miki. Buongiorno a tutte e a tutti quanti. E benvenuti all'ascolto di Rete 3, Joas al microfono fino alle 9, dalle 7 poi Nick Saldagna, come ieri del resto, ci divertiremo un sacco! Andiamo con ordine, diamo uno sguardo al tempo per dire che per oggi venerdì fino al primo pomeriggio sarà coperto con precipitazioni frequenti a tratti temporalesche, soprattutto fra il Sottoceneri e l'Engadina. In seguito passaggio a tempo asciutto con schiarite a partire dall'Alto Ticino. In Engadina nuvolosità estesa e alcune precipitazioni fin verso sera. A basse quote temperatura minima 17 gradi, massima sui 22. Diamo uno sguardo al traffico. Per dire in realtà niente di che per quanto concerne quello che sta succedendo ora, i disagi, diciamo, la circolazione è generalmente fluida. Segnaliamo tuttavia la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, e poi tra Roveredo e Lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana. Adesso le ultime notizie.
2: 3 News.
1: Votazioni del 27 settembre, doppio no in vista sulle due iniziative federali, quella sulla neutralità e quella per un'alimentazione sicura. Il primo sondaggio dell'Istituto GFS di Berna per conto della SRG SSR indica 12 punti percentuali di vantaggio ai contrari della prima e solo 2 a chi si oppone alla seconda. Concluse tra Svizzera e Cina le trattative per ottimizzare l'attuale accordo di libero scambio siglato nel 2014. La nuova intesa prevede condizioni d'accesso al mercato cinese molto più favorevoli per le imprese svizzere e dunque meno dazi.

aspettarci, insomma, lì al varco, vedere se siamo puntuali. Ogni tanto ci capita di arrivare un minutino o due dopo. Grazie davvero per la pazienza, Miki. Non mollare. Ma cosa fai tu per alzarti così presto? Intanto saluto già subito anche Davide che ci inoltra una foto abbastanza impressionante del fiume tra Buseno e Arvigo, e sono foto davvero significative, cioè veramente il fiume in piena. E bella, qua l'abbiamo tanto attesa, è arrivata forse un po' troppo tutta assieme. E ieri abbiamo visto scene abbastanza preoccupanti. Sembrerebbe non essere accaduto nulla di così grave per ora, speriamo continui così. E intanto buona giornata, buon venerdì, felice risveglio a tutte e tutti voi. Il nostro numero WhatsApp di Rete 3, lo ricordo, lo 079 873 80 73. Noi siamo qui se volete insomma anche solo salutarci o mandarci il buongiorno, ci fa piacere. E intanto noi cominciamo con la musica svizzera e Nicholas.

0: E grazie di cuore, Miki, che ci spieghi un po' perché ti alzi così presto.
1: Io sono sveglia dalle 4.35 e niente, mi sono appena posteggiata, sono in quel di Massagno e lavoro in un supermercato, vado a fare il pane. Ciao, è stato bello.
0: Grazie, è stato bello per noi, grazie di cuore Miki e grazie per tutto il pane, grazie.

0: Davvero a te e a tutti voi che avete già iniziato a lavorare per non solo fornirci il pane ma anche trasportare merci. Infatti saluto anche Domenico.
1: Buongiorno Gios.
0: Ciao.
1: Oggi Ticino e finiamo la settimana e ce ne andiamo in vacanza.
0: Ma beato te, Domenico, cosa c'è di più bello di un venerdì d'agosto in cui sai che andrai in vacanza quando tutti gli altri o la maggior parte di amici, parenti e conoscenti tornano dalle vacanze, si preparano per tornare, che so io, a scuola o al lavoro. Saluto anche Toro, buongiorno a te, buon venerdì insomma a tutti voi. Tra un po' una notizia che arriva dal Vallese.

0: Ciao Joas, buon lavoro, saluti dal casello di Bergamo.
1: Sì, ma Fede, non lasciarmi così, saluti a te, buongiorno a te, buon viaggio ovunque tu stia andando. Hai il dovere di farmi sapere cosa ci fai da quelle parti, dalle parti del casello di Bergamo, tasse Adriana Catalaereo, di Walt. Cioè non puoi lasciarmi così, col naso in mezzo alla faccia. Allora, v'avevo promesso il vallese, eccolo. Eccolo qua il vallese, sapete che io mi emoziono sempre, non riesco a non citare liete notizie di nuove nascite. 8 cuccioli di San Bernardo, cioè c'è qualcosa al mondo più bello di un cucciolo di San Bernardo, a parte i cuccioli di umani ovviamente, ma i cuccioli di San Bernardo. 8 sono nati l'11 agosto al Barryland di Martigny, in Canton Vallese appunto. Si tratta di 7 maschi e una femmina, complimenti a mamma soprattutto più che a papà. Poi dicono che un cucciolo, il primo è nato con parto naturale, gli altri sono nati con necessario cesareo. Poi spiegano dalla Barryland ancora che una cagna può avere da 2 o a 3 cucciolate nel corso della sua vita. Se sono 8 alla volta, in effetti è impegnativa la cosa. I cuccioli non hanno ancora un nome, ma si sa già che i loro nomi inizieranno con la lettera Z. Quello che mi chiedo io è come li chiameranno, perché papà e mamma si chiamano, allora credo il padre si chiama Leo du Grand Saint Bernard e la madre si chiama Ripley de la, no, forse è il padre questo, Ripley de la Route de la Source, cioè questo è il nome, Ripley de la Route de la Source. Adesso io mi chiedo, quando vanno a spasso con questi bellissimi cagnoloni, non potevi chiamarlo Max, dici Max viens là, invece devi dire Ripley de la Route de la Source, viens ici tout de suite. Non lo so, è impegnativo, cioè chissà i figli come li chiameranno. Voi conoscete, avete conoscenze di animali domestici che hanno dei nomi lunghissimi? Me li fareste sapere per favore, perché sono curioso. Anche nomi che solitamente hanno gli esseri umani, a me fa sempre sorridere sta cosa. Allora, comunque facciamo tutti i complimenti del caso appunto a Leo du Grand Saint Bernard e Ripley de la Route de la Source per gli 8 meravigliosi nuovi nati. Potete sorvegliarli se volete sul sito www.fondation-barry.ch. Ora si fa un po' di festa tutti assieme, vi ricordo che è venerdì.

0: elettrico.
1: Io da nessuna parte, ho portato un socio che partiva per Barcellona per un addio al celibato.
2: Ah, ok, qualcosa di morigerato, insomma. Grazie Fede, ci aveva mandato prima un vocale in cui ci salutava dal casello di Bergamo. Quindi fai il sacrificio di portare i soci a divertirsi. Occhio a non divertirti troppo, tu dell'addio al celibato a Barcellona, non voglio sapere altro. Grazie Fede, buon viaggio, buon rientro, quindi grande cuore tu, bravo che porti i soci a prendere l'aereo per l'addio al celibato. Tornando ai nomi dei nostri cani San Bernardo, mi ricordo i nomi dei genitori degli 8 nuovi nati alla Fondazione Barry di Martigny, sono Leo du Grand Saint Bernard e Ripley de la Route de la Source. Ok, allora ci scrive qualcuno che è Toro, grazie, quelli sono i nomi di battesimo e per il documento, quindi nomi all'anagrafe dei cani, dico io, ma poi ricevono un soprannome tipo Max o Zulu. Ok, grazie Toro, non lo sapevo, potevo immaginarlo, però non lo sapevo. E poi saluto anche Alan che dice: io ho due cani, Aiden Fuelan, spero sia la pronuncia corretta, spero non si offendano i tuoi bellissimi cagnoni, e Benjamin Livei. Buona giornata e buon venerdì al Canton Argovia. Sono due cagnoni davvero bellissimi. Ma dimmi un po', Alan, ad esempio, tu quando devi dare un ordine, impartire un ordine abbastanza diretto e veloce, dici Aiden Fuelan non fare la pipì lì? Oppure Benjamin Livei vieni a mangiare i croccantini? O hai dei soprannomi?

Ah, ok, grazie Alan. Alan e il cane si chiamano Aiden Fuelan e Benjamin Livey, però Benji e Aiden sono i soprannomi. Poi dice Alan, e penso sia così per molti, basta che apro per i croccantini, cioè apro la scatola immagino, e arrivano uguale, che cioè non importa, dice Alan, in che parte della casa si trovino, loro si siedono a guardarmi con quegli occhi languidi, immagino io, la preparazione della pappa. E sì, alla fine sono tutti uguali sotto questo punto di vista, i nostri pelosetti. Allora saluto anche Sara che ci scrive proprio dal Vallese. Ciao, buongiorno Sara, mi manda una foto meravigliosa del suo Yorkshire. Anch'io uno Yorkshire, Sara. È bellissimo il tuo. Il mio compie 15 anni, tra poco si chiama Hugo, però con l'H davanti, perché beh, abbiamo preso ispirazione dalla bevanda, devo ammetterlo, e non è un omaggio a Ugo Foscolo, giusto per capire. Mentre Sara dice: il mio Yorkie si chiama Angel Gay Lutins o Gay Lutin, non so se si lega in francese o in inglese, trasformato in gusti miei in topolino o Toto. Ma che carino, mi sembra il nome giusto per un cagnolino così carino. E qualcun altro dice, ci manda la foto del suo bellissimo Golden, credo, dice: io mi chiamo semplicemente Oliver, ma il mio papi e la mia mami si chiamano sempre con 3000 nomignoli, tipo Tato, Tatino, Pirlotto, eccetera. Vabbè, sì, poi si inventano i soprannomi carini per gli animali almeno. Poi Nick mi sconvolge un po' l'infanzia, perché Nick dice: non so se ti ricordi la serie TV Il Commissario Rex. Se mi ricordo, io ho visto penso tutte le puntate del Commissario Rex 8 volte a nastro. E Nick mi svela un retroscena che non conoscevo, ovvero che Rex, il nome vero di Rex, dell'attore Rex, si chiamava Reginald von Ravenhorst. Cioè questa cosa mi sconvolge. Reginald von Ravenhorst, l'attore cane che interpretava Rex. A parte che di attori cani ci sono tanti, anche tra gli umani. Vabbè.

0: Sentiamo un messaggio vocale molto interessante di Babi Articolato.
1: Allora, noi prima avevamo una scozzocerterie che si chiamava Justine Nuissance Seconda.
0: È impegnativo, eh?
1: Adesso abbiamo una bellissima meticcia che ormai abbiamo preso in canile, perché io sono contraria a comprare a comprare cani d'allevamento con tutti questi nomi altolocati stupidi.
0: No, stupidi no, però.
1: E quindi abbiamo preso in canile, si chiamava già Fiona.
0: Okay.
1: Ma la chiamiamo cucciola, gioia, amore, in tutti i modi tranne Fiona. Fiona solo quando combina qualcosa, allora lei lo sa
0: come i bambini.
1: Si mette già con quegli occhioni da dire no, scusami, non ho fatto niente.
0: Sì, ma il cane di prima aveva un soprannome.
1: Ah, è la Justine Nissan Seconda, detta Trappolina Trapi.
0: Trappolina Trapi, ok, è qui che volevo arrivare. Vedi, alla fine diamo un po' tutti anche dei soprannomi ai nostri amici pelosi. Domenico dice che ha un cane che si chiama Fred, ma in famiglia lo chiamano Brad. Va bene, non è che cambia la lunghezza in questo caso, Domenico, ma è insomma il nomignolo affettuoso. Poi saluto anche Ore, che ci dice che il cane l'hanno chiamato Maico, ma io aggiungo la L alla fine, quindi è Michael per lei. E insomma, grazie a voi per aver partecipato, aver condiviso con noi i nomi dei vostri amici pelosi, e grazie anche per tutte le foto. Tra poco dobbiamo fare degli auguri molto molto molto importanti dopo Kygo e Tina Turner.
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

E oggi ricordiamo il giorno della nascita di Joe Strummer. Ci spostiamo quindi in Gran Bretagna e Joe Strummer nacque il 21 agosto del 52. Se non ricordo male, qua vado a memoria, nacque in Turchia. Joe Strummer fu voce, chitarra e praticamente l'anima dei Clash, tra le prime band di questo genere musicale. Si tratta di un musicista che ha preso tutta la rabbia del punk e l'ha trasformata in qualcosa di davvero enorme, perché i Clash hanno fatto anche tante canzoni politiche piene di messaggi sociali, allo stesso tempo anche canzoni umane che raccontavano insomma il disagio, come più o meno tutte le band di quell'epoca del primo punk raccontavano la strada, quella voglia eterna di cambiare il mondo che alla fine per coerenza nel punk sarà sempre incompiuta. Con i Clash Strummer ha appunto contribuito a cambiare il mondo di questo genere musicale, ma in generale anche un po' della musica. Alla fine è nata tutta una corrente dai Clash meravigliosa, dico io, ma qua sono gusti. E allora oggi avrebbe compiuto 74 anni e noi lo ricordiamo nel modo forse più semplice ma anche più bello possibile. Joe Strummer, i Clash, London Calling.

Il punk più puro che possa esistere, alla tamarranza totale il passo è brevissimo, soprattutto se siete sintonizzati sulle frequenze di Rete 3. Benvenuti.

0: L'oroscopo.
1: L'oroscopo di oggi, venerdì 21 agosto. Ariete, la settimana entra nella sua fase più dinamica. Canalizzate l'energia verso un obiettivo preciso per evitare dispersioni. Toro, un gesto gentile ricevuto senza aspettative scalda il cuore. Lasciatevi sorprendere dalla bellezza delle piccole attenzioni. Gemelli, le occasioni di confronto si moltiplicano. Scegliete con cura quali idee meritano davvero il vostro tempo. Cancro, è il momento di credere di più nelle vostre capacità. Avete già dentro di voi la risposta che state cercando. Leone, una situazione incerta inizia finalmente a chiarirsi. Godetevi questa sensazione di ritrovata stabilità. Vergine, la praticità vi aiuta a superare un piccolo ostacolo. Affidatevi alle vostre competenze senza dubitare inutilmente. Bilancia, oggi la diplomazia sarà una risorsa preziosa. Con poche parole ben scelte potreste risolvere una tensione. Scorpione, sentite il bisogno di proteggere ciò che conta davvero. Fatelo senza chiudervi, ma aprendovi alla fiducia. Sagittario, lo spirito d'avventura torna protagonista. Anche una deviazione dal programma può trasformarsi in un'esperienza memorabile. Capricorno, un riconoscimento, grande o piccolo, vi ricorda il valore del vostro impegno. Accettatelo con soddisfazione. Acquario, le vostre idee trovano terreno fertile. Non trattenete la creatività per paura di essere fraintesi. Pesci, una sensazione positiva accompagna gran parte della giornata. Seguitela come una corrente favorevole.

Un vero brano riempipista, questa Can't Hold Us, che ci porta praticamente alla fine della prima ora di Parzialmente Scremato. Io ricordo che Macklemore all'anagrafe si chiama Benjamin Hammond Haggerty, tra l'altro è nato nella città del Grange, e lui ha preso il nome Macklemore quando era ancora al liceo, perché per un progetto artistico inventò un supereroe chiamato proprio Professor Macklemore, e quel nome gli è rimasto addosso fino a diventare poi il suo nome d'arte. Quindi tecnicamente possiamo dire che la sua carriera sia iniziata con un espe, praticamente, con un test. Tra poco Nick Saldagna in nostra, vostra compagnia.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 7, quasi un minuto. Buongiorno Nico Saldagna.
2: Buongiorno caro Joss, balmellone mio.
1: Ma che bello ritrovarti anche questa mattina. Però i convenevoli facciamo così, lasciamoli per dopo, ok?
2: Va bene. Allora facciamo che ti do le previsioni del tempo, perché
1: vai.
2: C'è un po' di cielo azzurro fuori, almeno da questa zona qui.
1: Cioè era stellato, quando 2 ore fa era stellato.
2: E
1: totale.
2: Adesso c'è ancora un po' di azzurro, ma si sta annuvolando. Questo perché nelle prime ore della mattina i nostri colleghi di Meteo Svizzera ci dicono che è previsto un rapido aumento della nuvolosità, seguito da di nuovo precipitazioni frequenti, temporalesche, fino a metà pomeriggio.
1: Ok, speriamo si limitino un po' rispetto a ieri.
2: Ieri è stato un po' di disagi.
1: Sì.
2: Temperature massime oggi sui 22 gradi, in Alta Engadina massime di 14 invece. Vado anche a darti delle informazioni sul traffico, perché allora sulle strade la circolazione attualmente è fluida, ma bisogna segnalare la chiusura fino a nuovo avviso della strada della Calanca a partire dal bivio per Castanede in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, e tra Roveredo e Lo Stallo anche lì in entrambe le direzioni, ma a causa di una frana. Questo è quanto. Dovessero poi arrivarci altre notizie legate al traffico, ovviamente non mancheremo di farvele avere.
1: Adesso le ultime notizie seguite dalla pagina sportiva.
0: 3 news.
1: Votazioni del 27 settembre, doppio no in vista sulle due iniziative federali, quella sulla neutralità e quella per un'alimentazione sicura. Il primo sondaggio dell'Istituto GFS di Berna, per conto della Sergei SSR, indica 12 punti percentuali di vantaggio ai contrari della prima e solo 2 a chi si oppone alla seconda. Concluse tra Svizzera e Cina le trattative per ottimizzare l'attuale accordo di libero scambio siglato nel 2014. La nuova intesa prevede condizioni d'accesso al mercato cinese molto più favorevoli per le imprese svizzere e dunque meno dazi. Pechino accetta di impegnarsi a favore dell'ambiente e nei diritti dei lavoratori. Per l'attualità regionale, infine, dopo il maltempo di ieri si saprà verso mezzogiorno se nei Grigioni verrà riaperta la strada della Val Calanca. Per il momento resta sbarrata dal bivio di Castaneda, interrotta anche la strada principale tra Verdabbio e Lo Stallo.
0: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con il successo del Lugano nell'andata dei playoff di Conference League alla IL Arena Bianconeri, che si sono imposti 2-1 sul Maccabi Tel Aviv con rete d'apertura di Behrens al suo 8° centro in 8 partite e Anto Gergic su calcio di rigore il suo 24° segnato consecutivamente gol arrivato dopo il pareggio israeliano ad inizio ripresa. Sempre in Conference League rimane aperta anche la qualificazione del San Gallo nonostante la sconfitta rimediata in Danimarca 1-0 contro il North Zealand. Ci vorrà invece un'impresa per il Sion, battuto in casa dall'Ajax per 4-2, mentre è stata una vera e propria debacle quella del Thun, che in Europa League è stato piegato 7-0 in trasferta sul campo dell'Lech di Poznan. E a Losanna Atletissima si è aperta ieri con il concorso di salto con l'asta in riva al lago, a trionfare ancora una volta lo svedese Duplantis, che ha vinto con una misura di 6,21 metri al termine di una sfida memorabile con il greco Karalis, fermatosi lui a 6,16 metri. Oggi il meeting della Pontes, con la grande attesa per Audrey Verrot, la friburghese fresca di titolo europeo, che proverà l'attacco al primato del mondo degli 800 metri donne. Nell'hockey, prima amichevole stagionale e prima vittoria per il Lugano, che ieri sera a Kreuzlingen ha battuto 2-0 lo Zurigo con reti di Fazzini e Lixell, lo svedese al debutto con la maglia bianconera. Nel tennis, Carlos Alcaraz ha annunciato la sua presenza agli US Open, fermo dal 14 aprile per un infortunio al polso destro che lo aveva costretto poi a saltare Roland Garros e Wimbledon. Lo spagnolo sarà dunque a New York per difendere il titolo conquistato un anno fa contro Jannik Sinner. Lui alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio destro e che al momento non ha ancora sciolto

0: amici, ma soprattutto amiche, buongiorno e buon venerdì. Allora, Balmelli, isola.
1: Che bello, non ci credo che sei qua davvero, Nico.
0: Sono veramente.
1: Sei arrivato un po' tardi stamattina, però sono felice di averti qui.
2: Frega niente, io posso arrivare anche alle 7 meno 5.
1: Che tanto ieri,
2: per
1: tra l'altro,
2: uguale.
1: Per chi se lo fosse perso, ieri tra le 11 e mezzogiorno è partecipato a una sfida di geografia con Paolo Guglielmoni e Paltrax.
2: E lì arriveremo.
1: Triste.
2: No, bellissimo. No. Dopo ne parliamo in maniera più dettagliata.
1: Ignoranti come pochi.
0: Isolate questa clip, visto che abbiamo appena finito di ascoltare lo sport. Il 21 agosto del 2026 alle 7:06 io sentenzio che il Thun quest'anno retrocede da campione svizzero.
1: Ma guarda, allora adesso tanti non seguono il calcio, non ne frega niente.
0: Sono campioni.
1: Io dico, per chi segue il calcio, si sa benissimo che il Thun è decisamente una delle candidate alla retrocessione.
2: Cosa c'entra?
1: È risaputo, non è che dici una cosa.
2: Hanno vinto il campionato l'anno scorso.
1: Hanno vinto il campionato, ma hanno svenduto la squadra, l'allenatore, anche per motivi probabilmente loro avranno fatto i loro calcoli.
0: Isola anche questa clip. Allora, il 21 agosto, dopo l'andata contro il Maccabi Tel Aviv vinta, ti dico che il Lugano arriva ai quarti di finale di Conference League.
1: Ok, questa è già più una grossissima vaccata. No, non è impossibile, però non so. Io la isolo la clip.
0: Isolo la clip
1: con sotto Michael Jackson e Beat It, ci sta anche bene.
0: La riascolteremo poi a maggio.
1: Questa clip.
0: Sì. Anche Beat It, se vuoi.
1: Io la isolo.
0: Isola.

0: Uno dei più grandi successi della storia della musica pop mondiale, Beat It e Michael Jackson. Io vedo in scaletta, ed è la prima volta che mi capita, non so se l'abbiamo già passata, immagino di sì.
1: Beh, sì.
0: Tu l'hai già passata, ero via a dare il gelato, no?
1: Sì, già passata.
0: Un brano, ok, diciamolo, un brano di casa nostra, di un artista ticinese e per la precisione Gabriel Broggini, sì, proprio lui, quello dei Sin Plus, che con il nome Cura K o Cura K,
1: sì.
0: Si scrive con la K, Cura e K anche, si scrive con la K. Gabriel, dimmi di più, come si pronuncia? Non voglio razzare la pronuncia.
1: Io per comunque, non sbagliare dico entrambe, chiediamo appunto a Gabriel che ci sta ascoltando.
0: Conoscendolo, secondo me è Cura K, conoscendo l'elemento. Allora, questa canzone è protagonista dell'MX3 Tutti per Uno per il mese d'agosto, ed è in rotazione tutto il mese su SRF Dru, Couleur 3, la radio romancia, ed è appunto un progetto, un side project di Gabriel Broggini. Sono curiosissimo di sentirla.
1: È il primo ascolto per te?
0: Primo ascolto per me. Vai,
1: ti sorprenderà.

forza ci spinge, ci incendia la testa. Scappo nella notte come un treno in ritardo. Ogni luce che passo, un sogno che butto. Un po' me ne fotto, non ci voglio pensare. Si me

0: Quindi? Cosa mi dici?
1: Potentissima, mi piace un sacco, complimenti. Cura Kei tra Milano e il mare, il progetto di Gabriel Brogini. Davvero complimenti, Gabriel. Voglio riascoltarla, perché sai che quando senti una canzone comunque devi assimilare un
0: certo,
1: po' tutto. Mi piacevano quelle sonorità, quei sottofondini. Un po' synth,
0: molto
1: tipo,
0: vero,
1: un po' nostalgici, e però tutto sommato una canzone molto potente e ritmata. Bravo, bravo Gabriel, e la riascolteremo altre volte, sicuramente entro la fine del mese d'agosto. Adesso per noi è arrivato il momento di lanciare il gioco ABC. Ahi noi, questa settimana non ha ancora vinto nessuno, sbaglio?
0: No, ma oggi vincono 100%,
1: perché
0: ce l'ho,
1: grazie,
0: ce l'ho,
1: io l'ho stappato, va bene, giocheremo con Nico stamattina.
0: Ce l'ho.
1: Grazie,
0: con la lettera
1: grazie.
0: P di probabilmente, anzi senza probabilmente, oggi vinceremo.
1: Con la P di Patrizio di Pura.
0: Bravo.
1: P di
0: esatto.
1: Patrizio di
0: non
1: Pura.
0: Non conosco nessun Patrizio a Pura, però.
1: Tu sei il Patrizio di Pura.
0: Ah,
1: alla fine.
0: Patrizio nel senso di
1: no,
0: Patrizio.
1: Patrizio nel senso, sì. Ah. Senti, intanto però, noi invitiamo tutti quanti a chiamare. Stamattina giocata facilissima, vi facciamo vincere sicuramente.
0: Sì, cioè.
1: 0848 030503, the time is now. È arrivato il momento di chiamare.

0: con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
1: Da vincere c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi. A provare a portarselo a casa questa mattina al telefono abbiamo Stefano. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
3: Ciao, buongiorno Stefano. Detto
2: non saprei dirlo, sono soprannomi vari. Diciamo Steva, vai con Steva.
3: Ok, perché c'è un amico che si chiama Stefano ed è detto Teto, però vive dalle parti di Biasca e quindi non puoi essere tu, perché tu sei di...
2: No, sono di Losone.
3: Di Losone, ma conosci per caso i fratelli Brogini?
2: Esatto, tutti e due.
3: No, ma è vero, tutti e due. Eh beh sì, Losone non è Los Angeles, no, cioè, anche se...
2: Non è Milano,
3: esatto, esatto.
2: Il Gabriel giocava a calcio insieme ai tempi.
3: Ma dai, è vero, ma vedi te il caso. Ecco. E quindi li conosci sin dall'infanzia, i Brogini.
2: Sì, meno male, sì. Sì. Si è persi un po' di vista, ma ogni tanto ci si incrocia in giro.
3: Che bello, sono bravi, ne? Sono simpatici, sono bravissimi musicisti.
2: Sì.
3: Senti un po', Stefano. No, ma è vero, è oggettivo. Certo. Non è che... Stefano, dimmi un po', com'è il Merige quest'anno? Hai combattuto la canicola andando al Merige tutti i giorni in mezzo ai turisti o eviti? Com'è?
2: Allora, devo dire che quest'anno, al posto del Merige, con mia figlia siamo andati circa mezzo chilometro più a valle, diciamo che c'è un'altra pozza dove era più tranquillo.
3: Ok.
2: E poi trovava sempre il bagno, ecco, con
3: ho capito.
2: L'acqua abbastanza profonda, quindi
3: sì,
2: una bella zona, ecco,
3: ma prima di Tegna, cioè sotto Tegna comunque.
2: No, dopo
3: Tegna.
2: Poco, sì.
3: Ma Melezza o Maggia? Melezza o Maggia?
2: Sempre Maggia.
3: Ok. Sì. Grazie. Grigliate ne hai fatte alcune fino al divieto di accendere fuochi? Fatto un
2: casa,
3: po' di griglia
2: sempre, ormai si griglia di tutto.
3: Che bello. Stefano, dimmi un po', tu lavori oggi?
2: No, questa settimana sono in vacanza.
3: In vacanza e passi le vacanze comunque qua in zona, a casa.
1: Ma vuoi chiedergli altro? Non lo so.
2: Sono fuori col cane, se vuoi sapere.
3: Bello, sì, come si chiama il cane?
1: Ecco, andiamo avanti.
2: Anche il nome, il cane si chiama Yuta.
3: Yuta, sai che c'ho un sacco che si chiama così io. Senti,
2: si scrive in un altro modo.
3: Ah, ok, come lo stato americano. Yuta.
2: Esatto.
3: Sì.
1: Allora, scusate se mi intrometto. Okay.
3: Dobbiamo giocare, vero? Scusa Stefano.
1: Dobbiamo giocare,
3: no, ma è simpaticissimo Stefano.
1: Ma parlate cioè, dopo.
3: Lo so.
1: Cambiatevi il numero, poi
3: sì,
1: in privato
3: dopo
1: vi sentite.
3: Andiamo a bev coi cost weekend.
1: Bravo.
3: Ascolta, se sei pronto si gioca con la lettera P, vado col countdown.
2: Ok, proviamo.
1: Mi raccomando, Ste, dobbiamo arrivare a 12. Se non la sai subito, passamela subito, così non perdiamo tempo prezioso, va bene?
3: Ok, 3, 2, 1, vai.
1: Pallottola.
2: Palla.
1: Si abbassano nei saldi.
2: Prezzi.
1: Si indossa per dormire.
2: Pigiama.
1: Tra colazione e cena.
2: Pranzo.
1: Tipo di fungo.
2: Porcino.
1: Forze dell'ordine.
2: Polizia.
1: Mettere al mondo.
2: Partorire.
1: Il pelù della musica.
2: Piero.
1: Due scarpe fanno un
2: paio.
1: Lo mangi a pranzo in gita.
2: Panino.
1: Colpo amichevole sulla spalla.
2: Pacca.
1: Si festeggia il 19 marzo.
2: Festa del papà.
1: Tra il polso e le dita.
2: Palmo.
1: Sì, Ste, ce l'abbiamo.
3: Ce
1: fatta,
3: l'abbiamo,
1: grande.
3: Incredibile, ce l'abbiamo, grande Steno.
1: L'ho detto che oggi si vinceva easy peasy, grande.
3: Fantastico,
1: Ste.
3: Grandissimo, siamo super felici per te, Ste. Davvero buono, complimenti. Buono. Poi a spasso col cane, cioè con le mani occupate,
1: deve
3: tutto.
1: Deve stare anche attento, esatto.
2: Sì, non è un cane molto tranquillo.
3: È vero, dai, aiuta. Vabbè. Allora, complimenti Stefano, mi fa super piacere che tu abbia vinto davvero. Grazie a te che ci hai salvato la settimana, perché per noi è sempre frustrante chiudere la settimana senza vincite, e quindi ti chiediamo di rimanere in linea, così raccogliamo davvero i tuoi dati e ci organizziamo per l'Aperol sto weekend, ok?
2: Va benissimo.
3: Molto bene. Ciao,
1: e buona giornata.
3: Stai lì, ciao bello.
0: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch

0: me l'ho fatto apposta, vedi, ha parlato per mezz'ora con ste di aperitivo e parte
1: happy hour
0: di ma Vasco che... Rossi. No, scusami, di Ligabue.
1: No, ma che felicità, bravo, bella battuta. Che felicità, finalmente una vittoria questa settimana. Grazie Stefano per averci risollevato il morale. C'è tuttavia la prima risposta che Stefano ha dato, sì, che è errata, fu errata, secondo te, io gliel'ho tenuta buona, perché sono troppo largo di manica. Era pallottola, era, noi avevamo pensato a
0: proiettile, sinonimo di pallottola, no?
1: Proiettile. Stefano ha detto palla, ma io gliel'ho tenuta buona solo perché è amico dei fratelli Broggini.
0: Sì, ma infatti, sì, per questo infatti c'è gente che insinua che l'abbiamo fatto vincere solo
1: no,
0: per
1: no, ma comunque ne ha prese almeno 12. Se, vabbè. No,
0: 12, ne ha prese 12.
1: Ne ha prese 12.
0: Prese 12, sì, 12 esatto.
1: 13
0: perché tu gli hai dato buona, sì, palla. Avremmo, sì, dovuto poi consultarci col notaio, insomma, vabbè, sarebbe stata una trafila noiosa.
1: Fatto sta, caro Nico, che la cosa bella per tutti voi che avete ascoltato e non avete avuto occasione di giocare con noi questa settimana, avrete la possibilità di tentare settimana prossima a partire da lunedì ore 7:20 circa, ok?
0: Benissimo.
1: Ci sei tu settimana prossima?
0: Ci
1: mi
0: siamo io e la Tiki, tu quindi la si Tiki. Vince 5 su 5, 5 su visto 5. Che con lei dicono tutti che si vince sempre, vediamo.
1: Mercoledì infatti
0: hanno perso.

0: Fresca di compleanno lei, eh?
1: Madonna, quando?
0: Qualche giorno fa, aspetta, un paio di 2-3 giorni fa, 16 agosto.
1: Ok,
2: l'ha festeggiato a Corfù, tipo noleggiato l'isola solo per lei, mandato via tutti, via, fuori dalle valle che devo festeggiare il compleanno.
1: Vabbè, ci sta, Madonna può.
0: Sì, assolutamente. Allora, possiamo tornare sul disco? Tu prima, quando sono arrivato, mi hai giustamente ricordato, mi hai schernito giustamente anche per il quiz di ieri che mi ha visto protagonista. Possiamo
1: cioè,
0: dirlo,
1: tu diciamo, assoluto. Spieghiamo, contestualizziamo, tra le 11 e mezzogiorno ieri hai partecipato ad un quiz organizzato da Paolo Guglielmoni su queste stesse frequenze.
0: Bravo.
1: In cui Paolo Guglielmoni, sedicente tuttologo, sì, metteva alla prova te e Paltrax. Ne siete usciti benino, mi viene da dire comunque. No,
0: no? Direi discretamente bene. Dai, che sì, tu ne dica, perché tu hai sempre detto che io sono ignorante, sì, come una capra in geografia. No, ieri ho
1: geografia
0: dimostrato.
1: Locale. Geografia svizzera italiana, tu sei pura, Comano pura,
0: sì,
1: Massimo Canobbio. Ogni tanto Obi-Wan Kenobi.
0: Bravissimo.
1: E basta.
0: Sì, cioè, è vero, sono abbastanza circoscritto in questi limiti, però ieri sì, ho dimostrato ai 420 che ne so a pacchi di geografia,
1: sì,
0: mondiale.
1: No, vabbè, finché Canberra e Ottawa
0: sono capaci un po' tutti.
1: Però ne hai detto un paio, mi hai sorpreso,
0: ecco,
1: positivamente.
0: Ti ringrazio.
1: Bravo.
0: Ma questo perché sono drogato di, sì, cruciverba, proprio la parola esatta, sai che spesso capitano domande sulla geografia.
1: È vero. È vero.
0: Adesso metterò io la prova, perché io un paio di settimane fa fui ospite, invitato a un compleanno nel Sopraceneri, no?
1: Io da mezz'ora fa fino all'inizio dei tempi uso il trapassato remoto, sfondi porta aperta.
0: Esatto, come? Eravamo in quel di Gudo,
1: sì.
0: Che
1: cosa ci facevi tu?
0: Ho dovuto mettere Google Maps perché non
1: comune
0: avevo
1: Comune di, tra l'altro, Gudo, frazione del comune di?
0: Nessuna idea.
1: No, ma scherzi, non lo sai?
0: No, Bellinzona? Biasca?
1: Bro! No,
0: Bellinzona.
1: Vabbè, no, seriamente, Bellinzona.
0: Ah, Bellinzona, sì, ok, vedi.
1: Allora,
0: E chiacchierando con dei commensali che erano invitati allo stesso compleanno, è stata fuori una località che io pensavo fosse tipo una moneta antica o una roba, sì, che non esiste. Vediamo se tu sai dove si trovi.
1: Non è che so tutto, Nico.
0: No.
1: Cioè, giro un po' la Svizzera italiana.
0: Vabbè,
1: per lavoro
0: la
1: anche con la
0: io
1: famiglia.
0: Sono caduto dal pero, così come tutti quelli del Sottoceneri, che erano tutti luganocentrici, quindi vabbè, c'è, cioè, comprensibile.
1: Ovvio, ma poi esiste solo Lugano.
0: Della Lugano bene, certo, eravamo in 4-5, certo, dalla Lugano bene. Arnorengo, sai,
1: mai sentito, mai
0: vedi,
1: sentito, però aspetta, finisce con Engo, quindi può essere in zona Leventina.
0: Bravo.
1: Perché c'è Fusnengo,
0: sì,
1: c'è Mairengo, da quelle parti lì.
0: Vicino, sopra,
1: perché,
0: sopra,
1: ecco,
0: Quinto.
1: Vedi anche dalla.
0: Vicino
1: sopra,
0: a Quinto.
1: Ah, sopra Quinto,
0: sì, sopra,
1: ok,
0: Quinto.
1: Quindi sali, va bene. Ma
0: io
1: sali da Catto. Sopra qui,
0: limitati a fare, cioè io ti ho semplicemente detto, non è che mi sono informato più di tanto.
1: Ok,
0: Arnorengo,
1: Arnorengo,
0: pensavo fosse una moneta
1: degli anni 50.
0: Il Marengo d'oro, non lo so, invece no, esiste, c'è gente che ci abita.
1: Ascoltiamo un brano del 52 di Arnorengo.
0: Esatto, c'è qualcuno di voi all'ascolto che è stato ad Arnorengo?
1: C'è qualcuno che ci ascolta da Arnorengo, ammesso che arrivi l'internet a Arnorengo.
0: Sì, tra l'altro,
1: no, ammetto ignoranza, non conoscevo Arnorengo.
0: Oh, vedi,
1: però grazie.
0: Sai che la prima cosa,
1: però
0: che
1: ci
0: ho
1: sono
0: detto,
1: arrivato alla zona,
0: hai
1: perché
0: ragione,
1: con la pronuncia, col finale lì, Rengo, mi sa di Leventina.
0: Pensa quanto sei importante nella mia vita, perché appena mi hanno detto Arnorengo, io ho detto questa devo, me la salvo, infatti me la sono segnata nelle note, la devo chiederla a Balmelli, perché secondo me neanche Balmelli sa dove
1: e
0: si
1: infatti,
0: e invece
1: infatti
0: mi hai smentito.
1: No, non lo sapevo,
0: ci sei arrivato,
1: comunque, vabbè. Dana Lewis.

0: ok, per mio scrupolo ho voluto cercarlo sulla cartina geografica. Arno Rengo praticamente all'altezza dei laghetti Audan, su appunto sopra Quinto, se vogliamo, no? A sud, leggermente a sud di Quinto.
1: Sì, ringraziamo il nostro amico Egon che ci ha mandato la foto. Lui penso che sia da quelle parti, si trovi da quelle parti. Ha cerchiato, ha fatto una foto allo skyline di Quinto e ha evidenziato tipo quattro palazzi con un cerchio.
0: Palazzi? Ah, ci sono i palazzi a Arno Rengo?
1: Beh, delle case, delle casette.
0: Palazzi, tu vedi palazzi, lui luganesi vedete palazzi ovunque.
1: Beh, scusami, sono
0: del territorio
1: uomo di metropoli.
0: Siete
1: io.
0: Tremendi.
1: Gli ho chiesto, sono solo quelle due casette lì, sì. E le altre quattro sono coperte dal pino. Okay. Ci saranno 7-8 abitanti fissi.
0: Va bene. Poi cioè, altri dicono che conoscono Arno Rengo, tipo Joy, perché è cresciuto a Quinto. Perciò conosce, certo. Perché prima o poi sbagli strada e arrivi a Arno Rengo per sbaglio. E poi la Petra, che salutiamo, ciao Petra, dice c'è anche Tortengo, sempre in Leventina, si sono tanti.
1: Perché hanno tutti
0: le località? Potremmo chiederlo
1: uguale.
0: A qualcuno che ne sa più di noi, però Nico, non lanciamoci in ipotesi.
1: No, infatti non ho chiesto.
0: Tra l'altro il mio povero zio Tiz da quelle parti, va sul, bazzicava da quelle parti, tra Angone e Suaisa, mente dove sono Angone e Suaisa.
1: Sì, sono stato mente. Weekend scorso.
0: Dove sono? Da dove vai su per andare?
1: Allora, prendi praticamente all'incrocio lì dove c'è la rotonda prima dell'uscita dello svincolo, vai a destra.

0: Non ne posso più di questa canzone, toglila per favore.
1: Ma non dovresti esprimerti in questi termini, Nico?
0: Frega nulla.
1: Ma non è male, dai, è bella.
0: Orribile.
1: Aperta, canzone. Ma dai,
0: terrificante.
1: Ragazza. Vabbè, terrificante. Esprimiti, va bene, se proprio devi dire la tua. Senti, intanto ci siamo chiesti, ma perché tante località, non comuni, località della Leventina finiscono con Engo? Abbiamo detto di Erno Rengo, Mairengo, Tortengo, Kinkengo, chi più ne ha più ne Engo. Allora, Engo, dice Ivo, è il corrispettivo di Ingen in Svizzera interna, cioè pensi a Gippingen, Mairingen, Mairengo.
0: Vedi che allora
1: Mairingen, magari viene Mairengo, viene da Mairingen. Se non sbaglio, dice Ivo, c'entrano i bagliaggi. Sì, perché
0: ce
1: è
0: l'ho.
1: Stata terra
0: ho la
1: urana per secoli la Leventina.
0: Allora, Engo è un suffisso di origine germanica, ma non sempre, sì. Rammenta Ottavio Lurati. Proprio lui, eh?
1: D'accordo.
0: Fra i toponimi di origine germanica con suffisso in Engo, ovvero Ingen, solo quelli nel Ticino meridionale, Sorengo, Barbengo, avrebbero una derivazione longobarda, mentre le piccole località più periferiche dell'Alta Leventina, poi cita Mairengo, Lurengo, eccetera, testimonierebbero un'influenza nordalpina.
1: È interessante.
0: Va avanti per molto tempo, però.
1: No, a me interessa, cioè, fare un podcast su sta roba, ma davvero.
0: Fallo.
1: Interessa molto l'etimologia, anche dei toponimi della Svizzera italiana. Senti, ascoltiamo un brano.

0: che trova riscontri positivi la tua idea del podcast sui toponimi, e secondo me dovresti farlo, anche perché non immagino nessun altro conduttore se non te.
1: Ma non è assolutamente vero, l'importante è l'ospite. Noi intanto ringraziamo e citiamo anche le fonti, ringraziamo il nostro ascoltatore che ci ha segnalato, l'avevo già visto da qualche parte, il sito leventinese.ch/toponimi-della-montagna.
0: Grazie Ivo.
1: Leventinese.ch, dove si trovano praticamente una sorta di dizionario, si trovano tanti termini e tante spiegazioni appunto legate all'etimologia non solo dei toponimi ma di tante parole di uso corrente dalle nostre parti. Allora adesso scrive Maurizio: quando passerò la prossima volta dalla Leventina penserò solo a Engo, fantastici divulgatori. Grazie, questo volevo sentirmi
0: dire. Mi ha fatto sorridere il messaggio di un nostro amico ascoltatore che scrive: sarei appunto il primo e più accanito ascoltatore di un podcast dei toponimi. Buona giornata da una non meglio precisata caserma.
1: Non meglio precisata caserma.
0: Magari non vuole dire dove si trovi, perché non potrebbe scrivere al cellulare.
1: Sei recluta, dici di più, ti teniamo anonimo per il momento, per non so subire ritorsioni, tipo fai 10 giri della caserma. A corsa c'era, con la barella sulle spalle, con su se, beh, si faceva nel 2003, poi non so. Comunque grazie a tutti voi. Intanto dobbiamo ringraziare per il link, trova Iaco, no?
0: Ivo.
1: Grazie per il link, leventinese.ch.

0: Martin Garrix sulle frequenze di Rete 3. Adesso ascoltiamo un grandissimo pezzo. Tu lo ascoltavi sempre, Amore Immaginato di Piero Pelù e Gun.
1: Piero Pelù, allora, sai che io penso, ieri facevo questa riflessione perché ero in macchina, sentivo una canzone dell'unico, cioè noi, io penso adesso riesco a mettere insieme le parole, perché ho troppe parole in testa, scusami. Credo che Rete 3 sia la radio che trasmetta più canzoni in assoluto di Piero Pelù bar Litfiba.
0: Secondo me
1: sempre le stesse, cioè ieri Lacio Drom, quante solo noi, solo Rete 3 nel mondo
0: ma perché fa piacere, piace,
1: ho capito,
0: ma poi è una tua impressione, un perché repertorio. Tu sei sempre qua dentro, ti sembra di sentirlo sempre.
1: Sì, se vedo ancora un'altra volta Lacio Drom io do di matto,
0: ma non è vero, dai, è sempre un piacere sentirla.

0: Ed eccoci entrati nell'ultima ora di Parzialmente Scremato. Sono le 8:01.
1: Radio già. Televisione Svizzera.
0: Vola, vola quando ti diverti. Buongiorno anche a Paltrax.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao Karin.
2: Com'è, tutto bene?
0: Bene, grazie, non c'è male. Una roba giusta, come direbbe
2: Bellitonici.
0: L'indimenticata Tiki, ne parliamo in vita.
3: Sì,
0: buongiorno di nuovo da Nick Saldagna.
2: E da Joe Sbalmelli.
0: Eccolo.
2: Allora, le previsioni del tempo per la giornata di oggi: sarà in Ticino e nel Moesano molto nuvoloso, con precipitazioni frequenti e a tratti anche temporalesche, almeno fino a metà pomeriggio. Poi dovrebbe un po' aprirsi, anche perché per domani è previsto tempo stupendo.
0: Sì.
2: Bellissima.
0: Finalmente sarà. Arriva un po' d'estate.
2: Ma smettila. Perché ti arrivo lì, ti metto le mani in faccia. Basse quote, temperatura massima.
0: No, queste cose, la violenza no, scusa Nico, non
2: sì,
0: posso
2: no, accettarlo. Te la concedo. Grazie. Ma su di te so che posso. Grazie. Permettermi.
0: Sì, anche perché le prendo. No, scherzo.
2: Esatto,
0: no.
2: A basse quote, temperatura massima oggi sui 22 gradi, in Alta Engadina 14.
0: Scendiamo in strada e diamo un'occhiata al traffico. Allora, generalmente sulle strade del Ticino in questo momento la circolazione è fluida e non ci sono diciamo particolari disagi da segnalare, però ricordiamo la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, e tra Roveredo e lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana. Noi ringraziamo Diana Gatto da Via Suisse. Adesso la parola a Luca Paltrinieri per le ultime notizie.
1: 3 News.
4: Violento incendio a Tusis, è bruciato un ristorante con annessi degli appartamenti, ci sono 5 persone disperse, 14 sopravvissuti, 2 sono feriti gravi. Accordo di libero scambio con la Cina, eliminati quasi tutti i dazi sui prodotti svizzeri, soddisfazione del mondo economico, ma il Partito Socialista non esclude il referendum. Per lo sport, calcio, Lugano ha sconfitto per 2-1 il Maccabi Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League, ma le altre squadre svizzere in Europa.

0: Caro Balmelli, rientriamo alle 8 e 7 minuti di questo venerdì mattina, perché contestualizziamo, perché magari non tutti ci stavano ascoltando una ventina di minuti fa, quando ci siamo addentrati nei discorsi dei toponimi, dei comuni, della
1: Svizzera. Quindi ricontestualizza brevemente.
0: Esatto, ti ho citato Arnorengo, ci siamo interpellati, tu hai riconosciuto che Arnorengo potesse trovarsi nella zona della Leventina, zona Quinto, perché finiva con Engo.
1: Sì,
0: ci siamo addentrati e tu hai detto dovremmo fare un podcast, io ascolterei un podcast legato ai toponimi delle località della Svizzera. Ti hanno fatto la intro, quindi
1: l'intro del podcast
0: che è questa, ringraziamo loro che ti fa la intro, vai.
2: Un avvertimento prima di iniziare: questo è un podcast originale Rete 3. Vi racconteremo le storie inedite dell'etimologia dei toponimi in Ticino. Engo, Ingo, Ongo, Ungo saranno i nostri protagonisti principali, con storie mai sentite, mai raccontate. Io sono Balmelli e vi accompagnerò in questo viaggio fatto di scoperte, misteri e fate voi che cos'altro. Seguitemi.
0: Allora, tu non sei avvezzo ai podcast, immagino, questo è l'intro, che è l'intro dei vari podcast che fa Pablo Trincia.
1: Non lo sapevo. Posso ringraziare di cuore la Lore, sento adesso, l'ha preascoltato il Nico. Grazie Lore, lo userò davvero. Non so come funzionino bene sti podcast, ma proveremo a metterne in piedi uno. Promesso.
0: In piedi uno, neanche nel tuo salotto di casa.
1: Ma grazie Lore, tutta la Svizzera italiana, non solo Ticino, voglio anche le valli italofone del Canton Grigioni. Mi raccomando, rifacciamo la sigla con Svizzera italiana. Perché no? Perché l'altro giorno ero da quelle parti e mi ponevo tante domande anche da quelle parti.
0: Ma immagino poi comunque anche ampliare poi il tuo discorso.
1: Certo.
0: Tra pochissimo invece entreremo in un nuovo argomento, vi farò un po' giocare, sai che a me piace un po' stimolare il pubblico
1: giochiamo
0: che ci ascolta.
1: Giochiamo senza premio, senza però premi. Giochiamo nel senso che ci scambiamo preferenze.
0: Esatto.
1: Sul
0: Cimena.
1: Sul Cimena.
0: Tra poco.

0: E prima di passare al cinema, caro Nico Saldagna, vorrei leggere il messaggio di Dante che diceva su Rete 2 mi sembra ci sia già il podcast sui toponimi, no?
1: Niente, ti hanno fregato l'idea.
0: Però è vero, ha ragione, mi sembra che Rete 2 abbia, non so se in diretta o podcast, però c'è la, la trasmissione Geronimo in cui spesso si analizzano i toponimi.
1: Chiederò al mio amico Enrico Bianchi.
0: No, dopo usciamo usciamo dallo studio di Rete 3, Dante, Dante, ti daremo conferma.
1: Esattamente.
0: Trovando i colleghi di Rete 2. Intanto noi vogliamo voltare pagine, passare al cinema perché è uscita una.
1: Allora, noi siamo due grandi esperti di cinema.
0: No, tu parla per te, io non capisco niente, però mi piacciono i film.
1: No, ve ne parlo perché sono stati divulgati i risultati di un sondaggio che ha avuto. Che si è spalmato nell'arco di 10 anni, quindi abbastanza autorevole, mi viene da dire. Che ha visto coinvolto una giuria di 480 registi internazionali, tra i quali figuravano, vi faccio solo alcuni nomi: Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Guillermo del Toro, insomma dei nomi abbastanza importanti, più altri 470.
0: Cioè i più importanti registi a livello mondiale, ok.
1: Pubblicato poi sulla rivista britannica Sight and Sound, edita dal British Film Institute, è uscita la classifica dei migliori film della storia. Al cinema della storia di tutti i tempi. Sì. Quindi a questo punto vi chiedo, la top 3 ve la dico dopo, però secondo voi,
0: non il vostro. Ma i più grandi registi, 500 più grandi registi del mondo, quali film, cosa chiediamo, la top 3?
1: Ma se volete fare la top 3 fatela, ma mi accontento anche di quale secondo voi è stato scelto come film, il miglior film della storia.
0: Adesso io non ce l'ho sott'occhio questa classifica, ce l'hai tu, dimmi solo una cosa, sono film che conosciamo o roba?
1: Sì, allora il terzo no. Okay. Il terzo è proprio la classica cosa di nicchia che lo dici solo perché vuoi fare il figo, vuoi dire che
0: come, sì, ma è un po' come quando non so, vai a fare una degustazione di vino e dici devi dire per forza, io e te lo diciamo, non capiamo niente di vini ma ci piace degustare il buon vino. Allora fateci sapere quali sono secondo voi alcuni tra i migliori film della storia secondo i migliori registi della storia.

0: No, cara Luna, non è Spiel mia das Lied vom Tod di Sergio Leone.
1: Complimenti per la pronuncia, puoi ripetere?
0: Allora, Spiel mia das Lied vom Tod di Sergio Leone, non è questo.
1: E però
0: non è lo squalo, non sono i Blues Brothers, no. Non sono men che meno i Frontaliers.
1: Perché ridi? No. Cioè, scusa. Geronimo Stilton, scrive qualcuno.
0: Non è neanche Geronimo, no, Geronimo Stilton. Stilton. Sono film vecchissimi.
1: Ah, vecchissimi. Ok, tipo Balla coi lupi.
0: Più vecchi ancora.
1: Più vecchi ancora.
0: Cioè, una classifica.
1: Ah, ma parliamo di Charlie Chaplin.
0: No.
1: No, è
0: non
1: vero?
0: Siamo fino a questo punto, no, non così tanto vecchi, però ovviamente quando i protagonisti, sì, coinvolti in questa giuria sono registi veri con la, sì, R maiuscola.
1: Veri con la R maiuscola, sì.
0: Esatto,
1: ah, registi.
0: Registi.
1: Sì,
0: è chiaro che vengano fuori dei titoli. Allora,
1: Il Padrino?
0: Ciao cinefili.
1: Sì.
0: Tra i molti titoli citerei Il Padrino del 1972, è al quarto posto.
1: Ah,
0: mi si è avvicinato, certo, molto al nostro
1: amico. Meravigliosa, meravigliosa.
0: 2001, sì, Odissea nello spazio di Kubrick.
1: È vero, è vero.
0: È al primo posto.
1: Al primo posto.
0: Bravo,
1: ecco,
0: l'ha beccato.
1: Sai quante volte l'ho visto?
0: Quante? Zero, infatti.
1: Zero.
0: Allora,
1: dovrei,
0: vi faccio la, cioè, classifica e poi mi dite voi se siete d'accordo o meno. 2001, Odissea nello spazio, è stato decretato come miglior film della storia da questi 480 registi.
1: Non c'è Tarantino nei primi tre?
0: Non c'è Tarantino.
1: Okay.
0: Secondo posto, Quarto potere di Orson Welles, 1941.
1: Visto tante volte.
0: E terzo posto, Viaggio a Tokyo. Questo è veramente di Yasuhiro Ozu.
1: Ecco, considerate, beh, sicuramente a casa tanti dicono, ah, ma sì, certo, Viaggio a Tokyo. Io purtroppo io non lo conosco, ma è una lacuna, lo
0: sono andato a cercare per che tipo di film fosse, ho letto che è celebre per la recitazione trattenuta, tu che sei attore mi spiegherai poi cos'è.
1: Sì? No, beh, certo, anch'io ho recitato trattenuto.
0: E le inquadrature fisse ad altezza di tatami.
1: Il tatami è
0: il letto, no? Senza la,
1: sì,
0: senza la
1: suolo,
0: struttura,
1: cioè,
0: esatto, semplicemente il materasso.
1: Sai che mi incuriosi, sai che vedo vedermi Viaggio a Tokyo.
0: Allora, io vi ho dato tre titoli, se non li avete visti, da vedere per questo fine settimana.
1: Quindi, ribadendo, abbiamo
0: 2001, Odissea nello spazio al primo posto,
1: sì,
0: Quarto potere di Orson Welles al secondo posto, terzo posto Viaggio a Tokyo, quarto posto per Il Padrino.
1: Ok, aspetta, i prossimi, hai anche i prossimi,
0: no,
1: li leggiamo dopo.
0: No,
1: no, ma voglio sentirli, dai, per favore.
0: Vuoi tutti?

0: dicono quando ti addentri a leggere queste notizie, queste classifiche, per quanto riguarda per esempio il cinema, ti rendi conto, ci rendiamo conto
1: quanto ignoranti siamo io e te,
0: ignoranti siamo.
1: Perché là fuori sappiamo che
0: ci vorrebbero, non so,
1: quasi tutti.
0: Una Moira Bubola, una Alessandro
1: certo,
0: Bertoglio,
1: certo. Dove cose sono quando servono? No, chiederemo, ci informeremo, impareremo, ve lo promettiamo, o quasi. Senti, Nico, però noi siamo curiosi di conoscere il resto della top 10, della classifica dei migliori film, ricordiamolo, dal punto di vista secondo i più grandi registi al mondo.
0: Allora, devo fare una precisazione perché Il Padrino è al quarto posto, non al terzo, al
1: scandaloso,
0: detto io al terzo. Al quinto posto, non al quarto.
1: Okay.
0: Poi al quarto posto c'è Jean Dillman. Uh-huh. Mai sentito?
1: È il nome del film?
0: Sì.
1: Okay.
0: Chantal Ackerman, mai sentito?
1: Sì.
0: Poi c'è La donna che visse due volte.
1: Okay.
0: Di Hitchcock, va bene. 8 e mezzo di Fellini.
1: Uh-huh.
0: Questo l'abbiamo già almeno sentito. Specchio, mai sentito. Close Up, mai sentito. Gli anni felici, mai sentito. Persona.
1: No, ma davvero?
0: Sì.
1: Ma sono tutti film italiani o li stai citando in
0: italiano? No, li sto citando in italiano. Allora, gli anni felici sarebbe In the Mood for Love, è del 2000. Persona è Persona. Ladri di biciclette, e lo conosciamo.
1: Il maestro De Sica, certo.
0: Apocalypse Now, questo penso di averlo anche visto.
1: Più recente, sì.
0: A tratti. Il Laureato.
1: Ma non tanto. Sì.
0: Psycho, questo l'ho visto.
1: Eh beh,
0: Psycho,
1: io ho paura
0: visto
1: degli horror, quindi l'ho skippato.
0: Secondo Il Padrino parte 2, Arancia Meccanica nella top 20, quindi va bene, ci sta. Il Buono, il
1: Maestro
0: Brutto, il Cattivo.
1: Ecco.
0: Del 66 di
1: visto,
0: Sergio Leone,
1: sì.
0: Pulp Fiction, mi sorprende che sia 20, così abbastanza, sì, in basso.
1: Ma Le Iene non c'è di Tarantino.
0: Le Iene 26esimo posto.
1: Ok.
0: Poi vediamo un po' altri titoli che sicuramente conosciamo. Vabbè, Quei bravi ragazzi, Goodfellas del 1990, La dolce vita di Federico Fellini, anche compare.
1: Allora, riferimenti.
0: Corazzata Potemkin, naturalmente.
1: Certo.
0: E basta.
1: Magari vuoi dare un riferimento per chi fosse interessato ad analizzare con calma la classifica, eh?
0: Sì, stavo cercando tra i più recenti, scusami, eh.
1: Non ce ne sono i recentissimi.
0: Cioè, del 2000.
1: American Pie?
0: No. Dovrebbe, secondo me,
1: non c'è.
0: C'è del 2000, dov'era? 2000, dove l'avevo
1: Vabbè,
0: visto?
1: Senti, le tue ricerche te le fai a casa tua con calma,
0: No, ma l'avevo visto.
1: Sì, dov'è? Ma fa niente, dopo citalo.
0: Ah beh, c'è Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan,
1: sì,
0: The Dark Knight del 2008.
1: C'è
0: Parasite del 2019, il film coreano che vinse, se non sbaglio, anche l'Oscar. Questi sono i più recenti.
1: Hai capito? Grazie Nico. No, per
0: The io social dicio, network.
1: Ma basta, stai leggendo la classifica, non è radiofonico, Nico. Adesso tu devi citare la fonte.
0: Ma noi
1: almeno
0: siamo
1: chi vuole va a cercarsi sta classifica.
0: Sì, ve la giro se volete.
1: Ah, la giri, ok. 079 873 80 73.
0: Ma infatti, il Ritorno al Futuro non c'è, ma è una classifica. Ma questi registi non capiscono niente di cinema, posso dire.

0: Allora, come tutte le classifiche, questa lascia un po' il tempo che trova.
1: Oddio, è una classifica stilata da grandi registi, quindi oggettivamente dovrebbero essere i film migliori. Davvero.
0: Sì, ma un film degli anni 60 al primo posto.
1: Beh, perché no, scusa.
0: Vuoi paragonarlo con Interstellar?
1: Ma dai, non parlare di cose, per favore.
0: Vuoi paragonarlo
1: ma
0: con
1: Interstellar?
0: Ma Interstellar è un film con Inception.
1: Sì, ma per favore.
0: Con L'Odissea di Christopher Nolan.
1: Ma per favore, non sono d'accordo con te.
0: Vuoi paragonarlo con, non lo so, ma lo stesso Ritorno al Futuro è meglio di 2001.
1: Ma smettila.
0: Il Signore degli Anelli.
1: Sì, ci sono delle ragioni
0: Harry
1: che hanno spinto
0: Potter.
1: Questi qua e leggere i film che tu hai citato.
0: Perché, allora ti svelo un segreto.
1: Sì,
0: tu devi,
1: insegnami a vivere, Saldana.
0: Devi fare il figo. Cioè, quando ti chiedono al bar che film è, qual è il tuo film preferito? Ma il mio film preferito,
1: cioè,
0: è
1: più, tu
0: la
1: dici, più vai indietro negli anni meglio è.
0: La pozzanghera sull'asfalto nero di Yamato Cucinato. E loro dicono che film è? Beh, un film d'autore che non conosce nessuno, però per noi siamo veri esperti di cinema.
1: Secondo me fai più bella figura startene zitto e dire: guarda, sai che ti dico, io sono una capra, l'unica cosa che ti so dire è che ho paura dei film horror.
0: L'uomo che sussurrava le capre, bellissimo.
1: No, anche vero, bellissimo. Bello, quello è vero. Clooney?
0: Sì, bravo.
1: Sì, però lontano dai top 100, no?
0: Punti di vista.
1: Tra poco la barba, ti parlo di barba, tra poco.
0: Devo farmela.
1: No.

0: Parliamo, caro Nick Saldagna, di un tema che dovrebbe interessare prevalentemente gli uomini, ma di conseguenza anche le donne, perché parliamo di barba e di igiene. Allora, ci sono ricerche, più di una, che secondo cui le persone percepiscono gli uomini con la barba come meno puliti.
1: Ok, okay, la non barba. Condivido.
0: Sì, c'è anche uno studio che ha rilevato che lo pensano questa cosa i clienti dei ristoranti davanti a un cameriere barbuto, ad esempio, no? C'è un'idea, magari anche nel subconscio, che un barbuto sia meno pulito di uno senza barba. E qui vado a citare un articolo sul Guardian, apparso sul Guardian, dove John Tregoning, che è professore di immunologia, sfata un po' questo mito, perché cita una ricerca pubblicata già nel 67 in cui sono stati confrontati volti lavati e non con e senza barba. Allora, cosa hanno fatto? Hanno spruzzato dei batteri sui partecipanti a questa ricerca. C'era gente con la barba, gente senza barba. La combinazione più sporca non era quella con la barba, ok? Quindi è peggio non avere la barba e non lavarsi che avere la barba e non lavarsi. Sono stati rilevati più batteri sugli sbarbati, capisci?
1: Sì, ok, ho capito il discorso.
0: Quindi è un pregiudizio che non vale. La cosa migliore, dice questo professore di immunologia, è comunque sempre quella di lavarsi.
1: Beh,
0: questo
1: direi.
0: È già un buon punto di partenza. Sì. Tutto sommato, dice lui, non per forza chi non ha la barba è più pulito a priori, no? Capisci?
1: Però adesso così è altresì vero che, pensando ai più grandi chef, quelli più famosi, sì, nessuno ha la barba.
0: Pensi a Tonino Cannavacciuolo?
1: Tacco.
0: Ma boh, ma poi
1: Marco Pieruali.
0: No, ma Cannavacciuolo ce l'ha.
1: Sì, ma è la barbettina, quella tipo mia.
0: Allora, fatto sta che c'è una ricerca che prova che non è così. Cioè, è un pregiudizio il tuo. Tu vivi di pregiudizio.
1: Io totalmente.
0: Quindi,
1: sono
0: cari
1: consapevole.
0: Barbati all'ascolto, continuate a pulirvi bene la vostra barba, come facciamo io e Saldagna, e andate bene
1: io
0: così.
1: Io sono un uomo, un pregiudizio.
0: Abbattiamo i pregiudizi sugli uomini con la barba, ok?
1: Cioè, se io fossi un datore di lavoro, dovessi fare un colloquio con uno tutto tatuato, non lo assumerei.
0: Ma cosa c'hai contro il tatuaggio?
1: Scherzando.
0: No, ma dai.
1: Ma non lo so.
0: Dai, Nico, no, non dire questa
1: non lo so.
0: Cosa.
1: Coperto, sì.
0: Ma perché?
1: Se ha la goccia sotto l'occhio.
0: Ma sono tutti pregiudizi tuoi.
1: Tu dici, eh?
0: Sì.
1: Parliamone.

0: Nico, a mezzanotte di oggi è accaduto tutto.
1: A mezzanotte sai che io ti penserò.
0: A partire da mezzanotte di oggi, venerdì 21 agosto, è uscito il nuovo brano di Ligabue, Qualcosa per te, che tra pochissimo ascoltiamo. Certo, per la prima volta sulle frequenze di Rete 3, Qualcosa per te. Pubblicato a 3 anni dall'ultimo album di Inediti, dedicato a noi, con questo nuovo brano il Liga vuole celebrare, cito, il lungo viaggio iniziato quasi 2 anni fa, dedicato al trentennale di Certe Notti. Un regalo per tutti i fan che lo hanno seguito alla RCF Arena, Reggio Emilia, la Reggia di Caserta, in Europa, insomma in tutti gli stadi in cui si è esibito per partecipare alle grandi feste per i 30 anni dell'iconico brano e di tutto l'album Buon Compleanno Elvis, che nel 95, tu ti ricorderai, aveva segnato uno dei momenti più importanti decisamente della sua carriera. Allora parte un nuovo tour del Liga, cito alcune date. Vedo che parte a settembre. Ma non ti piace il Liga?
2: Adoro.
0: Mi stai prendendo per il naso?
1: Impazzisco.
0: Mi stai prendendo per il naso con la C maiuscola? Parte da Jesolo, tocca Verona, Padova, Bergamo, insomma tante date in Nord Italia. Andate voi a visitare i suoi riferimenti sull'internet, per chiudere il 24 ottobre a Milano.
1: Non viene la Gottardo Arena.
0: No. Però a noi piace il mio Bad Book. Senti, ascoltiamolo quindi per la prima volta su Rete 3, Qualcosa per te, Ligabue.
2: Ho già i brividi.

0: Mamma mia, che potenza questo testo. A te non è piaciuta, Nico, ma appunto per questo motivo, perché non l'hai ascoltato.
1: Sono parole tue, nel senso, io
0: no. Di la verità, eri distratto, stavi chattando con le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
1: Ecco, bravo.
0: Non hai ascoltato il testo. È un testo meraviglioso, secondo me. La canzone è bella, tranquilletta, non so cosa ne pensate voi.
1: Quando si svegliano, secondo me ce lo diranno.
0: Però, ma quante volte nella vita ti è capitato di voler aiutare qualcuno e di pensare che qualcuno che ti sta vicino meritasse di più, ma poi alla fine la resa dei conti non ci riesci, non sai bene che cosa fare per aiutare questa persona. Ecco, Ligabue la mette in musica in maniera fantastica, secondo me.
1: Guarda, mi capita in questo periodo, mi sta capitando in maniera concreta in realtà
0: di non riuscire a aiutare qualcuno
1: col Milan, che vorresti. Veramente
0: sei il solito devastato. Superficiale. Sono schifato.
1: So che hanno bisogno.
0: Sono schifato dalla tua superficialità.
1: Non posso aiutare.
0: Schifato.

0: Notte di Coons e Clap Your Hands, bravo Nick Saldagna che lo fai quasi a ritmo,
1: No, no, se togli il quasi, sono. È nato. No, niente. No.
0: Perché lo fai in terzine? Dillo se vuoi dirlo, se hai il coraggio, dillo.
1: No, non mi bilancio. Anche perché non sapevo cosa dire. Mi sono avventurato ad iniziare una frase senza sapere dove volessi
0: andare. Virtù, è una virtù per quanto concerne il mondo radiofonico. È arrivato il momento di salutarci. Nick Saldagna, buona giornata.
1: Caro Jos Balmeli, buona giornata a te, ma soprattutto
0: buona giornata
1: a loro, a chi ci ha ascoltato e a chi continuerà ad ascoltarci. E
0: tra
1: buon
0: poco,
1: weekend.
0: Sì, buon weekend. Sì, che bello, c'è finalmente il weekend alle porte. Tra poco in vostra compagnia Paltrax. Ciao ciao
1: belli!
0: Ciao ciao, fate giudizio, ma sarà comandi.

0: tanto ogni tanto mi accorgo di avere dentro di me un chihuahua arrabbiato, una persona brutta, più persone brutte. Quando sentivo mi avvicinavo alla tua bocca per non avere. Dico, ma ti si avvicinava alla sua bocca la mattina con la fiatella? Non lo so.
1: Solo nei film.
0: Cose. Vero? Ma vero?
1: Solo nei film.
0: Ma vero? Diciamole le cose come stanno. Radio Verità! Bravo Napi, Napoleone, però dai. Allora, buongiorno.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Un po' stroncato. Cercherò di farmi perdonare. Buongiorno, le 9:00, precise 20 secondi. Paltrax con voi fino a mezzogiorno. C'è anche qui con me Nico per le informazioni. Prima però uno sguardo veloce, volante alle condizioni del tempo e della meteo, che sono quelle che vedete. Oggi coperto con precipitazioni anche frequenti a tratti temporalesche fino a metà pomeriggio, poi passaggio a tempo asciutto con schiarite a partire dall'Alto Ticino, massimi sui 22 gradi. Per domani sarà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio in montagna qualche cumulo residuo, minime sui 15 gradi, massime attorno ai 27. Tornerà appunto il bel tempo, il sole, però non con delle massime alte come quelle delle scorse settimane. Anche per domenica in prevalenza soleggiato con minimi attorno ai 15 gradi e massime sui 26. Per quanto riguarda il traffico, l'ultimo bollettino pervenuto, che risale a una decina di minuti fa, non segnala nessun tipo di problema o inghippo per quanto riguarda la rete viaria della Svizzera italiana. Si ricorda ancora però la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, tra Rovere e dello Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana. Adesso il microfono a Nico per le informazioni.
2: 3 News.
1: In apertura, il violento incendio a Tusis, è bruciato infatti un ristorante con annessi degli appartamenti, 5 sono le persone disperse, 14 i sopravvissuti, 2 sono feriti gravi. Accordo di libero scambio con la Cina, eliminati quasi tutti i dazi sui prodotti svizzeri, soddisfazione dal mondo economico, ma il Partito Socialista non esclude il referendum. E poi ancora doppio no alle iniziative al voto il 27 settembre, questo dice il primo sondaggio SSR, chiara la bocciatura per quella sua neutralità, più in bilico quella sulla sovranità alimentare.

0: torneremo, sicuramente, non dico di no. Poi, viste le previsioni per i prossimi giorni, torna il sole, torneremo sicuramente ancora all'estate, che ancora non è finita. Però c'è un assaggino d'autunno, non so voi, ma io prima ero fuori a bermi il caffè prima di venire qui in diretta e devo dire che sono rimasto affascinato. Ero un po' così imbambolato da questa atmosfera quasi appunto autunnale, con un po' di nubi basse, le piante ancora un po' verdi ma già con qualche notarella di colori autunnali, anche dovuto alla secchezza degli ultimi mesi. Però anche poi sentire la pioggia che cade, quel suono lì è meraviglioso. Buongiorno a tutti e a tutte, ce l'abbiamo fatta quasi. Io poi dico, vabbè, finirò la diretta alle 12, però c'è tanta gente che ancora si deve smazzare la maggior parte della giornata, così come praticamente già tutti a quest'ora, alle 9 abbiamo appena iniziato la giornata lavorativa, anche se voi vi siete già svegliati e siete già stati accompagnati per la prima parte della mattinata dai raga di Parzialmente Scremato. Io sono Paltrax, starò con voi fino alle 12 anche questa mattina, poi a partire grosso modo dalle 10:30, 11:15 arriverà a farci compagnia Paolo Guglielmoni.
1: Questa sera non ti

Domani non lo so, domani è un altro giorno. Loredana Bertè con Boom Da Bash. Non ti dico no, già era il 2018. Aiuto! Volano via gli anni, volano via anche i giorni della settimana. Non so voi, però questa settimana è stata veramente rapida, veloce. E spero che stia andando, insomma, verso la fine, verso il weekend, nel modo migliore possibile per tutti voi amici e amiche. 079, forse non l'avevo ancora detto, 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp. Ovviamente anche questa mattina tantissime belle cosine, tanti bei regalini preparati con le manine fatate delle nostre fatine dei dischi e la loro scia di glitter che ci lascia sempre la gioia nei corazon e nelle orecchie soprattutto. Tipo questa spettacolare Glory Days del Boss, era il 1985. Oh yeah!

se tu lo senti così, dici, ma sì, questo brano del 1978, no. No, Jungle, loro sono un collettivo londinese, Sette Elementi, pubblicato da pochi giorni, questo singolo molto molto bello, con uno stile e con un suono che è veramente proprio, sì, molto molto 70. Loro appunto arrivano da Londra, sono in sette. Pensate un po', un collettivo bello numeroso, con un gusto tutto particolare, sicuramente una discreta cultura musicale, perché arrivare a fare un sound così la dice lunga. Continuiamo invece adesso con un classicone della musica italiana e una voce femminile, una delle più belle, insomma, che diciamo la musica italiana dei tempi moderni, ecco, ci abbia regalato, escludendo quelle che sono arrivate prima, appunto su tutti, una su tutte, quella di Mina, quella di Giorgia sicuramente, tantissima roba, Il mio giorno migliore.

Abbiamo parlato tanto di musica, questa settimana è stato divertente. Sempre, fa sempre piacere, io lo so, poi che voi ne parlate volentieri. A me capita, ovviamente sono qui al microfono e mi piace di parlare di musica perché è la nostra colonna sonora condivisa, l'ascolto io, l'ascoltate voi, io qui ogni tanto in studio. Poi alzo il volume delle nostre casse monitor a tuono, vibrano i vetri e mi piace immaginare che anche voi ogni tanto alzate il volume. Abbiamo parlato tanto della musica, soprattutto degli anni 90, un decennio spettacolare, se poi lo vai a rivedere anche quello ricchissimo di grandi successi, sono usciti un sacco di brani meravigliosi, ma anche in quel decennio lì tanti gruppi nuovi, tanta gente che arrivava fresca fresca, altri gruppi che confermavano il loro successo, la loro creatività, altri invece che sono proprio spariti o magari erano già spariti, però anche per gli anni 90 mi faceva riflettere questa cosa prima quando ci pensavo alle cose che abbiamo detto, fatto, ascoltato insieme, ne ascolteremo ancora questa mattina. Anche per gli anni 90 vale sempre come valeva per gli anni 80 e come valeva per gli anni 70, cioè alla fine li vai a rivedere, ogni volta è un decennio, sembra sempre peggiore di quello. Per esempio negli anni 80 quelli che a quelli piaceva la musica degli anni 70, sì, ma come la musica degli anni 70, e poi negli anni 90, sì, ma come la musica degli anni 80, e poi negli anni 2000, sì, ma come la musica del... Ogni decennio basta che ne passa un altro in più e vive il suo momento di gloria magicamente, è un meccanismo inspiegabile. Però meglio così, perché poi alla fine appunto la musica supera il test del tempo tranquillamente, quello che vale la pena di riascoltare lo si riascolta e viene anche preso a prestito e secondo me in modo anche elegante e bello, discreto, come per esempio questa di LB1, I Need a Sign, che riprende Show Me Love di Robin S, meraviglioso.

era quel suono lì. Non che oggi non ci sia più, eh. Oggi ci sono tanti, anche quest'estate ne abbiamo sentite tante, Going to the Sun, per esempio. Tanti singoli che hanno poi successo come dischi pop, magari per un periodo, per una breve stagione, per quei due o tre mesi, e poi quando l'ho risentito, poi, ah sì, questo lo ascoltavamo quell'estate lì. Anche, diciamo, in questo periodo, artisticamente parlando, ci si rifà un po' allo stile della dance, no? Però ecco, negli anni 90 poi c'erano quei brani lì che proprio sembravano pensati, boh, in primis magari forse per i club, e però è anche vero che nei club forse oggi non più tanto, non ci sono quasi più club dove si va a ballare, letteralmente se ne sono, diciamo, chiusi tanti, ne sono spariti tanti nella Svizzera italiana negli ultimi tempi, ma non solo, è proprio un fenomeno che, insomma, basta andare a leggere un po' quello che è successo nel resto del mondo, diciamo le famose discoteche che erano diventate il place to be negli anni 70, dando luogo poi a tutta una serie di movimenti. Danzeteria di Madonna parla di questo leggendario club appunto negli anni 80 a New York, poi diciamo è finito un po' il fenomeno, no? È stata un'ondata, chissà poi che magari un giorno non ritorni, però ecco, è vero che fino agli anni 90, forse all'inizio degli anni 2000, si ballavano ancora anche poi dei pezzi quasi pop da radio anche nei club, mentre invece poi con gli anni è arrivata proprio la musica, cioè dance, proprio l'elettronica, quella da discoteca, con dei suoi paradigmi e dei codici molto speciali. Lo dico perché guarda un po' te che caso, ne arriva un altro di classicone proprio da quel periodo lì. Un anno dopo, nel 94, usciva un altro grande classico di quel tipo di musica lì, più o meno quel tipo di suono lì. Questa qui. Ho già detto questa qui. Dalla colonna sonora anche del Ciclone di Pieraccioni, Marie Claire Dubaldo, con questa vibra un po' flamencheira, The Rhythm is Magic.

Life con Bresh. Parlare d'amore è facile, parlare d'amore è più difficile viverlo, e viverlo paradossalmente, viverlo tranquillamente, in serenità, c'è sempre qualcosa, altrimenti poi non si spiegherebbero tutte queste canzoni d'amore, lo strazio, l'ambascia e tutti i vari problemi legati all'amore, quella bella sensazione che però ha fatto scrivere un sacco di canzoni angosciate, ma anche tanti poemi, tanti film, non parliamo di tantissimi romanzi. Qualcuno poi ci dice, stiamo parlando ancora una volta di musica, per esempio con Arci, che saluto tanto, e con anche altri che scrivono allo 079 873 8073, dice poi ci sono dei brani che forse magari è un po' troppo presto, no, per fare una cover, senza che poi le persone debbano fare un paragone un po' anche a volte impietoso, tipo Gotye con Kimbra, Somebody That I Used To Know, è un brano che ci ricordiamo tutti benissimo come fosse uscito ieri, in realtà è già uscito da un bel po' di annetti anche quello, più di forse 15 anni, una roba del genere, però ce lo ricordiamo tutti benissimo perché è diventato subito un tormentone, è diventato un super classico della musica pop, e di conseguenza fare una cover di quel brano lì non è proprio facilissimo. Vero, ci sono delle cose che poi magari per esempio escono già perfette così, magari poi la cover può essere carina ma non raggiunge comunque i livelli dell'originale. È verissimo. Invece adesso io volevo parlare anche di un'altra cosa, quella cosa bella, no, che c'è, non so, poi più vai avanti nella vita, più diventi adulto, più diventi grande, un po' si perde quella magia, non so, per esempio la magia del Natale, no, che rimane intatta finché hai una certa età, poi dopo una certa età non dico che sparisce completamente, perché magari può tornare, soprattutto quando poi ti ritrovi a vivere il Natale con dei bambini, no, che siano i tuoi figli oppure figli di amici eccetera eccetera, ritrovi quella cosa, però è indubbio che perdere un certo tipo di magia legata alla visione del mondo che puoi avere solo a una certa età è una roba un po' noiosa, toglie magia al mondo. Io per esempio mi ricordo da piccolo, non so voi, ma da piccolo diventavo matto perché poi leggevo questi articoli su una cosa, un mistero che poi nel corso degli anni è stato demistificato, non grazie a Paolo Attivissimo, forse anche il famoso mistero del triangolo delle Bermuda, no? Dove sparivano degli aerei, delle navi, non si capiva cosa succedesse, perché tante navi, tanti aerei sparivano proprio in quel triangolo lì, a parte che è un triangolo gigantesco perché è una zona di mare di oltre 1 milione di chilometri quadrati, perché non è che sia proprio piccolino, tra la Florida, l'isola di Bermuda e Porto Rico. E alla fine della fiera, dopo molti anni, insomma, non so, magari sarà stata anche una serie di sfortune che ha fatto sì che in un determinato breve lasso di tempo fossero spariti molti natanti, molti aerei lì, però di fatto alla fine, dopo tante ricerche, tante considerazioni anche legate al calcolo e alle condizioni della meteo e della zona in sé, ha detto no ragazzi, guardate che comunque tutto sommato le cause reali di questi incidenti, purtroppo brutti, non meno brutti per questo, sono tempeste molto forti, uragani, perché la zona li conta fra i vari fenomeni meteorologici, traffico intenso di navi per contratto di mare molto battuto, aerei fin dai secoli passati, per cui è fatale che, essendo compreso poi tra tre zone appunto molto battute, molto frequentate, le cose, però che no, preferivo pensare che ci fosse il segreto, il mistero del triangolo delle Bermuda. A proposito, Gabriel Benedek ce ne parla semplicemente di Bermuda.

sembra anche questo qui, un brano uscito nel 2010, sembra una roba venuta fuori dagli anni 60, giù di lì. L'amore per un certo tipo di musica, di sound, che rimane sempre bello, al di là del giocare sulla nostalgia, è proprio bello come suonano certi brani, anche perché poi magari proprio quel suono lì è legato a quel genere lì. Lo dico perché questo è un fenomeno che non finisce mai nella musica, non finisce mai. Infatti ci sono tanti artisti, anche super giovani, negli ultimi tempi, che vanno a ripescare certi tipi di suoni, un certo tipo di ambiente, magari perché sono cresciuti con quella musica lì, sono rimasti affascinati. Per esempio questi Party Pupil con Mayer Hawthorne, Baby Come Back. Sentite qui atmosfera un po' pochino anni 70, no? Con queste atmosfere, infatti hanno preso questo brano, l'hanno un po' trasformato, era l'originale, era del 77, un gruppo californiano, l'originale erano i Player. Buongiorno da Paltrax, questa è Rete 3.

molto molto bravo, molto dotato questo ragazzo. C'è un bellissimo video anche che ha realizzato il nostro Fabio dei Quelli che è il Cactus, andate a cercarlo, dove fa una breve storia dell'ascesa al successo di questo ragazzo giovanissimo che è arrivato ed è riuscito a colpire, a fare breccia nel mondo dell'hip hop italiano, ma non solo, grazie a un successo veramente formidabile ottenuto in tempo brevissimo, poi è riuscito anche a spuntare collaborazioni internazionali, veramente un talento molto fresco, molto attento, sicuramente particolarissimo. In questo caso lo abbiamo sentito in un brano di qualche anno fa con Tiziano Ferro, bellissimo, una bellissima atmosfera rotonda. Continuiamo con la musica della Svizzera italiana, George Merck.

0: bellezza. Loro fuori stanno cadendo, credo anche in gran parte del resto della Svizzera italiana, semmai confermatemelo, stanno cadendo gocce pesanti, le temperature sono più basse e oggi vedevo, insomma, adesso diamo anche uno sguardo, vedremo un po'.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Bassine, bellissimo anche chiacchierare con voi allo 079 873 8073. Sono le 10, quasi un minuto, buongiorno a tutti e a tutte, io sono Paltrax con voi fino a mezzogiorno, anche questa mattinata del venerdì in fine settimana. Fine settimana, finalmente, per fortuna, bagnato e umido, speriamo non troppo e non in modo disastroso. Ancora ieri qualche sirena dai pompieri si sentiva. Poi ci sono stati problemi anche sulle strade della Svizzera italiana, soprattutto sulla A2 nella prima parte della mattina. Ieri si era, alcune parti della carreggiata dell'autostrada si erano trasformate in dei corsi d'acqua. Per oggi sarà così fino a nella seconda parte del pomeriggio. Nella fattispecie dalle 17 forse magari comincerà ad asciugarsi un po' con schiarite a partire dall'Alto Ticino, massime sui 22 gradi. Per domani in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio in montagna qualche cumulo ancora, minime sui 15 gradi, massime attorno a 27, così come per domenica, ancora una giornata bella ma con temperature minime anche più basse, 15 gradi e massime sui 26. Adesso il microfono a Joas per le informazioni.
1: 3 News.
2: Sono 5 le persone che risultano disperse a causa del violento incendio divampato in nottata in un edificio che ospitava un ristorante e alcuni appartamenti a Tusis. 8 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave. 14 le persone riuscite a uscire dall'edificio per tempo. Le operazioni sono ancora in corso. Un centinaio i pompieri che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento proseguite anche stamane. In base ai primi accertamenti, l'incendio è scoppiato al secondo piano dell'edificio. La tromba delle scale è crollata ed è quindi stato necessario aprire il tetto con l'ausilio di una gru. Spostandoci a Sciaffusa, 11 persone sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato in un appartamento ieri in tarda serata. 9 di loro, tra cui un agente di polizia, sono state trasportate in ospedale. Diverse persone sono state tratte in salvo. Dopo circa 2 ore, la maggior parte dei residenti ha potuto far rientro nelle proprie abitazioni. In base ai primi accertamenti, l'incendio sarebbe scoppiato nella cucina di un appartamento. L'iniziativa sulla neutralità infine va verso una bocciatura, mentre quella sull'alimentazione è in sostanziale pareggio. Questo l'esito del primo sondaggio sulle votazioni del 27 settembre, realizzato dall'istituto GFS Bern per conto della SSR e pubblicato stamane.

Carinissimo questo Super Giù, molto carino, lui ha 24 anni.

Sembriamo amici, diceva, molto carino, divertente anche il testo. Super giù, dicevo, Giuse Delizia, lui è di Bagheria, in provincia di Palermo. Diciamo che anche come Santa Maria, la Sicilia, vabbè, con la Pesce di Martino, anche lì c'è un bel pezzo di Sicilia. La Sicilia dà tantissimo, a parte la questione della bellissima zona, la cucina e la meraviglia della natura di quel posto, ma musicalmente parlando, vabbè, non è da mo', ecco che saltano fuori talenti da quella bellissima isola. Allora continuiamo invece adesso con un'altra isola della quale parlavo qualche tempo fa, questa settimana abbiamo parlato del fatto che l'Inghilterra, tutto sommato piccolina come nazione, come isola se volete, grande sì ma non è neanche enorme, ha dato i natali a alcuni tra i più grandi talenti di sempre, della storia sicuramente della musica rock e pop di sicuro. Anche prima, per quanto riguarda la musica classica, comunque, ecco, insomma, ci deve essere qualcosa lì nell'acqua di quel paese che porta tanta gente ad avere un talento pazzesco innato. Tra i molti, sicuramente anche questo gruppo qui, che è uno dei preferiti di sempre di tutta la storia della musica rock. Stiamo parlando ovviamente dei Queen, We Are the Champions.

Svizzera ci ha riportati, ricordato l'amore per un grande strumento, il sax. Il sax ha riportato in auge il sax nel 2026 con questo Forget Me Not bellissimo. I hope you take what you deserve and the day is done. Che può essere letta come una frase a doppio senso, dice, io spero che alla fine tu abbia quello che ti meriti quando la giornata sarà finita. Nel senso, se ti meriti qualcosa di buono, bene, se no, altrimenti arriverà altro. Grazie a tutti e a tutte per i vostri messaggi allo 079-873-8073, dove si parla di tutto di più, dove si chiacchiera di varie amenità, qualcuno discute, disquisisce anche e valuta il contenuto della canzone, dell'inno generazionale, ma non solo, secondo me è un po' universale quella dei Queen, We Are The Champions. Sì, al di là dei campioni veri dello sport, ogni tanto ci si ricorda anche noi che magari per degli sforzi magari meno appariscenti, meno evidenti, però ogni tanto ci sentiamo un po' dei campioni, perché dice, beh, insomma, tutto sommato sono riuscito a far fronte a quella roba là, piuttosto che mi sono smazzato questo periodo qui. È bella, bella come sensazione, ogni tanto è bello anche dedicarsela. Grazie Alan per il tuo messaggio, grazie a tutti voi, lo ricordo ancora una volta la nostra piazza virtuale per poter chiacchierare insieme così ogni giorno, mica solo oggi. 079 873 8073. Sono le 10:20, buongiorno a tutti da Paltrax, con voi fino a mezzogiorno.

catturare la consapevolezza del vero significato di questo brano di Neffa, La mia signorina non si riferiva alla sua amorosa, un po' la lentezza mia nel realizzare concetti come quella di Paolo Guglielmoni, che mi ha fatto capire solo qualche settimana fa che la mia signorina era in relazione a la marijuana, sostanzialmente Neffa a quello si riferiva, non a una persona in carne ed ossa. Ma va bene tutto. Allora, abbiamo parlato della musica degli anni 60, 70, 80, 90, abbiamo fatto un po' un discorso, ci piace sempre parlarne, e anche chiaramente della musica che poi ha successo, perché viene abbinata, per esempio, che ne so, a un film, no? Un brano che poi grazie al film diventa celebre, ma semplicemente anche solo proprio perché è bello, come il caso di questa meravigliosa Sunflower di Post Malone con Zoe Lee, dalla colonna sonora di Spider-Man Into the Spider-Verse. Se non l'avete ancora visto, guardatelo, perché è veramente divertentissimo quel film.

Peggy Gou e Naira Star, Woman. Il tormentone, uno dei tormentoni di quest'estate. 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp, al quale potrete inviare anche messaggi. Tra poco Paolo Guglielmone arriverà a farci compagnia con un ospite. Si parlerà, beh, l'ha detto ieri, non voglio dire annunziare, anticipare nulla, ne parleremo in lungo e in largo tra poco, e avremo tempo di parlarne, discuterne fino a mezzodì. Adesso invece ancora un salto bello indietro in quel decennio meraviglioso, gli anni 90, dove non c'era solo Britpop, dove non partivano solo mille e più fenomeni, rigagnoli e sottorigagnoli della musica dance, perché la Summer of Love era proprio in quel periodo lì, a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, tantissimi gruppi, appunto, partiva il fenomeno della cultura rave, cioè, ma c'era anche il rinnovamento del rock, non solo grazie al grunge, ma anche grazie a dei personaggini che gli infondevano nuova vita, dandogli una pasta bella abrasiva, ma col loro suono tipico, con tutta una serie di brani e di album che, vabbè, ce li portiamo dietro ancora oggi, e ballad meravigliose come questa, Guns N' Roses, November Rain. Non è November Rain oggi, August Rain, ma vabbè, l'atmosfera è quella lì.

0: Buongiorno.
1: Passi lunghi e ben distesi, pedala Paolo, Paolo, è gol, ma anche se oggi non parleremo dello sport del pallone,
0: no,
1: non
0: parleremo di bici.
1: Esatto, il gol. Cosa potremmo dire invece di gol?
0: No, alla fine è proprio quello il concetto. Dobbiamo fare gol o si può fare sport,
1: bravo,
0: anche per divertirci?
1: Bravo, mamma mia, che frase da cioccolatino.
0: Allora, caro pubblico, oggi ci dedichiamo alla bicicletta e c'è un motivo. Perché? Perché questa domenica 23 agosto, vanno in scena nella Svizzera italiana due gare di bici, due appuntamenti che si sono conquistati un posto nel cuore degli appassionati. Allora, da una parte c'è la Belvedere del Mendrisiotto, che è una ciclo storica, che vuol dire che vai con la bici d'epoca, che hai accarezzato durante tutto l'anno, che hai
1: mantenuto la parola, coccolato, gli hai cantato le canzoncine.
0: Dall'altra parte c'è invece la Gran Fondo del San Gottardo, che è una gara che ti permette di fare tre passi alpini in un giorno. San Gottardo, Furca e Novena.
1: È un'altra, chi volesse,
0: è un'altra cosa.
1: Sì.
0: Sono due concetti diversi di bicicletta. Allora, la Belvedere del Mendrisiotto è una celebrazione del ciclismo romantico, dei Bartali, dei Coppi, dei Coblet, con i partecipanti che vengono abbigliati come una volta con le bici d'epoca. Ci sono anche delle soste in cui si mangia e si beve, c'è anche un po' di goliardia, c'è anche un po' di relax. La Gran Fondo del Gottardo è per gente che si fa all'anno almeno 5.000-10.000
1: km. Sì, sì, sono proprio due.
0: Allora, abbiamo un ospite. Buongiorno signore, se può qualificarsi, nome e cognome.
2: Buongiorno a tutti voi, Mandricardo Capulli.
0: Allora,
1: buongiorno.
0: Allora, tu con Andrea Bellati, Mandricardo, sei il cuore della Belvedere del Mendrisiotto, che è arrivata alla 10ª edizione quest'anno. Domenica si corre la 10ª. Allora, vuoi dire subito la cattiveria su di me, visto che io sono uno dei vostri partecipanti abituali?
2: Allora, la caratteristica di avere Paolo alla nostra manifestazione è che lui arriva per ultimo quando sono tutti già partiti.
1: Ok.
2: E arriva per ultimo, sì. E noi abbiamo il grande
1: che allunga il tutto di
2: un'oretta e mezza. Easy. Poi alla fine, quando lui entra alzando le mani con la sua risata che echeggia nel Mendrisiotto,
0: mi chiamate per l'ambiente.
2: Esatto. E tutti dicono: è finita, grazie.
1: Bello questo aneddoto che riassume quant'altri mai in modo impeccabile la tua persona.
0: Come tutte le gare, loro hanno il camion scopa fatto da volontari che chiudono
1: i relitti.
0: E quindi quando arriviamo io e quelli due che fanno il camion scopa, è finita la Belvedere. Allora, la Belvedere è una ciclostorica, l'abbiamo detto, del Mendrisiotto, che prende le mosse dalle prime ciclostoriche nate negli anni 90. Sto pensando all'Eroica, sto pensando all'Intrepida, sono delle gare nate nel Chianti, in Toscana, sulle strade bianche. Ecco, le ciclostoriche sono una risposta a questo ciclismo che sta diventando sempre più performance, sempre più tecnologia, sempre più Strava, sempre più Garmin, ste robe qua?
2: Allora, essendo arrivati alla 10ª edizione, abbiamo riscoperto, come prima citavi tu, che la gente rispolvera e ritrova in soffitta delle biciclette, quindi diventa un ciclismo nostalgico, dove non c'è più la prestazione, ma c'è il dover arrivare e poi come arrivare.
0: Cosa significa questo?
2: Significa che non cerchi più l'andare forte, la prestazione, ma lo stare insieme, il ridere, aiutarsi, trovare il sistema di fare meno fatica, perché con quelle biciclette si fa fatica.
0: Ma ecco, perché tu mi hai detto in preparazione che quelli che fanno 10.000 km all'anno tu li chiami ciclosuonati.
2: Eh sì, è vero, lo ammetto.
0: Però ci sono, cioè, queste persone meritano anche loro un posto nel mondo. Per esempio mio cognato è uno così. Ce ne sono tantissimi che sono amici, fanno delle uscite la domenica, si preparano sui rulli tutta la settimana. La Belvedere è anche per loro?
2: Certo che anche per loro, perché noi vogliamo inglobare tutti, però ci ricordiamo che non ci sono le barrette, ma ci sarà la Luganighetta, ci sarà
1: la
2: polenta
1: proteica,
2: concia,
1: quella,
2: sì. Ci sarà pane e salame, e poi ci sono i ristori abusivi, si assaggeranno dei goccettini di vino,
1: okay.
2: Ci sarà una birra, ci sarà un dolce, qui si mangia come ai tempi
1: il godersi la vita.
0: Allora, questa cosa viene proprio da quello che era il ciclismo d'antan, no? Mm-hmm. Perché adesso praticamente fa ridere, magari tu non segui come me tutto il ciclismo sul telefonino, ci sono delle cose divertenti di quando sbagliano il rifornimento, perché il rifornimento lo fanno più o meno a 60 all'ora,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Con i poveri schiavetti della squadra che ti porgono la sacchettina, magari non riesci
1: senza
0: a prenderla,
1: fermarsi proprio senza,
0: ecco, una volta non era così, Mandricardo.
2: No, assolutamente, una volta trovavi, e ci sono delle immagini che lo riportano molto bene, i ciclisti si fermavano, entravano nei bar, mm-hmm, bevevano e poi andavano via, si buttavano nella fontana o sì, addirittura si fermavano a mangiare, cioè sì, rendiamoci conto che loro facevano 300-350 chilometri, una concezione ciclismo completamente diversa.
0: Arrivare era l'obiettivo, non era arrivare per primi, ma arrivare alla fine della tappa, quello era il l'obiettivo finale del ciclismo.
1: Ma non sarebbe bello cercare di riprendere questa cosa e farla diventare, cioè,
0: sì, chiedilo a Pogacar se non sarebbe,
1: no,
0: bello.
1: lo so però secondo me, seguita bene con il debito impiego di mezzi, sarebbe spettacolare tanto quanto.
0: Loro lo fanno domenica. Sì. Mi puoi parlare di Cogliatti, che è quello che viene sempre alla Belvedere, ex gregario di Moser?
2: Uno dei tanti, abbiamo un mito, perché secondo me è un mito, 86 anni.
1: No, vabbè.
2: E l'anno scorso non è venuto, quest'anno spero che ci sia. Lui parte da Milano.
0: Sì, agghindato
2: come ai tempi che furono.
0: Tipo Bartali.
2: Sì, più o meno così, una bicicletta retro che penso che usava, perché lui era un gregario di Moser.
0: Ok.
2: E quindi parte da Milano,
0: sì,
2: arriva
0: a Mendrisio.
2: Arriva a Mendrisio, lui il... la sua particolarità che vuole il roadbook, che poi dopo spieghiamo che cos'è,
0: okay,
2: fa tutti i ristori, si ferma,
0: mangia,
2: si ristora, chiacchera, porta via anche, mi fai su un pochettino di pane, salame che mi serve quando sono a Magenta, cioè delle cose che
1: devo fare la merendina per ridarmi,
2: mi rabbocchi la borraccia,
1: sì,
2: tutte queste cose qui, mi dai una gonfiatina alle gomme perché si sono sgonfiate, e questo dopo aver fatto 4 ore di Belvedere se ne fa altri 2 per ritornare a Milano.
1: No, cioè, vabbè, spettacolo.
0: Allora, se volete fare delle domande sulla ciclostorica del Mendrisiotto a Belvedere, allo 079 873 8073, le potete fare, che c'è qui Mandricardo. Poi parleremo anche della Gran Fondo del Gottardo, sempre di domenica, queste due gare, domenica 23 agosto avremo anche 2 ingressi per correre la Belvedere. Abbiamo tanta carne al fuoco oggi qui a Rete 3.
1: Dai, va bene, perfetto, scriveteci allo 079 873 8073.

0: Eccoci qua.
1: Vorrei fare una domanda al nostro ospite, ma sì? Che pedalata ha Paolo? La pedalata rotonda, piena, fluida?
2: Molto.
1: O nervosa?
2: No.
0: Comunque sono andato in bici tanto, cioè si vede che ci so fare, no?
2: Sì, no, sì. Ha una destrezza nel muoversi,
1: okay.
2: Una tecnica sovraffina.
1: Ma la salita in sella come Filini?
2: Lui sì.
1: Alla bersagliera?
2: È aitante.
1: Ok.
2: E posso citare che usa degli scamotage.
1: Okay. Beh,
0: no, non
1: la bomba, la famosa bomba.
0: Le calze contenitive, dici?
2: No. Okay. Che il traino della bicicletta,
1: okay.
2: Lo scambio della bicicletta.
1: Beh,
2: ti porto io. Scendiamo di qua che arriviamo prima.
1: Peccati veniali.
0: Io non ho mai tagliato, sono 10 anni che faccio la Belvedere, non ho mai tagliato il percorso e chi dice il contrario mente.
1: Sì.
0: Allora, attenzione, la Belvedere del Mendrisiotto, questa ciclostorica di cui stiamo parlando e che stiamo presentando, che si correrà domenica dal primo mattino, domenica 23 agosto, sarà anche seguita dalla nostra radio, perché anche il collega Stefano Ferrando c'è sempre e farà dei collegamenti per la Rete 1, per cui potrete viverla proprio sul posto. Attenzione Mandricardo, importante dire che la Belvedere del Mendrisiotto non bisogna imperativamente arrivare con una bici d'epoca e con l'abbigliamento d'epoca, è aperta anche a chi si presenta con la bici elettrica e vestito a guisa moderna, diciamo.
2: Certamente, noi io e Andrea l'abbiamo pensata proprio per l'inclusività, per
1: sì.
2: Essere tutti assieme, quindi abbiamo aperto a tutte la bicicletta è la bicicletta.
1: Sì, quindi, non c'è dress code, no? È più una questione di modo di vivere la vita.
0: Bravo,
1: che non
0: bravo,
1: ti piace
0: pronto?
1: Come?
0: Vedi? Sì. Bravo.
1: Vedi che alla fine
0: ce l'hai, è proprio l'attitudine con
1: sì.
0: Cui vai alla Belvedere. Però vogliamo andare su queste bici d'epoca, perché tu sei anche collezionista.
2: Esatto.
0: Allora, vogliamo dire le bici più vecchie che scendono in campo o in strada alla Belvedere?
2: Abbiamo alcuni affezionati affezionatos che hanno biciclette del 1920
1: no.
2: Con il giro ruota, che poi spiegheremo
0: no,
2: cos'è.
0: Spiegalo adesso.
2: Adesso praticamente ai tempi non c'era il cambio come oggi con le levette oppure con il cambio elettronico.
0: Sì, non c'erano le tre corone.
2: No, c'era una corona.
0: Sì.
2: E c'era il giro ruota, cioè vuol dire che la ruota posteriore aveva un rapporto per la pianura e un rapporto per la salita. Questo che cosa voleva dire? Che ti dovevi preparare psicologicamente perché c'era la salita e dopodiché dovevi fermarti, smontare la ruota, il famoso giro ruota, mettere il rapporto della salita.
1: Ah, giravi la... no.
2: Con le farfalline
1: fissavi la ruota
2: e dopodiché facevi la salita. Arrivati in cima ti fermavi, rigiravi la ruota e giù in discesa.
0: Ma è tipo il pit stop della Formula 1 praticamente.
2: Sì, cioè, solo che eri da solo.
1: Lo facevi tu.
2: Il famoso fai da te.
0: Tu mi hai parlato anche di gente che c'ha il cambio a stecca.
2: Sì, è una bicicletta diciamo pochettino un po' più moderna, parliamo anni 40-50.
0: Ma non ancora con le levette.
2: Non ancora con le levette, lì diventava ancora più laborioso, i rapporti erano tre, bisognava allentare la ruota, fare un giro che si chiama contropedale, dopodiché la catena con un deragliatore saliva, la rigiravi in avanti, bloccavi la ruota, complicatissimo da spiegare, complicatissimo da fare, io ce l'ho, è la Vicini, la bicicletta del mio cuore.
1: Ok, okay. Ci vai.
2: Certo.
1: Ci vai, hai imparato a usarla e la usi.
2: Certo.
0: Ma il contropedale mentre vai o mentre sei in surplus?
2: Rallenti sì. E automaticamente fai un piccolo giro indietro per permettere alla catena di salire.
0: Poi cosa si sente? Clac.
2: La guardi dietro con l'occhio, quindi una volta che hai capito che senti quel rumore che è un rumore familiare, automaticamente chiudi e riparti. È un gesto amorevole.
0: Sì,
1: quel rumore. Un'arte.
0: Fermati, perché tu dici che la bici ha un'anima.
2: Assolutamente.
0: Che anima ha? Un'anima bella?
2: È un'anima nobile, perché lei ti sorregge, ti porta, ti fa vedere delle cose, ti fa riscoprire la fatica, il piacere, cioè... È un amore noi, è un amore indescrivibile.
0: Nel nostro caso, se me lo lasci dire, ci sorregge oltre i 100 kg.
2: Sì, perché tu hai svelato una cosa che io non volevo dire.
0: No, perché il pubblico poteva immaginare, rimani comunque un bel uomo. Senti, Mandricardo, a livello di abbigliamento, parliamo del dei corridori d'epoca, li vediamo anche alla Belvedere, il cappellino, gli occhiali.
2: Allora, i vestiti erano, partiamo da sotto, delle scarpe di cuoio con molto particolari che ti permettevano anche di camminare. Quindi c'era la famosa gabbietta per poter infilare dentro il piede.
0: E?
2: Classica calza bianca ai tempi era quello, un pantalone di lana con la pelle di daino.
0: Con il rischio, per chi sa qual è il problema, del male dell'orso per gli uomini.
2: Esattamente, perché il daino, nonostante tutto che sia liscio, ma quando si bagna, lascio immaginare.
0: Per quello c'erano gli escamotage della bistecca nel pantalone o della vaselina.
1: Adesso però stiamo...
2: Assolutamente.
0: No, ma sono cose che chiunque bazzica un po' di ciclismo le sa.
1: Sì, sì, però
0: la storia della bistecca.
1: Per arrivare al momento del pranzo.
0: È storia.
2: Cioè, quindi bisognava rendere,
0: non è che si può andare col monopattino come fai te a 60 anni. Prego.
2: Bisognava rendere la parte, sollevarla dal dolore.
1: Sì.
0: Sì, basta, non sì. Va bene.
1: Sì, sì.
0: Andiamo avanti, ha ragione lui.
1: Oggi ci sono i pantaloncini, quelli con gli inserti in gel, no?
2: Che esattamente.
1: Sono
2: quindi
1: il paradiso.
2: Gel te lo facevi in modo tuo. Poi saliamo.
0: Ha ragione lui, andiamo avanti.
2: Andiamo avanti, sennò qui andiamo in un ginepraio.
1: Sì.
2: La maglietta,
1: sì.
2: o cosiddetto abbigliamento che insomma, l'ho detta,
0: sì.
2: L'hai
0: detta, di lana anche quella.
2: Di lana, rigorosamente di lana.
0: Che sì. Grattava di bestia.
2: Grattava di bestia.
1: Sì.
2: Il cappellino per il sole,
1: sì.
2: Gli occhiali per la polvere. I guanti non era un abbigliamento che si
1: poi
2: usava.
1: Poi mi ricordo anche che c'erano anche i copertoni, no? Che si portavano come se fossero delle bandoliere dei pistoleri messicani, no? Te ne mettevi due a tracolla, no?
2: Allora, anche questo, la pompa era rigorosamente parte della bicicletta.
1: Sì.
2: Perché in più avevi la borsetta degli attrezzi.
1: È giusto.
2: E due copertoni perché non c'era l'assistenza tecnica.
1: No.
2: Ti dovevi arrangiare e anche fino a un po' di anni fa si usavano, il meccanico non c'era, quindi
0: però
2: tu la bicicletta dovevi riparare da solo.
1: Dovevi essere in grado di riparare.
0: Per me la parte più romantica è gli occhialini per la polvere, perché tutti abbiamo in mente le immagini di Coppi e Bartali sulle strade sterrate e non sull'asfalto. Quello per me è romantico.
2: Sì, devo dire che è uno di quei cimeli, io ne ho forse una decina di occhiali molto particolari, oltre a tantissimi cappelli, che secondo me sono proprio quelle cose un po' particolari.
0: Tu bartagliano?
2: Assolutamente.
0: Perché?
2: Perché Bartali è l'espressione dell'uomo duro, dell'uomo arcigno.
1: Sì, dice anche,
2: di quello che...
0: Che ce la fa nonostante tutto.
2: Esattamente, un po' come me, no? Che lui ha svelato i miei 100 e passachili. Però in cima ci arrivo anch'io.
1: Allora, l'importante è quello.
0: Allora, non facciamo proclami che in cima ci arrivo anch'io, sono parole veramente grosse. Torniamo dopo il notiziario.
1: Va bene.

0: Ermal Mesa ci ha condotti fino alle 10.
1: Quasi, ancora in giro,
0: quasi un minuto. Questo pezzo è del 2016.
1: Ancora in giro,
0: sì, però ne abbiamo sentiti di nuovi. Allora,
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Le, come dicevo, le 11, un minuto. Buongiorno a tutti e a tutte da parte di Paltrax. Paolo Manrico
1: Mandricardo.
0: Manricardo.
1: Dopo gli chiediamo perché l'hanno chiamato così.
0: È anche un nome che evoca, no?
1: Evoca il passato.
0: Evoca il passato. Sono le 10 minuti, come dicevo, staremo insieme fino alle 12. Adesso uno sguardo alla meteo.
1: Allora, oggi, come potete osservare, tempo molto nuvoloso con piogge persistenti, poi nel corso del pomeriggio graduale passaggio a tempo asciutto. Mandricardo, sia per la tua gara, la Belvedere del Mendrisiotto, che per la Gran Fondo del Gottardo, che si svolgono domenica dal primo mattino, vogliamo rassicurare tutti, sarà tempo soleggiato e asciutto.
3: Certo, la meteo...
1: Certo, sì.
3: Perché la meteo dice questo, quindi sicuramente vi aspettiamo.
1: Per quelli che fanno la Gran Fondo del San Gottardo, le temperature massime si abbassano, saranno sui 25-26 gradi, quindi mantellina d'obbligo.
0: Adesso il microfono a Joss per le informazioni.
2: 3 News.
4: Sono 5 le persone che risultano disperse a causa del violento incendio divampato in nottata in un edificio che ospitava un ristorante e alcuni appartamenti a Tusis. 8 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave. 14 le persone riuscite a uscire dall'edificio per tempo. Un centinaio i pompieri che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento proseguite anche stamane. In base ai primi accertamenti, l'incendio è scoppiato al secondo piano dell'edificio. La tromba delle scale è crollata ed è quindi stato necessario aprire il tetto con l'ausilio di una gru. Spostandoci a Sciaffusa, 11 persone sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato in un appartamento ieri in tarda serata. 9 di loro, tra cui un agente di polizia, sono state trasportate in ospedale. Diverse persone sono state tratte in salvo. Dopo circa 2 ore, la maggior parte dei residenti ha potuto far rientro nelle proprie abitazioni. In base ai primi accertamenti, l'incendio sarebbe scoppiato nella cucina di un appartamento. Gli organi direttivi del centro Vodese infine prendono le distanze dalla loro esponente in Consiglio di Stato Valérie Ditli, che intende ricandidarsi. Dopo il comitato direttivo, anche quello cantonale del partito non sostiene la sua candidatura per un nuovo mandato.

0: La bestia, si potrebbe dire Katy Perry con California Girls era il 2010.
1: Pedala, macina a chilometri di strada, pedala, l'hai voluta tu la bicicletta, pedala, più in fretta, pedala, più in fretta.
2: Ma una piccola domanda, il vai. Traffico sul passo del Gottardo, sulla strada normale del passo del Gottardo, viene chiuso per la gara? Perché noi domenica dovremmo rientrare nel canton Friburgo e mi chiedevo se era possibile fare il passo normalmente, chiaramente senza fare la tremola, ma salire sul passo invece di fare la galleria.
3: Tutto chiaro, qui ci si riferisce al gran fondo del Gottardo che insieme alla Belvedere si svolge appunto domenica 23 agosto. Sì, loro salgono, cominciano a salire dalla tremola, per cui non occupano la superstrada per andare a Gottardo, per cui tranquillamente non ci sono problemi. Torniamo a parlare dopo la Gran Fondo del Gottardo, ce ne occuperemo con Fabrizio Barudoni dell'organizzazione, fra una ventina di minuti ci racconterà tutto. Intanto Mandricardo, vogliamo parlare della goliardia che ammanta un po' la Belvedere del Mandrisiotto, questa gara ciclistica con le bici vecchie, dove abbiamo detto che ci sono dei punti di ristoro. Quanti sul percorso? 5-6? 7. Aspetta che ti apriamo il microfono. Vai.

0: la goliardia che c'è in Toscana, mm-hmm. perché diciamo che la Belvedere è una piccola costola dell'eroica e dell'intrepida, mm-hmm. Che poi io e Andrea abbiamo realizzato.
1: Bellati, ricordiamo.
0: Bellati, Andrea Bellati. Quindi ho fatto degli striscioni dove troverai "non spingete il ciclista", "adesso spiana", "se buchi non ti aspetto", oppure...
2: A me piace questa che me la ricordo, "pedala come se l'avessi rubata".
0: Certo, certo.
3: Bellissimo.
0: E poi
3: è
0: c'è
3: l'intenzione che...
0: E certo, ce n'è uno che anche a me piace molto: "amici amici e poi ti ciulano la bici".
3: Che è un classicone, questo è un classico della cultura popolare.
2: Allora, veniamo ai percorsi della Belvedere. Quello che faccio io domenica è la classica, che vuol dire un anello che parte da Mendrisio, poi va a Castello, Morbio, Novazzano, Stabio, Licornetto e torna a Mendrisio, con delle salite anche a Corteglia, Loverciano, Pauzella, la Torrazza di Novazzano. E quello è su strada, su asfalto. C'è anche su asfalto la Belvedere Epica, che contempla anche la Valle di Muggio. Si sale, se dico bene, da Obino Monte, poi si arriva a Cabio e si torna indietro dall'altra parte.
0: Esatto.
2: Quella è già per gente che ha voglia di fare più fatica. E poi c'è la Belvedere Sterrata per le mountain bike.
0: Esattamente, esattamente.
2: Allora, noi, attenzione, lo diciamo per chi ci sta ascoltando e ha il piacere di partecipare a una gara di bici goliardica.
3: Sì.
2: 079 873 8073, mettiamo in palio due ingressi per il percorso classico, quello da 36 km domenica mattina. Dovete spedirci, se volete vincere, nome e cognome ora.
3: Adesso, okay? Allo 079 873 8073.

0: your section. Believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see. And we be places.
1: Non è Man in Black il film per cui mettiamo in palio gli ingressi,
2: no,
1: stasera.
2: Anche se,
1: anche se, però,
2: rivederlo anche a distanza di anni tiene sempre bene.
1: Il Diavolo Veste Prada 2 inaugura Cinema al Lago a Lugano.
3: Movie Quiz.
2: E allora, per il Diavolo Veste Prada 2, tu hai preparato una domandina?
1: 6 ingressi, 079 sì. 873 8073. Dovete scriverci nome e cognome. Se volete vincere. E la domanda è, l'ho detta la cosa che Rosy Nervi ha parlato praticamente
2: l'avevi
1: 9 mesi.
2: L'avevi già detta l'altra volta, sì, quando abbiamo dato i biglietti per l'altra proiezione.
1: Okay. Sempre quella di Bellinzona.
2: Se vuoi ridirla,
1: sì,
2: io.
1: Che Rosy Nervi ha occupato lettere con il Diavolo Veste Prada 2 per 9 mesi. Basta.
2: Va bene,
1: è comunque una scelta di tema molto,
2: sì,
1: chiara.
2: Sì.
1: Cioè,
2: esatto,
1: vuol dire sgombrare tutto quello che succede nel mondo, lo tiri via e metti davanti il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sono appassionato. Sì,
1: perché lei è appassionata di moda.
2: No. Allora, non si dovrebbe, no, mai parlare delle persone assenti, però non stiamo facendo il microfono.
1: Ma già la vita è difficile se non ci divertiamo un po'. Allora,
2: no,
1: attenzione, la domanda è questa. Meryl Streep, che torna nel ruolo di Miranda Priestly in questo secondo volet del Diavolo Veste Prada, nel primo film si è guadagnata una nomination all'Oscar. Negli Oscar 2007, chiedo scusa, quindi torniamo indietro di quasi 20 anni, Meryl Streep era candidata come migliore attrice. Domanda facile, ha vinto o no?
2: Ha vinto Meryl Streep nel 2007 la candidatura, la sua candidatura all'Oscar per la prima pellicola.
1: O no?
2: Sì o no? 079 873 8073, mandateci una risposta a questo numero, vediamo qualche minuto, con nome e cognome, di modo che poi noi si possa comunicare.
1: Adesso, come regione, direbbe Rosy Nervi, arriva Lady Gaga, che fa un cameo nel film e che, sì, è anche autrice delle barabie.
2: Runway, che poi sarebbe la passerella, eccola qui.
1: E anche la rivista,
2: Sì, è vero.
1: La rivista dove lavora cosa e cose.
2: È vero. Tipo e...

0: e debito, siamo con Fabrizio Barudoni dell'organizzazione della Gran Fondo del San Gottardo, una gara di bici molto famosa che c'è da molti anni e che coinvolge tantissimi appassionati. Buongiorno Barudoni, ben arrivato a Rete 3.
1: Paolo, buongiorno.
2: Ciao
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, subito sbrighiamo subito le faccende un po' penose, che c'è un ascoltatore che sulla Gran Fondo ha questa esperienza, l'ascoltatore ciclista naturalmente, sentiamo.
1: Ok.
3: Gran Fondo del San Gottardo ha una sola certezza, che piove ogni anno, cascasse il mondo, durante la Gran Fondo del San Gottardo piove.
0: Allora
1: non è vero.
0: Domenica non è quello.
1: No, allora, la meteo per fortuna è cambiata in queste ultime ore e dovrebbe, uso il condizionale, dovrebbe essere asciutto, però che piove sempre non è vero, potrei anche mandare delle foto con delle giornate di sole stupendo, cielo azzurro, cime magari innevate, quando c'era ancora un po' tanta di neve sulle cime. Comunque non è vero che piove sempre, però mi dà lo spunto, se posso, racconto un aneddoto, perché sono andato a recuperare il flyer della prima edizione, era il 24 luglio 2011, e avevamo messo una foto, chiaramente essendo la prima edizione non avevamo foto delle gare precedenti, una foto con dei ciclisti sul Gottardo con un muraglione di neve dietro, e quell'anno, 24 luglio 2011, ha nevicato due giorni prima e due passi su tre, perché il giro lungo, dopo andrò nei dettagli, fa Gottardo, Furkan, Ufenen, due passi su tre erano chiusi, ma era una giornata bellissima il giorno della gara. E niente, i concorrenti si sono fatti due volte la tremola, non erano forse particolarmente comunque non piove sempre e il weekend dovrebbe essere asciutto.
0: Voilà. Allora abbiamo parlato anche di come è cambiata, appunto, come sono cambiate le nostre estati con questa tua immagine che ci hai regalato. E allora, appunto, praticamente tutti vengono, quasi tutti vengono alla Gran Fondo del San Gottardo per pipparsi San Gottardo, Furka e Nufenen, soprattutto quando sono belli stanchi arrivano a Ulrichen e c'hanno esatto, ancora tutta la novena da fare dall'altra parte, che è una
4: dopo
0: roba
4: però quando scendi dalla Val Vedrata
0: è bellissimo.
1: È bello.
0: Quanti corridori avete per i tre passi, Fabrizio?
1: Quanti iscritti? Al momento siamo quasi a 600 al momento, però ci si può ancora iscrivere online e ci si può ancora iscrivere sul posto sabato pomeriggio e fino a mezz'ora prima della partenza della gara. Ma è un numero abbastanza, anche siamo ultimamente tra i 7 e gli 800 partecipanti. Abbiamo raggiunto una volta i 1000, un anno siamo entrati in un circuito italiano che è il Prestigio, si chiama,
0: la Prestigio, come dire.
1: E avevamo un sottotitolo, Gran Fondo San Gottardo, una competizione 1000 emozioni, perché le emozioni che vivi sulle cime quando è bel tempo, che vedi appunto dei paesaggi stratosferici, lì abbiamo superato i 1000 partecipanti, quindi direi per una gara del genere è stato veramente un grande successo, però vedremo fino a dove arriviamo. Noi siamo pronti per accogliere tutti quelli che arrivano dei concorrenti.
0: Allora, due notizie appunto per chi vuole iscriversi sul posto: si parte da Ambrì, dalla Gottardo Arena, lì c'è ancora la possibilità di iscriversi proprio il mattino della gara questa domenica?
1: Sì, fino a mezz'ora prima della partenza della gara, che sono le 8, ci si può ancora iscrivere sul posto, ricevere il pacco gara, eccetera, eccetera, se no sabato pomeriggio. Dopo, ormai siamo abituati, perché appunto siamo in pratica, abbiamo fatto due anni di pausa, 2020-21 per i motivi che conosciamo, questa è la 14ª edizione e sappiamo che tanti si iscrivono presto, però si iscrivono anche tante volte, alcuni aspettano, perché sei tre volte sopra i 2000 metri, quindi la meteo può giocare anche un ruolo abbastanza importante.
0: L'ultima domanda che attiene alla Gran Fondo del San Gottardo: abbiamo parlato per la Belvedere che c'è domenica nel Mendrisiotto, che ci sono le soste ristoro dove si può mangiare la Luganica, la polenta. Voi li avete dei rifornimenti di questo tipo?
1: Abbiamo dei rifornimenti di questo tipo, nel senso che i concorrenti trovano qualcosa da mangiare e da bere. Oserei dire purtroppo non la Luganica o altre cose, ma trovano trovano barrette, trovano bibite energetiche, trovano anche il tè caldo, trovano cose un po' più soft, diciamo così. Okay. No, abbiamo rifornimenti al Gottardo, alla Furka, Nufinen e a Ronco per via dei due percorsi che abbiamo.
0: Sì. Perfetto. Noi ti ringraziamo per aver illustrato appunto questa gara alla Gran Fonda del San Gottardo, che veramente fa battere il cuore agli appassionati. Sì. Un aneddoto personale: una volta salendo proprio dalla Novena dall'altra parte, da Ulrichen, la mia famiglia, naturalmente
2: in bici.
0: Noi eravamo con la macchina, guida mia moglie, perché io non posso guidare, quando guida lei guida sempre lei, e c'era un ciclista che era andato un po' in sbattimento, non riusciva più, perché è difficile fare una Nufinen dall'altra parte. Gli abbiamo passato una banana dal finestrino dell'auto.
2: Meraviglioso.
0: E col potassio della banana è arrivato in cima.
2: È spettacolare, ha scongiurato i crampi. Meraviglioso, bellissimo aneddoto. Grazie a Fabrizio Barudoni.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: scritto Il destino di Ofelia. Tu mi insegni, è un personaggio del
1: Shakespeare.
0: Bravo! Mi conosce anche
1: L'Amleto,
0: bravissimo. Taylor Swift, Fate of Ophelia. Ma noi siamo qui con il nostro ospite.
1: Pronto?
0: A Riccardo. A chilometri di strada. Che, al quale io volevo fare ancora una domanda. Due.
1: Mando Riccardo Capulli ci porta il fascino delle biciclette d'epoca.
0: Sì, sì, per la Belvedere, appunto, che si terrà nella zona del Mendrisiotto.
1: Domenica.
0: Io volevo sapere, abbiamo parlato adesso invece del Gran Fondo, no? L'altra gara, l'altra competizione. La Belvedere non è una competizione. Io ti ho chiesto, ma com'è? C'è una premiazione? C'è un chi arriva prima? Tu mi hai fatto no! Assolutamente no!
2: Come ho citato all'inizio, è la festa della bicicletta.
0: Okay.
2: Quindi il ritrovo al Vignetta, tutti gli amici, tutti i vecchi campioni che si raccontano.
1: Ah, è vero, perché ci sono, di solito c'è anche Cadel Evans, Michael Rogers.
2: Quest'anno c'è Nicole Cook, Andrea Bellati, Ricky Rossi. Ce ne sono veramente tanti che si ritrovano. Daniele Zucconi, non voglio dimenticare, perché sono tanti.
0: Sono tanti.
2: Ritornano.
1: E cosa fanno?
2: E si ritrovano e ed è una cosa goliardica, cioè si parte, lo diciamo alla francese, ma ci sono delle partenze per regolamentare il tutto, però è libera la cosa, quindi la gente parte con molta calma, molta tranquillità.
1: Però ci sono delle indicazioni, ricordiamo, non fermano il traffico, quindi ogni 200 metri c'è un'indicazione per non perdere il filo, no?
2: Infatti uno degli impegni più gravosi, oltre a fare la traccia GPS, che comunque bisogna farla, bisogna consegnarla, ci sono i ragazzi del Veloclub Mendrisio, li voglio ringraziare.
1: Tra l'altro devolvete tutte le iscrizioni ai 150 anni poi quest'anno del Veloclub.
2: Esattamente, il nostro scopo di questa associazione La Belvedere, fatta da Mandricardo e Andrea Bellati, donerà dei soldi al Veloclub Mendrisio. È tutta segnata, cioè ci sono dei cartelli da seguire, quindi anche per chi non conosce è facile
0: trovarsi, non ci si perde. Se riesce a partecipare Paolo Guglielmoni, dopo 4-5 minuti ai pedali ha già perso praticamente.
2: Col senso dell'orientamento, ma lui trova gli amici dappertutto.
1: Allora, sono comunque, io ho cominciato ad andare in bici seriamente nel 2000, cioè adesso sono 26 anni che vado in bici, chiedo rispetto.
0: Tempo
1: anche
0: di qualità.
1: Chiedo rispetto.
0: Vai.
1: Allora parliamo anche di te, Mandricardo. Tu sei un piemontese nato nei posti di Coppi, Alessandria, Asti,
2: no,
1: giusto?
2: No, nato nel Lago Maggiore, però piemontese d'origine.
1: Arrivi qua nell'89.
2: Esattamente.
1: Per lavoro. Ecco, e a un certo punto la bici è nel tuo cuore, comincia a interessarti, abbiamo detto, alle ciclostoriche, eccetera, e cominci a collezionare bici. Allora qui ci siamo preparati, leggo che hai 150 bici vecchie tra bici da uomo, da donna, tandem, rickshaw, bici pieghevoli, bicicli, monoruote da circo, monoruota grossa, quella che si vedeva nelle litografie dell'inizio del Novecento. Cioè, queste 150 bici vecchie, dove le tieni?
2: Ho un posto segreto dove ci sono circa 200 metri quadri.
1: Che paghi però?
2: Pago, certo, assolutamente. Non ho sfondato la porta e entrato e l'ho occupato.
1: E poi è vero che a volte quando sei triste vai là in questo luogo tuo segreto, accarezzi le biciclette?
2: Certo, io, come ho detto prima, le biciclette hanno un'anima e hanno un ricordo. In più ho le biciclette donate, che sono quelle biciclette che qualcuno mi affida.
1: Perché non vuole che vanno a rottamarsi.
2: Io le sistemo e comunque per me è un onore.
0: Senti,
2: quindi effettivamente.
1: Ma ci sono dei giovani che hanno ancora a cuore le bici vecchie oppure vanno tutte all'ecocentro?
2: No, ultimamente stanno riscoprendo. E come abbiamo parlato fuori onda, ci sono dei ragazzi che, nonostante le prime edizioni Belvedere, oggi pedalano con le bici storiche.
0: Sì, magari all'inizio erano arrivati con una bici più moderna. Ma com'è il mercato del collezionismo delle bici? Perché uno pensa non ci saranno più in giro 10.000 pezzi di bici degli anni 40. C'è un collezionismo internazionale?
1: Perché magari non le puoi mettere neanche in strada, devi avere quel pezzo per poterci andare.
2: Volete le bugie o la verità?
1: Siamo a fine trasmissione, puoi fare quello che vuoi.
2: Allora, la verità è che adesso è diventato off limits, nel senso tutti sono, alcuni si sono inventati, altri nel modernariato vogliono riscoprire certi tipi di cose, è diventato un business.
1: Una giungla.
2: Quindi il valore di certe cose non è più reale.
0: Forse è un po' lievitato.
1: Ma io non ho capito quello che hai detto, cioè se tu vuoi comprare una catena di una Colnago vecchia, cioè la trovi?
2: la puoi trovare a dei prezzi esorbitanti.
1: Ah, è quello il problema. Certo. È tutto come si dice in italiano, lievitato.
2: E sì, poi non sai più se è vera o falsa.
0: Ok. Bisogna sapersi muovere.
2: È come in tutte le cose, bisogna avere i canali giusti per andare a comprarli.
0: Perfetto.
1: E tu, legali o illegali, usi i canali?
0: Beh, te lo dice qui a microfono me.
2: Quinto emendamento.
0: Ok, perfetto, perfetto.
1: Senti, alla fine la cosa importante però è la passione dietro il collezionismo e dietro le bici vecchie, perché cioè lui non le tiene solo lì nel posto segreto, cioè lui come lui dice ogni tanto la domenica la bici bisogna strapazzarla un po', bisogna farla uscire e bisogna togliergli la polvere. Qual è la tua bici di queste 150 che hai che veramente ti strappa un po' i ricordi, ti fa piangere?
2: È una Vicini del 1943 e io con questa ogni tanto mi cimento nel giro del lago, che lo trovo fantastico.
1: Ma a livello proprio di comodità, cioè non ti diventa un po' il sedere quadro con queste bici vecchie?
2: Qui ti sbagli, perché la bicicletta vecchia, a differenza della bici moderna, ha una flessibilità nel telaio, una conformazione nella sella, una certa lunghezza tale che ti permette di stare molto comodo.
1: E quindi non prendi tutte le sollecitazioni?
2: Poche, perché ha una lunghezza molto più ampia, confronto alle altre, sei molto più comodo, non vai a velocità fotoniche, ecco.
1: Ci hanno scritto i nostri responsabili di rete che la bici come tema ha un po' esaurito il suo tempo massimo, quindi ti dobbiamo salutare, padre Riccardo, però ti vogliamo salutare con un omaggio, visto che sei un bartagliano.
0: E prima l'abbiamo già evocato e ci sembra giusto esaudire anche questa tua richiesta che prima l'hai cantata. La cantichieremo tutti insieme, sicuramente non solo noi, perché questo è uno degli inni suoi, del suo peraltro. Vai.
1: Prego, quando vuoi dire ancora qualcosa?
2: Voglio solo che domenica farò un inno e tutti dovremmo urlare viva la bici.
0: Ok. Perfetto. Grazie mille, Riccardo. Paolo Conte, Bartali, la versione del 79, quella vera, da karaoke.
3: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più.

0: Purtroppo, ma Riccardo è già andato via, altrimenti gli avremmo potuto chiedere. Se c'è qualcuno che si cimenta con l'Ordnungsfahrrad, il modello della bici svizzera dell'esercito, prodotta fino al 93,
1: leggo qui
0: che era fatta, penso con lo stesso acciaio dei Leopard, sostanzialmente. Solo una volta mi è capitato di vederne una, di provare a pedalarci. È una cosa, era di una solida, massiccia, indistruttibile, credo, però praticamente impossibile pensare di fare più di 2 metri in salita con quella bici, che era veramente un po' il simbolo della sofferenza di certi aspetti, ecco, diciamo, della vita militare, citata da più di una persona, certamente, dice Luciano, non usano le bici anni 80 dell'esercito. Erano pazzesche e non pensavo che, almeno da questo piccolo articoletto che ho trovato velocemente, qualche ricerca su Google, dice prodotta fino nel 1993, quando poi è stata sostituita da delle moderne mountain bike. Beh, direi giustamente, se poi la vuoi usare anche magari anche solo sulle strade bianche o su qualche sentiero, decisamente la scelta non può che ricadere sulla mountain bike, che è fatta apposta per quello. Ragazzi e ragazze, è stato veramente bello, è stato un piacere, una bella passeggiata insieme a voi per quanto riguarda questa settimana dalle 9 a mezzogiorno. Io per la settimana prossima darò il cambio a qualcun altro, me ne starò un po' in panciolle per una settimana, non di più, mi mancherete, e per cui tornerò, vabbè, non c'è problema, tornerò verso la fine del mese per accompagnarvi per altre sveglie mattutine, sempre sulle frequenze di Rete 3, tra pochissimo con voi Fritti, che vi accompagnerà durante la pausa del mezzogiorno. E ancora una volta, oltre al grazie a voi, ci siamo tenuti a compagnia a vicenda, grazie ancora anche alle fatine dei dischi che mi permettono di salutarvi con una goduria musicale, un pezzo che ancora oggi a sentirlo è avanti anni luce, se pensate che è uscito nell'87. In Mars con Pump Up the Volume, auguro a tutti e a tutte un buon weekend e alla prossima. Ciao da Paltrax.

0: bella, ma che meraviglia. Prima c'era Pump Up the Volume e poi Ma che body Jane. Così sono riuscita a piazzarmi, a mettere le mie password, ad alzare la sedia, abbassare il microfono, proprio come quando guidi un'auto che non è la tua e devi aggiustare gli specchietti e tutto quanto. E adesso però questa auto diventa la mia, questa navicella spaziale che ci porterà fino alle 15. Hello! Ma ciao!
1: Ragazzi, è mezzogiorno! Tarzan! È ora di pranzo!
0: È ora di pranzo! Prima ora insieme dedicata alla pausa.

Le prese con i vostri meravigliosi pranzetti, talvolta preparati la sera prima, altre volte improvvisati la mattina. Mi arrivano delle foto spontanee, perché questa è veramente una piazza, è una piazza dove ci troviamo grazie al nostro servizio di messaggistica a discutere, a parlare, a trascorrere il tempo insieme, ad ascoltare dell'ottima musica grazie alla meravigliosa magia delle nostre fatine dei dischi che si prodigano ogni giorno per farci stare bene. E si chiacchiera, cioè mi arriva la foto di questo pranzetto che non so bene identificare, non riesco a capire esattamente che cosa tu stia mangiando. Mi sembra una cosa buona, tutto sommato, con dei bocconcini di bratwurst, forse serve là, non lo so, comunque buon appetito. Mi piace dare là a questa nostra conversazione nella pausa pranzo con delle domandine che non vi portino a ragionare troppo, perché poi non sarei neanche in grado di seguirvi. Allora mi guardavo attorno questa mattina e devo dire, prima di uscire di casa, che al momento la mia abitazione non è sommersa da oggetti inutili. Tutto sommato quello che ho acquistato recentemente sembra quasi essere utile, addirittura la bicicletta da spinning, che peraltro non ho utilizzato molto visto che c'erano 600 gradi, e quindi la scusa è quella, vedremo poi nelle prossime settimane. E allora il nostro primo temino, perché il temone arriva poi di solito alle 14, il temino è: qual è stato il vostro acquisto più inutile di sempre? E quindi grandi classici sempre verdi potrebbero uscire: tapirulon trasformati in appendiabiti come le ciclette, macchine per fare il pane usate una volta, strumenti fitness improbabili, non lo so, vuotate il sacco, che chissà mai che magari un vostro oggetto inutile possa servire a me, per esempio. 079-873-8073 è il nostro numero per comunicare con noi, con la diretta, con la Simo, e noi ci siamo sempre, anche dentro nella nostra vasca da bagno con Alex Britti.

pollo al curry. Giusto per chiacchierarcela un po', vi ho chiesto qual è l'oggetto più inutile che avete acquistato recentemente. Allora, ecco, questa credo che sia una delle grandi classiche. La cuccia comprata con amore, magari anche scelta bene, morbida, elegante, e poi ovviamente cane o gatto, in questo caso il cane, decide che il suo posto è il divano o il letto, meglio ancora il punto più scomodo della casa, ma non la cuccia. Allora, un bellissimo complemento d'arredo da diverse decine di franchi, che però non serve a niente. E che in che cosa si trasforma una cuccia acquistata così per nulla? Non lo so. Cosa ci puoi mettere in una cuccia?

cosa si trasforma? Una cuccia comprata per niente perché il cane poi decide di andare a dormire dove gli pare? Sul letto, sul divano, ma non nella sua cuccia. Beh, diventa anche lì semplicemente un posto dove accumulare tutte quelle cose che non sappiamo dove mettere. I giochetti del cane, la spazzoletta, la pallina, tutto quello che trovi in giro finisce nella cuccia.

Tra poco ricominceremo a mettere le ghette. Come le chiamiamo noi, collon. Non si dice in tutto il mondo ghette, alcuni non ti capiscono. Stai a dire. Stesso discorso per le roulade, Nibilux, i classeur, non ti capiscono. Intanto ci è arrivato un messaggio che ci porta molto lontano. Marika ci scrive: qui a Kourou, ora si fa colazione maracuja, cioè frutto della passione, mini banane verdi, succo di guava. Siete fantastici, no? Siete fantastici voi. Marika, grazie. E per chi se lo stesse chiedendo dov'è questo posto che abbiamo appena citato, aspetta, stavo cercando una cosa che al momento non arriva, non importa. Allora, dov'è, per chi se lo stesse chiedendo? Kourou si trova nella Guyana francese, in Sud America, ed è famosa perché ospita il centro spaziale. Smentiscimi poi se sto dicendo delle cavolate, ospita il centro spaziale europeo, da cui partono molti lanci di razzi. Insomma, mentre noi parliamo di acquisti inutili e cucce trasformate in cabine telefoniche, ma questa è una cosa che vi rivelerò tra poco, qualcuno ci ascolta praticamente dalla porta d'accesso allo spazio. E nello spazio andiamo, perché quando ascoltiamo una canzone che ci piace tanto andiamo fuori dalla realtà con Frankie I Energy MC.

Sinigaglia che ci riportano al 1997 con quelli che ben pensano che sono come te, ma non sono come te, loro si sentono meglio. Ma se glielo permetti, nessuno ti può far star male se tu non glielo permetti. Marica ci scrive ancora da Kourou nella Guyana francese, viene confermata, attenzione perché qui il livello si alza parecchio, e mi scrive: lanceremo Sentinel 3C del programma Copernicus per l'osservazione della Terra il 15 settembre. Ci siamo, Marica? Noi qui siamo alle prese con cucce inutilizzate, ciclette trasformate in appendiabiti, acquisti discutibili, e tu ci rispondi con un lancio spaziale. Ma che meraviglia pensare che da una parte del mondo stiamo chiacchierando di oggetti che non servono a niente, dall'altra c'è chi sta contribuendo a osservare il nostro pianeta dallo spazio. Un abbraccio grandissimo fino a Kourou e in bocca al lupo per il lancio, si può dire. Noi adesso ditemi qual è il vostro acquisto più inutile, tranquilli, dopo il messaggio di Marica qualsiasi risposta sembrerà molto terrestre. A proposito di terrestre, prima dicevamo che c'è chi si sta dando da fare per trovare una soluzione perché ha comprato una cuccia inutilizzata dal cane che preferisce il divano. Peter, nella fattispecie, ha già trovato la soluzione, dice: la appendi al muro e diventa una piccola cabina insonorizzata per il telefono, come c'era una volta nei bar. E in effetti, se ci pensi, è geniale. Entri nella cuccia, chiedi gli occhi e ti senti nel 1992, quando per telefonare bisognava cercare una cabina e avere le monetine in tasca. Quindi Peter propone il riciclo creativo definitivo. Mi piace questa piega che sta prendendo la trasmissione. Non stiamo solo elencando acquisti inutili, stiamo trovando una seconda carriera agli oggetti bocciati dai loro proprietari. Tra pochissimo, nella nostra pausa pranzo, ci sarà uno spazio dedicato alle informazioni, poi riprenderemo l'argomento.

0: smosso qualcosa Benson Boone, The Time of My Life, che mi fa venire in mente The Time of My Life, ma che è un'altra canzone, anche quella, lacrime, niente lacrime, anzi sì, lacrime dal cielo, se vogliamo vederla così, questa bella pioggerella che sta nutrendo la nostra terra e ne aveva bisogno. È vero che siamo piombati un po' in maniera repentina, non è vero, in autunno, ma va bene così. Su delle Alpi ed Engadina, oggi molto nuvoloso e piovoso fino a metà pomeriggio, poi passaggio a tempo asciutto con schiarite a partire dall'Alto Ticino. In Engadina precipitazioni fin verso sera. Domani in prevalenza soleggiato, temperature massime oggi 22, domani 27, le minime attorno a 15. Nelle vallate superiori da stasera tendenza a vento da nord, in montagna vento moderato da sud-ovest in rotazione a nord-ovest oggi pomeriggio. Per chi se lo stesse chiedendo, l'isoterma di 0 gradi è a 3300 metri. Nord delle Alpi, Vallese, nord e centro dei Grigioni, oggi graduale passaggio a tempo asciutto, ma con rovesci isolati ancora possibili. Stasera ampie schiarite, domani in prevalenza soleggiato, temperature massime sui 22 gradi, le minime attorno a 12. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Stando all'ultimo bollettino diramato da Via Suisse, come si viaggia? Allora, sulla 2 al portale sud del San Gottardo, code di 6 km tra Quinto e Airolo con attese fino a 60 minuti in direzione di Lucerna. È consigliato il tunnel del San Bernardino sulla A13 come percorso alternativo. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Al portale nord invece, tra Vassen e Göschenen, code per 3 km, attese fino a 30 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo ancora la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, tra Roveredo e lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana. Segnaliamo anche che a causa delle avverse condizioni meteorologiche la circolazione della ferrovia Monte Generoso oggi sarà limitata. Ed ora i titoli del radiogiornale, radiogiornale completo che potete trovare su Rete 1.
1: 3 News.
0: Ancora nessuna traccia delle 5 persone date per disperse da questa notte nell'incendio che ha semidistrutto uno stabile a Tusis, nei Grigioni. Le fiamme sono state spente, pompieri e soccorritori stanno cercando di accedere ai piani superiori attraverso il tetto dopo il cedimento delle scale. Ancora isolata gran parte della Val Calanca dopo gli sbottamenti di ieri dovuti alle forti piogge. Nel pomeriggio si valuterà l'eventuale riapertura. Le misure di sicurezza decise dopo l'incidente nella galleria del Gottardo devono essere riesaminate stando al Tribunale Federale Amministrativo. Radicalizzazione ed estremismo violento, Confederazione, Cantoni e Comuni hanno allestito un piano d'azione per contrastare il fenomeno. Ed ora un aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Non è stata una grande serata per il calcio svizzero, salvato però in Europa dal Lugano. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, Lugano che mantiene dunque alte le possibilità di conquistare la passa per entrare nella fase a campionato di Conference dopo il 2-1 rifilato ieri alla Maccabi alla AIL Arena. Magro invece la bilancio delle andate sempre per le altre tre svizzere coinvolte, sempre in Conference League, San Gallo sconfitto in Danimarca marca 1-0 dal Nordjyllland, Thun umiliato addirittura in Polonia dal Lech Poznan, vincitore 7-0, nulla da fare nemmeno alla Tourbillon per il Sion, battuto 4-2 dall'Ajax di Amsterdam. Atletissima si è aperta ieri con il successo nell'asta di Duplantis, stasera il meeting entra naturalmente nel vivo, dalla Pontese ci si attende soprattutto Audrey Verrò, la friburghese fresca di titolo europeo che proverà l'attacco alla primato del mondo negli 800 metri. Nell'hockey, prima amichevole stagionale, prima vittoria per il Lugano che Kreuzlingen, ieri battuto 2-0 lo Zurigo, alle 19 tocca l'Ambri Piotta impegnato in Avallese contro il Visp di Luca Gianinazzi. Infine ricordo anche l'appuntamento con la Formula 1 dopo un mese di ferie, tornano le qualifiche alle 16.30 per la precisione della prova sprint in programma domani, mentre il Gran Premio d'Olanda andrà in scena domenica.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 14 e di nuovo un buon pranzo se ve lo siete concesso, ve lo state concedendo in questo momento. Questa è Rete 3, Simo Fritti con voi. Reporting live from Cape Canaveral.

0: c'era all'interno della nostra pausa pranzo, che state deliziando con le foto dei vostri pranzetti. Una, a me pare, ottima emulsione per l'insalata di patate, che è importantissima da fare bene, deve avere la giusta cremosità. Se vi siete collegati adesso, sto raccogliendo i vostri acquisti più inutili e devo dire che il tema sta prendendo pieghe impreviste. Siamo partiti da una cuccia per cani completamente ignorata dal legittimo proprietario. Grande classico, anch'io ho comprato 2-3 cucce per le mie gatte, mai volute, neanche di striscio, preferiscono chiaramente i letti e i divani. E siamo finiti a immaginare nuove destinazioni d'uso, dunque, no? Nel frattempo siamo andati fino a Kourou, nella Guyana francese, dove Marika ci sta ascoltando e ci ha raccontato la sua colazione tropicale e persino un prossimo lancio spaziale, insomma una conversazione decisamente internazionale. E mentre io provo a tenere insieme il filo del discorso, stanno arrivando anche i primi auguri di buone vacanze. Perché sì, questo è l'ultimo Simo Fritti, questo programma nomade che ci ha tenuto compagnia in estate, prima di una pausa di 2 settimane, quindi grazie, perché trovo dolcissima questa cosa che vi ricordiate che tempo fa avevo detto che poi alla fine di agosto sarei partita per una vacanza. Continuate a scrivere qual è l'oggetto più inutile che avete comprato. Tra poco vi leggo anche il messaggio di un ascoltatore che ha visto una cuccia per cane trasformata in qualcos'altro, quindi in qualcosa di, possiamo dire, semplice e allo stesso tempo geniale. Non ci credete che mi fate già gli auguri di buone vacanze? Ma certo, ho le prove, audio canta.
1: Ciao Simo Fritti Frittatella.
0: Ciao.
1: Io ho barcato la ramina, sì. E da oggi cominciamo le vacanze.
0: Dai.
1: Oh, sei anche in vacanza tu settimana prossima?
0: Anch'io.
1: Non mi ricordo più.
0: Ti ricordi bene. Buone vacanze quindi a tutti quelli che si sono tenuti le ultime 2.

All'interno della nostra pausa da pranzo si chiacchiera del più e del meno anche attraverso, diciamo, i temi, in questo caso il temino che vi ho portato, poi arriverà il temone se mi arriva alle 14. Lo lascio sempre un po' in sospeso per ascoltare le onde, insomma, dove mi portano le coincidenze e le chiacchiere con voi, che talvolta parti da una parte e poi arrivi a sorpresa chissà dove, un po' come quando ti perdi e trovi dei posti bellissimi. Allora, dopo cucce trasformate anche in libreria, ci hanno raccontato, ebbene sì, può sembrare una cosa strana, ma effettivamente una cuccia inutilizzata accoglie tutti gli oggetti come un buco nero che abbiamo in giro, quindi questo ci avete raccontato. La vedo un po' più dura con la cicletta ha una sola seconda vita possibile, cioè l'attaccapanni, altrimenti cosa diventa? Anzi, c'è un'altra cosa che noto passando davanti alle case: tantissime ciclette finiscono in terrazza. Non so perché, c'è una specie di migrazione naturale della ciclette. Prima è in salotto, poi viene spostata in un angolo, poi in cantina e infine approda sul balcone dove trascorre serenamente il resto dei suoi giorni, però almeno guardando il panorama. All'interno di questo nostro localino per la pausa pranzo, ormai quasi conclusa perché alle 13 chiudiamo il locale, arriva certamente a deliziarci dell'ottima, ottima, ottimissima musica. E quindi, dopo cucce trasformate in libreria, ciclette in pensione sulle terrazze, persino lanci spaziali dalla Guyana francese, ci concediamo un piccolo momento di meraviglia. Lui era Prince, uno di quegli artisti capaci di essere musicista, autore, produttore, pianeta a sé stante. E questa è una canzone che ha quasi 40 anni, dalla sua uscita continua ad avere qualcosa di magnetico, elegante, irresistibile. Alziamo il volume.

0: spaziando quest'estate con la sua
1: Superman.
0: Ma che sono io per prendere in giro Federica? Allora, le sedie sono ancora in ordine, il caffè è quasi finito e dalle 13 si entrerà in quella fascia oraria molto particolare, no? Quella in cui magari l'energia lotta contro il pranzetto, c'è chi è in piena forma e chi invece sta entrando lentamente nella celebre fase carbocomatosa, quello stato in cui il corpo è in ufficio ma lo spirito sta facendo un sonnellino sotto una pianta tropicale. E intanto ci ascoltiamo un gruppo particolare dal nome Death Cab for Cutie, che è già il nome è tutto un programma, perché letteralmente chiaro, poi non so perché l'hanno scelto, significa qualcosa come carro funebre per una bella ragazza. Non è proprio il nome più rassicurante della storia della musica. Allora mi è venuta una curiosità: quanti gruppi, luoghi o attività hanno nomi che sulla carta non invogliano per niente? Vabbè, Dead Cab for Cutie, poi ci sono i Biffy Clyro, che non ha un vero significato, un nome inventato, Talking Heads, le teste parlanti, i famosi Talking Heads, Tears for Fears, lacrime per le paure, Simply Red, semplicemente rosso, Fine Young Cannibals, bravi giovani cannibali, The Cure, la cura, i Killers, gli assassini e via di seguito. Insomma, Garbage, mi piaceva anche molto ricordare che esistono anche loro. Semplicemente spazzatura, questa è proprio bella. Black Sun, Death Cab for Cutie, da Washington.

0: troppi dai nomi che in italiano suonerebbero davvero strani. E allora chiaramente stanno arrivando anche i vostri messaggi, quelli che ricordate, quelli che vi hanno lasciato perplessi, per esempio.
1: Spostando un po' indietro le lancette dell'orologio, gli squallor.
0: Gli squallor, certo, e poi
1: no,
0: ancora.
1: I pinguini tattici nucleari.
0: Però per loro c'è una piccola ricerca.

alcuni hanno una testa che funziona così, io certamente no. Allora, i pinguini tattici nucleari non si chiamano così per ragioni militari, scientifiche. Stiamo parlando di quelle band che hanno scelto dei nomi un po' strani, partendo dai Dead Cap for Cutty. Non si chiamano per ragioni militari, scientifiche o perché amano particolarmente i pinguini. I pinguini tattici nucleari. Il nome deriva da una birra scozzese prodotta a Brewdog che si chiama Tactical Nuclear Penguin, pinguino tattico nucleare per l'appunto, famosissima perché all'epoca era una delle birre più alcoliche del mondo e i primi componenti della band trovarono il nome talmente folle da adottarlo, no, per il gruppo. Poi io ricordo una intervista con il frontman, con il cantante appunto, che è Riccardo, che era venuto anche dalle nostre parti, ci aveva deliziato con uno showcase meraviglioso, che aveva raccontato negli anni, no, che quando aveva scelto quel nome non pensava minimamente, ho scelto insieme a tutto il resto della band, che la loro band diventasse così famosa, forse una delle band più famose d'Italia, no? E quindi era quasi un nome che immaginavano restasse un po' tra di loro quando andavano a fare i loro concertini, non proprio negli stadi, ma all'interno di locali nella provincia bergamasca. Insomma, nessuno immaginava che un giorno si sarebbero ritrovati a riempire i palazzetti e gli stadi. Il nome era nato in modo scherzoso, prendendo appunto spunto da questa birra, la Tactical Nuclear Penguin, e poi invece appunto è diventato un nome

ci ascoltiamo un pezzo di Alanis Morissette, You Ought Know, che tradotto, diciamo, significa più o meno, anche, beh sì, dovresti saperlo, no? You Ought Know, dovresti saperlo. Allora mi ha dato modo di partire per una piccola deriva un po' polemica, ma neanche troppo, che già siamo magari appesantiti dal pranzetto. Allora, mi è venuto uno spunto, diciamo, perché ci sono un sacco di cose che dovremmo sapere che invece impariamo un po' a tentoni e spesso anche troppo tardi. Ad esempio, leggere una bolletta senza sentirsi improvvisamente in difficoltà, capire come funziona un conto risparmio, organizzare un budget mensile, sapere che cosa sono un interesse composto o una cassa pensione. Oppure il primo soccorso, sapere come comportarsi davanti a un'emergenza, fare un massaggio cardiaco, riconoscere i segnali di un ictus o di un infarto, e ancora cucinare 4 o 5 piatti semplici. C'è gente che non sa nemmeno cucinare un uovo a 18 anni, può capitare, non è soltanto colpa dei genitori. Fare una lavatrice senza distruggere i maglioni, leggere un contratto d'affitto, capire cosa firmiamo quando firmiamo qualcosa. Nella Svizzera italiana aggiungerei anche una cosa molto concreta: orientarsi tra assicurazione malattia, franchigia, modelli assicurativi e tutta quella documentazione che da adulti arriva puntuale nella cassetta delle lettere e che spesso sembra scritta in una lingua segreta. Insomma, e qui arriva la piccola polemica, ci insegnano il teorema di Pitagora, che per l'amor del cielo ha il suo perché, ma molte delle cose che usiamo tutti i giorni le impariamo strada facendo, no? Spesso grazie a un errore, a una telefonata, a un vicino di casa particolarmente paziente. Vabbè, intanto Alanis Morissette.

stiamo praticamente inventando la scuola del futuro. Ce ne occupiamo, no? Cominciamo a mettere le basi. Italiano, matematica, storia, geografia, certo. Ma poi aggiungiamo qualche materia nuova. Non la faccio da sola la scuola del futuro. Chiaramente ho bisogno anche del vostro contributo. Sopravvivenza amministrativa, la chiamiamo così, una materia. Vi va? Quindi, come dicevo prima, come capire una bolletta, no? Senza avere una crisi esistenziale. Che già a 18 anni con la maggiore età cominciano ad arrivarti delle cose in buca lettere che dici cos'è? Devo compilare davvero, devo fare la dichiarazione delle imposte, ma non guadagno niente. Devi farla lo stesso. Quindi sopravvivenza amministrativa è una materia, oppure economia quotidiana è importante, no? Cosa che non si impara mai in alcuni casi, come arrivare a fine mese e sapere dove sono finiti i soldi. Ecco, il Kakebo, questo libro dei conti giapponesi che mi era stato regalato e mi è stato molto utile finché l'ho compilato. Poi vabbè, sicuramente in alcune scuole qualcosa, rudimenti di primo soccorso li mettono, però proprio una bella materia che ci occupa qualche ora a settimana non sarebbe meglio. Cucina di emergenza, difesa dalle truffe digitali, comunicazione umana avanzata, quindi come litigare senza insultarsi e come dire ho sbagliato senza svenire. Insomma, ognuno ha le sue. Aggiungete le materie che ritenete utili per la nostra scuola del

0: costruendo la scuola del futuro, una materia suggerita da Luca, complicata per certi versi, bisogna trovare il professore giusto. Spiritualità, consapevolezza.
1: Hai ragione.
0: E beh.

riteniamo utili, come insegnare ai ragazzi delle scuole medie come fare una dichiarazione delle imposte, che poi a 18 anni gliela chiederanno e dice: ma è facile? Se fosse facile non ci sarebbe tutta questa difficoltà in molti di noi, me compresa. Eccoci qua. Per i più piccoli avrei una materia obbligatoria che oggi rischia di andare persa grazie a una foto di due meravigliose cucciole che si stanno divertendo. Mi è venuta l'idea per questa materia, che è così descritta: salto nelle pozzanghere. Lezione 1: individuazione della pozzanghera perfetta. Lezione 2: valutazione del rischio schizzi. Lezione 3: salto a piedi uniti con massimo effetto scenico. Esame finale: tornare a casa infangati dalla testa ai piedi e riuscire comunque a sostenere davanti ai genitori che non è successo niente, perché fra tutte le cose che dovremmo sapere forse c'è anche questa: ogni tanto divertirsi senza motivo preciso è importante. E saltare nelle pozzanghere, insomma, se te le perdi quando sei piccolo, lo puoi fare anche da grande, ti guardano male, ti dà un pochino più fastidio avere i piedi inzuppati, però vuoi mettere saltare in una pozzanghera a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, anche a 60 anni, 70, 80, ci sta. Vado.

Perché in fondo il salto nelle pozzanghere è una piccola forma di libertà, non serve a niente, ti sporchi magari, prendi pure una sgridata, ma per qualche secondo sei felice e basta. Ed è qui il collegamento con Bob Marley, mi sembra quasi naturale. In Redemption Song, cioè canzone della redenzione, Marley mette da parte reggae, cori, grandi arrangiamenti e resta quasi solo con la sua voce e una chitarra, una canzone che parla di libertà, ma soprattutto della capacità di liberare la propria mente. È una di quelle canzoni che ci ricordano che crescere è importante, certo, però senza dimenticare del tutto il bambino, la bambina che saltava nelle pozzanghere, senza preoccuparsi troppo del resto.

Leon Bridges, Light the Way, come on. Sapete, io adoro ballare. Da bambina sognavo di diventare una ballerina classica. Poi ho capito che per diventare un étoile della Scala servono, beh, talento che credevo d'avere, magari ce l'avevo pure, una bella disciplina incredibile, tantissime ore dedicate ogni giorno, e diciamo che la mia carriera ha preso una strada diversa. Non sono decisamente diventata un étoile, ma una cosa è rimasta: quando posso ballo. E stavo pensando ai concerti della mia vita, quello in cui ho sicuramente ballato di più senza alcun dubbio è stato un concerto dei Planet Funk a Mendrisio tanti anni fa, di quelli in cui a un certo punto smetti di pensare a tutto il resto e ti ritrovi semplicemente a muoverti insieme alla musica, che pensavano addirittura che facessimo parte del corpo di ballo.

questa sua, hey, White Girl, Waste.

quindi si sta per cambiare energia e ho preparato delle cosine carine per prendere questa rotonda. A proposito di rotonda, vi parlerò anche delle rotonde, ma è possibile? Forse sì.

0: cantante tedesca di Amburgo, con base a Berlino. Nella sua carriera ha scritto brani anche per i Tokyo Hotel, Offenbach e alle Farben, insomma un talento Tiffany Harris che ci ha fatto sballonzolare fino alle 14. In questa ultima puntata di Simo Fritti, il programma nomade di questa estate che ha fatto in modo che io vi incontrassi un po' in tutti i vari orari della giornata. A questo punto è arrivato il momento di un po' di informazione, partendo dalle previsioni del tempo e poi l'attualità con Paltrax. Previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera: molto nuvoloso con precipitazioni frequenti in graduale cessazione a partire dalla Romandia. Sull'altopiano nel corso del pomeriggio anche qualche schiarita, ma un temporale possibile fin verso sera. Temperature massime attorno a 21 gradi. Un'occhiata al tempo di domani, che è sabato. In tutto il paese tornerà il sole, nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo con delle temperature a sud fra 15 e 26 gradi, a nord fra 12 e 23 gradi. Ed ora l'attualità.
1: 3 News.
2: Brienz, un tempo minacciato da una frana, si trova ad affrontare un futuro incerto. Le autorità finanzierebbero in gran parte il trasferimento degli abitanti a condizione che chi se ne va demolisca le proprie case. Uno studio del Politecnico Federale di Zurigo dovrà occuparsi della futura riorganizzazione del paesino. In Ticino è stato arrestato un 31enne cittadino albanese residente in Albania e sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di droga. Fermato martedì a Riazzino alla guida di un'auto con targhe ticinesi, la perquisizione nell'appartamento in cui era ospitato ha permesso di rinvenire circa 300 grammi di cocaina, circa 200 grammi di eroina e alcune migliaia di franchi. L'esercito svizzero registra progressi nella lotta al sessismo e alla discriminazione. La metà delle misure annunciate 2 anni fa sono state implementate. Circa 500-600 delle 1100 persone interpellate all'epoca, di cui la maggior parte donne, aveva dichiarato di aver subito discriminazioni di genere e violenze sessualizzanti durante la carriera militare. Il servizio competente registra un maggior numero di contatti anche da parte di uomini e i quadri mostrano un atteggiamento più chiaro all'inizio delle scuole reclute.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 15.

definiamo la simbolica del venerdì. Sono le 14, un po' come essere arrivati in una rotonda, arrivati qui ognuno prende la sua uscita. C'è chi punta dritto verso un pomeriggio, che ne so, super produttivo, hai visto mai? Chi ha già una valigia aperta in testa, chi sta lavorando ma con una piccola parte del cervello che è già seduta da qualche altra parte. E visto che la vedo un po' come una rotonda, un giro di boa, una cosa che ci darà la possibilità di prendere strade diverse, mi è venuto in mente che io la prima rotonda, quella che almeno ricordo di aver visto, la prima rotonda che ho visto è stata in Spagna, l'ho vista a Ibiza nel 1988, mi sembra una cosa quasi strana da raccontare, perché adesso sono talmente parte del nostro modo di viaggiare che le diamo per scontate, ma nella Svizzera italiana non c'erano le rotonde. E poi ho fatto una piccola ricerca, in effetti oggi fanno parte del paesaggio della Svizzera italiana, ma non è sempre stato così. Le rotonde moderne hanno iniziato a diffondersi in Svizzera negli anni 80 e sono diventate davvero onnipresenti, ma negli anni 90 prima si viveva soprattutto di semafori, stop, incroci da interpretare con una certa creatività, ecco. Poi ho fatto caso, non è che sono andata in giro proprio tantissimo per il mondo, ma in Europa, diciamo Italia, Spagna, Francia, e poi mi è capitato all'inizio dell'estate di vedere anche la Grecia, che gli unici poveri bao ad usare, diciamo, le frecce, come le chiamiamo noi, l'indicatore di direzione, siamo noi. Cioè gli altri proprio non ci tengono a farti sapere dove stanno andando in rotonda. Tra pochissimo

una parola che non conoscevo. Telefonofobia. Temone, che è la paura o il forte disagio nel fare o ricevere mi è uscita ricevere telefonate. E più ci penso più mi sembra una cosa molto contemporanea, perché una volta il telefono serviva principalmente per telefonare, oggi invece serve per tutto: fotografie, messaggi, mappe, musica, banche, biglietti del treno, eccetera eccetera eccetera. E telefonare è quasi diventata una funzione secondaria, no? Anzi, diciamoci la verità, quanti di noi vedono arrivare una chiamata e pensano subito oddio cosa sarà successo, mentre un messaggio insomma è più rassicurante, lo leggi quando vuoi, rispondi quando vuoi, hai il tempo di pensare, talvolta dovresti farlo ancora di più. La telefonata invece arriva senza appuntamento, a parte quelli che ti scrivono un messaggio con ti posso chiamare, è una specie di invasione pacifica del tuo tempo. E allora la domanda che ci accompagna verso le 15, certo, il temone è semplice: preferite chiamare o mandare un messaggio? Io credo che siamo decisamente entrati nell'epoca in cui una telefonata viene percepita quasi come un gesto coraggioso. Quando qualcuno chiama invece di scrivere significa che ha davvero qualcosa da dire, oppure che non ha voglia di digitare tutto quel testo, oppure che si sta annoiando.

tantissimi chiamano quando sono in macchina che devono affrontare dei viaggi, mettono il viva voce e via, che così gli passa il tempo. Poi ci sono appunto altri misteri legati alle telefonate, quelli che ti chiamano in verità non hanno niente da dirti, ma ti tengono lì lo stesso. Insomma, il telefono continua a chiamarsi telefono, ma non sono più sicura che il suo uso principale sia telefonare. Benvenuto nel temone. Dimmi la tua, preferisci chiamare o mandare un messaggio?

0: Ma credevo che telefonofobia fosse una parola inventata da qualcuno una sera tardi, magari un venerdì sera, invece esiste davvero, ecco.
1: Sei in onda.
0: Lo so che
1: 5,
0: sono in onda.
1: Beh, 4,
0: 3, 2 e 1. E a pensarci bene, forse riguarda più persone di quanto immaginiamo, perché conosco persone capaci di organizzare un trasloco, compilare per tornare una dichiarazione fiscale e prenotare un viaggio intercontinentale online, ma che davanti a una telefonata da fare rimangono bloccate per mezz'ora. No, io non chiamo. Il messaggio lo scrivi, lo correggi, lo rileggi, la telefonata invece è dal vivo, quindi niente testo che puoi modificare, niente tasto cancella, niente bozza, niente ripensamenti, niente di tutto questo. È arrivato un messaggio subito a proposito del nostro temone. Messaggio secco e chiarissimo: non chiamatemi, va bene una mail. Allora, mi piace perché salta direttamente tutti i passaggi intermedi. Niente telefonata, niente vocale, niente messaggio. Scrivetemi una mail e ne riparliamo. Tra l'altro la mail ha qualcosa di molto elegante. Non suona, non vibra, non interrompe. A meno che appunto devi togliere le notifiche delle mail. Arriva, si accomoda e aspetta pazientemente il suo turno. 079-873-8073 per partecipare al temone che ci porterà alle 15, quindi stiamo parlando di telefonofobia. Preferite chiamare o mandare un messaggio?

0: Temone.
1: Siete all'interno del temone scelto oggi. A proposito di telefonofobia, se ne siete afflitti, come vi sentite nei confronti della telefonata? Vediamo un po' i vostri messaggi. Allora, ogni tanto preferisco chiamare, magari per messaggio ci sono incomprensioni. E in effetti è vero, perché nei messaggi manca il tono della voce. Manca quella sfumatura che ti fa capire se una persona sta scherzando, è preoccupata, è felice o magari è semplicemente di fretta. Quante volte abbiamo letto un messaggio o gli abbiamo attribuito un tono sbagliato? Magari l'altra persona era tranquillissima e noi ci siamo costruiti un film intero. L'ho notato soprattutto con i ragazzi super giovani, ma non soltanto loro, quelli che proprio odiano le emoji e che attraverso la punteggiatura, se la utilizzano, ti fanno capire se stanno scherzando o no. E beh, senza una faccina che ride, insomma, determinate frasi assumono un significato completamente diverso. La telefonata in questo senso è ancora imbattibile, perché ci mette meno tempo, chiarisce tutto e spesso evita 10 messaggi di spiegazione. Insomma, stiamo scoprendo che esistono due scuole di pensiero, lo sapevamo: quella del non chiamatemi, va bene un'email, e quella del facciamo prima sentirci 2 minuti. Che poi 2 minuti non sono mai, quasi mai.

quartetto francese di Montpellier. Telefonofobia, ce l'avete? Preferite mandare messaggio oppure telefonare? Dicevo appunto che è talmente cambiato il senso del telefono adesso che lo usiamo per tutto tranne che per telefonare, quindi per cui se arriva una telefonata che non stai aspettando ti preoccupi. Infatti scrive un nostro amico, è vero, la telefonata è diventata una comunicazione di emergenza e come dici tu, scrive, quando suona il telefono in orari inusuali ti spaventi, cioè proprio ti va il sangue in acqua, il primo pensiero è per i figli ed è incredibile come sia cambiata la percezione del telefono, una volta era il mezzo normale per sentirsi, oggi invece gran parte delle comunicazioni passa da messaggi, chat e mail, così quando il telefono squilla all'improvviso, soprattutto la sera tardi o in un momento insolito, il cervello fa subito un salto in avanti, è successo qualcosa, poi magari è qualcuno che ti chiama per chiederti se è una ricetta, il numero di un idraulico, per dirci una cosa banalissima, però è vero, la telefonata ha perso un po' la sua quotidianità, ecco, è diventata quasi un segnale che richiede attenzione immediata e probabilmente chi ha figli conosce benissimo quella sensazione, vedere il telefono illuminarsi fuori orario e pensare immediatamente a loro. Ma cosa mi chiami a fare che mi preoccupo? Ti arrabbi pure. Cosa vuoi? Cosa c'è? Stai bene? Sì, ma volevo solo chiacchierare con te. E ti pare il caso di chiamarmi?

9. Allora, Luciano Ligabue l'avete sentito perché ne parlavano già i ragazzi questa mattina, il team di Parzialmente Scremato. Ligabue è tornato con Qualcosa per te, è il primo inedito a 3 anni dall'album dedicato a noi, una canzone scritta da lui e prodotta da Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci. Non è una canzone nostalgica, leggo, perché non l'ho ancora ascoltata, anche se guarda al passato, insomma parla piuttosto di quello che lasciamo agli altri lungo la strada. Non oggetti o grandi eredità, ma ricordi, parole, incontri, errori, affetto, quel qualcosa per te che rimane nelle persone anche dopo un momento che è ormai passato.

0: sol, re, mi minore, do.
1: Se cambiare in un giorno migliore per te.
0: Non sto scoprendo l'acqua calda, sono gli accordi che ritrovi in una quantità impressionante di brani. E quando si dice che Ligabue usa sempre gli stessi quattro accordi, in realtà si sta scherzando su una cosa che vale per mezzo mondo della musica pop. Esiste insomma una progressione magica di quattro accordi che ritrovi in centinaia di canzoni. Do, sol, la minore, fa, cambia il ritmo, cambia il testo, cambia la melodia, ma la struttura è spesso quella. Ecco, Ligabue, diciamo che è un po' come andare nella tua pizzeria di fiducia, perché la pizza ti piace così com'è e non ti lamenti che è sempre la stessa cosa, per chi ama Ligabue. Sabrina Carpenter, Man Child.

settembre ci ritroviamo presto, molto presto, si torna a fare colazione insieme e a raccontarci, che ne so, le cose della vita, quelle normali, quelle un po' meno normali. E tranquilli, qualcosa vi riporto, non so, ancora cosa, magari una calamita, una specialità locale, magari una storia improbabile raccolta da qualche parte, però torno sicuramente con qualcosa. Grazie davvero a tutti voi per aver partecipato alle numerosissime domande che vi ho posto con tutta la curiosità del mondo in questi mesi. Adesso godetevi questi ultimi giorni d'estate come vi pare, mare, montagna, divano, lavorando, ventilatore puntato in faccia, non è nemmeno più necessario. Io non giudico nessuno, vi saluto, vi abbraccio e vi do appuntamento a fra 2 settimane. Tanti bacetti, ciao!

0: Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio, sono le 15 tra un secondo, le 15. Rete 3, precisione. E allora buon pomeriggio da Simona Rodesino, andiamo a scoprire le previsioni del tempo fino a stasera al sud e all'ovest, graduale passaggio a tempo asciutto, seguito da alcune schiarite nel corso di questo pomeriggio, altrove precipitazioni più persistenti. Sull'altopiano nel corso del pomeriggio un temporale possibile fin verso sera. Andiamo alla giornata di domani, è sabato, che tempo ci aspetta? In tutto il paese sarà una giornata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo. Temperature per domani al sud tra 15 e 26 gradi, al nord tra 12 e 23.
0: 3 News.
1: Grigioni in apertura, risultano ancora disperse le 5 persone che mancano all'appello dopo il violento incendio divampato in nottata in un edificio a Tusis che ha causato 8 feriti. La calanca esterna, che comprende Castaneda e Santa Maria, è normalmente raggiungibile, mentre quella interna con i comuni di Buseno, Calanca e Rossa è raggiungibile solo dal cielo. Nel frattempo si sta procedendo all'evacuazione tramite elicottero dei vacanzieri e degli operai rimasti bloccati. In Mesolcina rimane tuttora chiusa la strada cantonale tra lo stallo e Piani di Verdabbio. Penuria idrica. Il Dipartimento del Territorio ticinese ha informato che è terminata la misura temporanea che ha portato il deflusso del fiume Tresa dal lago Ceresio da 3 a 8 metri cubi al secondo, con l'obiettivo di contribuire a sostenere la disponibilità idrica del Lago Maggiore, del Piemonte e Lombardia. In 10 giorni sono defluiti circa 6 milioni di metri cubi d'acqua, il rispettivo abbassamento del lago di circa 8 centimetri. La pioggia delle ultime 48 ore ha poi innalzato il Ceresio, che ha oggi raggiunto quota 270,50 metri sul livello del mare. E infine l'esercito svizzero registra progressi nella lotta al sessismo e alla discriminazione. La metà delle misure annunciate 2 anni fa sono state implementate. Circa 500-600 delle 1100 persone interpellate all'epoca, di cui la maggior parte donne, aveva dichiarato di aver subito discriminazioni di genere e violenze sessuali in grigio verde.

forza ci spinge, ci incendia la testa. Scappo nella notte come un treno in ritardo. Ogni luce che passo, un sogno che butto. Un po' me ne fotto, non ci voglio pensare. Sì, me ne

lascia il nuovo album di Corrupt, interamente prodotto da DJ Battle Cat, disco in perfetto stile G-Funk. Corrupt ci mette la voce, metà dei Dog Pound, un vero predestinato che ha partecipato a diversi capolavori che hanno segnato Los Angeles e l'hip hop in generale. The Chronic di Dr. Dre, Doggy Style di Snoop Dogg e All Eyes on Me di Tupac. Ma non solo, nella sua carriera si contano gli album dei Dog Pound e i suoi solisti, poi collaborazioni con Gangstar, Pete Rock, Cypress Hill, Schoolboy Q e la lista sarebbe ancora molto lunga. Un MC apprezzatissimo da sempre che riesce a fare il suo in tutti gli ambiti, sia che si tratti di un esercizio lirico, sia nelle collaborazioni più catchy. Battle Cat invece ci mette le produzioni. Rientra nella lista dei produttori presenti nel rap game praticamente da sempre, ma che rispetto a quanto fatto vengono menzionati troppo poco. Il suo catalogo di produzioni è enorme e per quanto riguarda la costa ovest ha prodotto praticamente chiunque. Exhibit, Raskas, The Game, I Forti e Ice Cube, giusto per citarne alcuni. Il suo sound rappresenta perfettamente Los Angeles e il G-Funk, con bassi potenti, sample funk in stile George Clinton e gli immancabili synth a completare le melodie. Tales from My Hood è il titolo del loro joint album, un lavoro di 11 tracce con tante collaborazioni, aspetto tipico di questa tipologia di lavori. Dai già citati The Chronic e Doggy Style, le collaborazioni con tutti gli artisti dell'etichetta e vari affiliati non mancano mai, e in questi casi sta all'artista principale non farsi rubare la scena. Obiettivo facilissimo per uno con le skills di Corrupt, che delega le parti cantate ai vocalizzi e al solito si concentra sulle strofe che condivide tra gli altri con Snoop Dogg. In questo album c'è di tutto, dalle rime più spensierate alle riflessioni più profonde. Corrupt non è più un ragazzino e per quanto la voglia di fare parti non sia passata, si lascia anche andare a riflessioni più profonde che inevitabilmente ognuno di noi prima o poi si trova ad affrontare. In tutto questo, Battle Cat è bravissimo a variare le atmosfere, con produzioni degne dei tempi migliori, ma con l'appeal dei giorni nostri. In sostanza, Tales from My Hood è un disco completo, perfetto per il periodo più caldo dell'anno, ma che fortunatamente non si limita a questo. D'altra parte, anche se poco citati, stiamo parlando di due pesi massimi, che insieme hanno sempre fatto

yo, yo, listen. And I know you're

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio, sono le 16:01.
0: Rete 3.
1: Uno sguardo subito alle previsioni del tempo fino a stasera al sud e all'ovest, graduale passaggio a tempo asciutto seguito da alcune schiarite, altrove precipitazioni più persistenti. Arriviamo alla giornata di domani sabato, in tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo. Temperatura al sud tra 15 e 26 gradi, al nord tra 12 e 23. Segnaliamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e la galleria del San Salvatore in direzione sud, poi da Agno verso Magliaso. Arriviamo alla situazione al San Gottardo, invece sulla 2 al portale sud della galleria ci sono code di 6 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a un'ora in direzione di Lucerna. Come percorso alternativo è consigliato il tunnel del San Bernardino sulla A13. Al portale nord invece tra Amsteg e Goethe le code sono di 5 km e attese fino a 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Ricordiamo anche la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, e poi tra Roveredo e Lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana.
0: 3 News.
1: Grigioni in apertura, risultano ancora disperse le 5 persone che mancano all'appello dopo il violento incendio divampato in nottata in un edificio a Tusis che ha causato 8 feriti. La Calanca esterna, che comprende Castaneda e Santa Maria, è normalmente raggiungibile, mentre quella interna con i comuni di Buseno, Calanca e Rossa è raggiungibile solo dal cielo. Nel frattempo si sta procedendo all'evacuazione tramite elicottero dei vacanzieri e degli operai rimasti bloccati. In Mesolcina rimane tuttora chiusa la strada cantonale tra Lo Stallo e Piani di Verdabbio. Il Tribunale Amministrativo Federale ha annullato la stretta applicata alle misure di sicurezza per il trasporto merci su rotaia dopo il devastante incidente del 2023 nella galleria di base del San Gottardo per la rottura della ruota di un vagone. L'Ufficio Federale dei Trasporti dovrà riesaminare la questione. Diverse società ferroviarie europee hanno inoltrato ricorso contro le nuove misure di sicurezza. Le nuove regole prevedevano, tra l'altro, un diametro minimo per determinati tipi di ruota e ispezioni tecniche dei vagoni in funzione a determinate percorrenze chilometriche. Infine, il Consiglio di Stato Valesano ha approvato la revisione dell'ordinanza sulle misure di prevenzione incendi e una nuova direttiva per le ispezioni degli edifici. In relazione al tragico incendio di Capodanno a Cramontana, l'entrata in vigore sarà il 1 settembre. Il controllo avverrà una volta all'anno, quando il rischio è giudicato elevato, cioè per locali notturni, scuole o strutture medico-sociali. Per i rischi medi, come ristoranti, cinema, chiese, sarà ogni 3 anni. Quando il rischio è basso, ad esempio per esercizi commerciali di piccole o medie dimensioni, sarà ogni 5 anni.

I'll be one, I need a sign, show me love. 16:08, buon pomeriggio da Simona Rodesi. Non sarà con voi oggi per questa parte di fine pomeriggio inizio serata, quindi fino alle 19 arrivano ancora in chat allo 079 873 8073 dei messaggi per Simo Fritti che appunto ha comunicato che sarà assente per un po' a vacanza. Arrivano messaggi di saluto, insomma, ancora, che Simo avrà sicuramente poi occasione di leggerli, poi glieli comunicherò, e grazie a tutti voi per tutto questo affetto che riceve. E in ogni caso oggi Simona che subentra, seconda Simona denominata proprio da Simo Fritti Baby Simo, come l'anno scorso. In ogni caso nome completo Simona Rodesino, beh, con voi per 3 ore oggi, ma dalle 18 alle 19 non sarò sola, ci sarà un ospite con me in studio che animerà con me questa serata, questa parte di serata. Non anticipo ancora nulla, tra poco lo dirò, vi dico solo che parleremo di musica dal vivo legata al mondo anche dei DJ set, quindi per una Friday night, venerdì sera, direi super perfetto. Prima iniziamo con Luca Carboni con Bologna, è una regola, ancora buon pomeriggio a tutti e a tutte.

con Bologna è una regola, un pezzo del 2016. Come state, amici e amiche all'ascolto? Spero tutto bene in questo pomeriggio uggioso, se così vogliamo dire, piovoso, uggioso. Poi ho letto le previsioni del tempo prima nel pacchetto informativo delle 16 e sembra che domani, almeno al sud, in ogni caso le temperature risaliranno e ci saranno anche schiarite, ma vi terremo aggiornati. Ancora alle 17 puntualmente andrò a controllare gli ultimi aggiornamenti. Allora ciao e ciao, benvenuti e benvenute a tutti, grazie per esserci. Ricordo che tra poco, perché già me lo state scrivendo in chat, ci sarà il concorso per vincere i biglietti per Gara Athletics, il meeting internazionale di atletica leggera. Oggi ultima possibilità, qualcuno probabilmente ieri ci ha ascoltati, sa che per tutta la settimana attorno a questo orario circa abbiamo avuto questo concorso per designare due vincitori che vinceranno due biglietti a testa per il Gala Athletics domenica 30 agosto. Si terrà proprio il 30 agosto allo stadio comunale di Bellinzona, quindi lo ricordo, tra poco, già che siete lì magari vi dite sarà tra poco, sarà ancora più in là, beh tra poco, dopo questa canzone che passerà, ecco che lanceremo il concorso. Quindi dico già il numero 079 873 8073, se volete prendere nota o forse già l'avete salvato, e vi darò tutte le direttive. Adesso arriva Naomi Laren per la musica svizzera, lei è un'artista da Zurigo e questa è Hot Girl Summer. Hot.

Boston su Rete 3 con Tell Me About It, raccontami di questa cosa, era il 2007. Ma sto vedendo in questo momento live in diretta qualche raggio di sole che arriva dalle finestre lontane rispetto allo studio di Rete 3 e quindi mi dico che in effetti le schiarite annunciate stanno arrivando, almeno da queste parti, nella zona del Luganese. Vedo delle schiarite all'interno di questo appunto pomeriggio altrimenti uggioso. Tra l'altro oggi la prima volta da mesi che indosso proprio i jeans, non avevo nessuna voglia perché io amo i vestiti, gli outfit estivi, leggeri. Per oggi mi sono detta, aia, mi sa che mi tocca, ma spero che poi si potrà tornare almeno ancora per un po' a vestirsi più leggeri. In ogni caso, come annunciato prima, è il momento del nostro concorso. Allora, diamo tutti i dati con ordine. Biglietti per il meeting internazionale di atletica leggera Gala Athletics, che si terrà domenica 30 agosto allo stadio comunale di Bellinzona. Dunque, per provare a vincere questi biglietti, due vincitori che riceveranno due biglietti a testa, dovreste inviare al nostro numero 079 873 8073 nella nostra chat nome, cognome, indirizzo mail e numero di cellulare. Ci siamo? Vedo che già è arrivato un messaggio, quindi siete veramente velocissimi. Soft Love adesso, quintetto dal canton Argovia che ci accompagna. Questa canzone si chiama Wednesdays.

Soft Love Wednesday su Rete 3, 16:24. Allora è attivo il concorso per provare a vincere i biglietti per Gala Athletics, meeting internazionale di atletica leggera che avrà luogo il 30 agosto, domenica 30 agosto per la precisione, allo stadio comunale di Bellinzona. Stanno arrivando tantissimi messaggi e ripeto tutte le coordinate e i dati per provare a partecipare. Lasciamo ancora qualche minuto di tempo, dunque dovreste inviare nome, cognome, indirizzo mail e anche numero di cellulare al numero seguente 079 873 8073, il numero della nostra chat. Poi procederemo all'estrazione a sorte e vi scriveremo direttamente in chat, scriveremo ai vincitori e alle vincitrici in chat, che poi riceveranno questi biglietti, devo dire super ambiti dai messaggi che stanno arrivando. Lasciamo ancora qualche minuto con la voce di Annalisa dal suo album Io sono fuoco, uscito nel 2025. A un certo punto impazzava ovunque questa canzone. Faceva così, maschio Annalisa.

Giant Rocks su Rete 3 dal nuovo album If Heaven Exists, This Might Be It. Se il paradiso, insomma, esistesse, questo dovrebbe esserci. Questa è Slow Dance for a Minute. E così ci accompagnano Giant Rocks su Rete 3. Arriviamo al momento della comunicazione. Abbiamo estratto i due vincitori. Anzi, oggi abbiamo una vincitrice e un vincitore che si portano a casa due biglietti a testa per Gala Athletics, il meeting internazionale di atletica leggera. Domenica 30 agosto allo stadio comunale di Bellinzona, come detto, Romina e Valerio sono loro. Ale, complimenti a voi, adesso vi scriveremo in chat così sapete che in effetti siete voi, la Romina e il Valerio estratti, e buon divertimento naturalmente grazie a tutte le altre persone che hanno partecipato. E ricordo che i biglietti per la manifestazione distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Gala Athletics. Noi andiamo avanti con la musica e arriviamo a un pezzo che posso dire bello potente, un pezzo che spacca. Loro sono gli Imagine Dragons, quartetto da Las Vegas. So che molte persone che conosco, ma anche qualcuno all'ascolto, ricordo, mi aveva scritto, hanno visto in effetti gli Imagine Dragons dal vivo, anche io due volte, e devo dire che è sempre uno spettacolo che vale assolutamente la pena. Ascoltiamo una delle loro più grandi hit, più conosciute, più famose e più cantate. Si chiama Radioactive e parla di rinascita, cambiamento, trasformazione personale, quello che può avvenire ogni tanto dentro di sé. Imagine Dragons con questo pezzo che parte lento, sì, ma poi decisamente sale e scoppia come un tuono. Radioactive.

Radioactive Imagine Dragons su Rete 3, 16.37, ci siamo, benvenuti e benvenuti a tutti e ben ritrovati per chi ci è invece ci sta ascoltando già da prima. Allora, adesso è arrivato il momento, dopo il concorso per Gala Athletics che termina oggi, ha avuto luogo tutta la settimana all'interno di questa fascia su Rete 3, è arrivato il momento di celebrare un compleanno artistico, anche musicale. Parliamo dell'artista Kallis Rogers, cantante, autrice e anche chef statunitense, nata il 21 agosto del 1979 a New York City, quindi oggi compie 47 anni. Arriviamo a celebrare questo compleanno, 47 anni per Kallis. Dunque, lei, devo dire, parlando anche, ripercorrendo la sua carriera, ci sono anche delle curiosità che emergono. In qualche modo si è costruita negli anni un pop sperimentale, sensuale, dai Neptunes di Kaleidoscope all'R&B più elettronico. Poi delle curiosità su di lei, come anticipavo, lei è anche una chef professionista. Nel 2008 si è diplomata al Cordon Bleu e la cucina è proprio entrata a far parte del suo personaggio e della sua identità artistica, in qualche modo, con il libro My Life on a Plate, all'album anche che si chiama appunto Food. Una carriera veramente anche diversificata oltre il suo formato R&B. Lei compie oggi 47 anni e arriviamo anche alla canzone Milkshake, un brano che era destinato, era quasi di Britney Spears in realtà, però i Neptunes avevano inizialmente proposto il brano appunto, come detto, all'altra artista Britney, poi Kallis è diventato un classico appunto di quell'anno, quando è uscito Milkshake nel 2003. L'ascoltiamo dunque adesso per voi, Milkshake.

Kellys con Milkshake, un pezzo del 2003, tra l'altro scritta anche prodotta da Pharrell. La stiamo ascoltando. Oggi è il compleanno, il suo compleanno, di Kellys, Kellys Roger, che compie 47 anni. Un pezzo che poi a un certo punto girava tantissimo anche sui social più di recente, a volte ritornano, si reinseriscono e anche le nuove generazioni possono conoscere pezzi un po' più indietro nel tempo. E quindi adesso, dopo avervi anche ringraziati per aver partecipato al concorso, abbiamo contattato i vincitori, Romina e Valerio. In chat riceverete a casa i biglietti per Galathletics. Così abbiamo chiuso il cerchio di questa settimana insieme. E adesso arriva l'eclettico, camaleontico Bruno Mars, anche grande dancer, ballerino. Questa è I Just Might.

Bruno Mars, I Just Might, singolo che ha lanciato il suo nuovo album The Romantic, uscito a febbraio di quest'anno, per la precisione il 27 febbraio. E allora adesso si continua a parlare di musica, cambiamo però genere, andiamo sulla musica italiana e andiamo a trovare un pezzo di 2 anni fa di 2 giovani artisti, Olly e Julie. Beh, Olly è sicuramente più il frontman, il cantante Julie lavora più dietro le quinte, ma non solo, perché è anche sul palco il suo migliore amico, il suo produttore, il suo chitarrista. Se andate a un live di Olly, sicuramente vedete anche Julie sul palco accanto a lui. E a un certo punto, appunto, a un certo punto, facciamo così, riformuliamo. A un certo punto, un paio di anni fa, è uscito questo pezzo, che è un pezzo sicuramente così, un po' malinconico, un po' nostalgico, un po' Amarcord, ma è una proiezione verso il futuro. Si immaginano più avanti, qualche anno più avanti, loro sono giovanissimi, hanno circa 25 anni, e si immaginano un futuro che potrebbe avvenire. Olly e Julie con quei ricordi là, andiamo a scoprire che cosa si proiettano nella vita.

Olli e Giuli, qui ricordi, là un pezzo del 2024 che appunto guarda avanti ma guarda anche indietro. Molto giovani questi due artisti italiani, però già in grado di dare voce a delle sensazioni, anche dei pensieri sicuramente appartenenti alla loro generazione. E adesso Hola, artista dalla Svezia, questa è I'm in Love, sono innamorata.

Hola, I'm in love. Quasi il momento del pacchetto informativo delle 17 con meteo, traffico, come è la situazione sulle strade della Svizzera italiana e poi l'aggiornamento delle ultime notizie. Prima Irene Grandi con Bruci la città.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buon pomeriggio, sono le 17 in punto.
0: Rete 3.
1: Le previsioni per la giornata di domani sabato in tutto il paese: in prevalenza soleggiato nel pomeriggio, in montagna sviluppo di qualche cumulo. Temperature al sud tra 15 e 26 gradi, al nord tra 12 e 23. Allora, iniziamo subito con l'informarvi che sulla 2 la galleria di San Gottardo è stata chiusa in direzione del Ticino a causa di un veicolo in avaria. Quindi sulla 2 la galleria del San Gottardo è stata chiusa, ripeto, in direzione del Ticino a causa di un veicolo in avaria. Prestate attenzione, code a partire da Amsteg. Al portale sud ci sono code di 5 km a partire da Quinto, con attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate stradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Inoltre segnaliamo anche code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e la galleria del San Salvatore in direzione sud, poi da Agno verso Magliaso, poi per chi scende da Neggio verso Magliaso e anche da Sant'Antonino verso Contone. Infine poi segnaliamo anche che nei Grigioni ci sono code sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira, e infine abbiamo anche delle code tra Roveredo e Lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana.
0: 3 News.
2: L'Ufficio federale delle comunicazioni rilascerà in autunno le concessioni FM alle emittenti radiofoniche. Poiché per nessuno dei pacchetti di frequenze emesse al bando è stata presentata più di una domanda, non sarà necessaria una procedura d'asta per l'aggiudicazione, indica in una nota odierna l'UFCOM. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. Come lui, anche un funzionario israeliano, Afek Moscovich. Le accuse sono di crimini contro l'umanità, genocidio, privazione della libertà, lesioni, tortura, distruzioni di beni, saccheggio e sottrazione di mezzi di trasporto. A maggio, 430 membri degli equipaggi della cinquantina di imbarcazioni sono stati intercettati dall'esercito israeliano a ovest di Cipro, sono poi stati condotti con la forza in Israele, detenuti in un carcere prima di essere espulsi. Nel gruppo c'erano 8 svizzeri, tra questi un ticinese. Circa 40.000 preservativi non conformi sono stati venduti negli ultimi mesi in Francia. Coinvolge una trentina di marchi. Le autorità hanno diffuso un elenco delle marche coinvolte dei principali negozi e supermercati che le espongono. Tutti i prodotti in questione possono essere acquistati anche su Amazon. In gran parte sono stati messi sul mercato da venditori asiatici.

Dotan con Let You Go e parte la nostra seconda ora insieme. 17:07, buon fine pomeriggio, inizio serata se così si può dire, da Simona Rodesino. Spero che siate tutti e tutte bene, sarò con voi fino alle 19 al microfono, poi dalle 18, l'ho detto prima, lo ripeto, sarò in compagnia, mi raggiungerà un ospite in studio, si parlerà di musica, DJ set, musica anche dal vivo, eventi, insomma il giro sarà ampio e sarà sicuramente uno scambio vivo, interessante, allegro. Se vi va, ci siamo. Adesso andiamo con una canzone che si chiama Ti Voglio, versione poi del 2024. Chi riconosce queste artiste? Ornella Vanoni, Elodie, Dito nella Piaga con Ti Voglio. Let's go!

Pearl Jam con Daughters, scritta a quattro mani da Stone Gossard e Eddie Vedder. Mi stava uscendo un accento inglese anche quando non ci volevo, dopo aver detto Pearl Jam Daughter. 1993, allora ancora buon pomeriggio, inizio serata da Simona Rodesino. Spero che questa, appunto, inizio serata stia procedendo nel migliore dei modi per tutti voi. Grazie per i messaggi che arrivano sempre, devo dire, con entusiasmo in chat allo 079 873 8073. E c'è chi mi fa anche sorridere con foto, commenti vari, alcuni non li leggo in diretta, li tengo per me, altri invece li condivido super volentieri. Però una cosa che vorrei condividere sicuramente è questa, diciamo, breve, possiamo chiamarla anche sondaggio più che ricerca, un sondaggio. Voglio sapere se siete d'accordo con questa cosa, ve la lancio così al volo, poi continuiamo a parlarne. Quando conosciamo una persona nuova, quanto tempo ci occorre, quanto tempo serve per farsi un'idea di questa persona? Voi quanto? Perché a quanto pare bastano 30 secondi. Ma sembrano un po' pochi, però adesso ne discutiamo. Prima ho detto con Bisou Sale Coquillage, cantautore artista parigino, un pezzo dell'anno scorso.

Leggerezza questo brano, ho detto bisous sale coquillage, sto navigando al largo, così, senza pensieri. La potenza della musica che a volte è in grado di trasportarci totalmente da un'altra parte. Allora ho lanciato questa frase un po' così, un po' anche come provocazione, diciamo, un po' che c'è l'inizio del programma, ovvero quando conosciamo una persona nuova, quanto tempo serve per farsi un'idea di questa persona? Allora, secondo questo sondaggio bastano 30 secondi a quanto pare, quindi per alcune persone 30 secondi sono veramente sufficienti per cogliere una vibrazione di un certo tipo, quindi una sensazione quasi a pelle, un po' istintiva, anche dopo aver parlato poco tempo, quindi veramente pochissimo. 30 secondi, cosa riesci a dire? Ciao, piacere, stringi la mano, Simona, l'altra persona dice il suo nome, che ne so, Romina, uso il nome della vincitrice di prima che mi è uscito in chat, e ci si presenta e poi basta tutto ciò, bastano 30 secondi per capire chi abbiamo davanti.

Magari sì, si può notare se sorride, se è gentile, che linguaggio del corpo ha, se si pone in un certo modo, un certo atteggiamento. Credo molto nell'energia che una persona emana, quindi se ti arriva un tipo di energia probabilmente di un certo tipo, quindi buona, non buona, meno buona o comunque compatibile al di là del buono e non buono, che non sono neanche parole corrette secondo me, ma in ogni caso compatibile con la tua, lo puoi percepire subito. Però 30 secondi mi sembrano un po' pochi, però c'è chi dice a me bastano, me ne bastano 30 e già ho capito, quindi volevo un po' indagare con voi su questa cosa. Vi è mai capitato di farvi un'idea velocemente di una persona nuova, ma poi avete cambiato idea con il tempo perché l'avete conosciuta? Perché questa è una cosa anche che può avvenire, quindi magari la giudicate un po', non vi piace tantissimo così a pelle, ma poi la conoscete e con il tempo diventa una super amica, un super amico, comunque una persona che apprezzate. Oppure il contrario, all'inizio vi piace subito, feeling immediato, e dopo un po' si rivela un disastro. Questo è peggio, però meglio il contrario, no? Adesso Pegasus con Skyline da Bien, questo è il brano ufficiale svizzero per le Olimpiadi del 2012, lo ascoltiamo e intanto raccolgo le vostre esperienze, i vostri pareri.

scatenato un acceso dibattito la frase così lanciata: occorrono circa 30 secondi per farsi un'idea di una nuova persona quando la conosciamo. Qualcuno in realtà è d'accordo? Per esempio Ed, tu mi scrivi, allora è successo di sbagliarsi, quindi di farsi un'idea sbagliata di una persona, ma appunto il che si conferma che 30 secondi spesso bastano per farsi un'idea abbastanza concreta, perché i giudizi sbagliati sono circa 2 su 10, questo è il tuo messaggio. Quindi tu entri un po' in questo solco, sei piuttosto d'accordo su questa affermazione? Un altro messaggio, Arci ci scrive: grazie, penso servano almeno 35 secondi. Che cosa fai con 30? Ah, quei 5 secondi in più proprio che cambiano la vita, così, game changer. A volte penso che c'è un certo legame, continua il messaggio, forse di una vita passata, e possono bastare per un voler conoscersi. Ok, qua entriamo in un altro contesto, in un'altra dimensione, quindi ci si riconosce se c'è una certa compatibilità, diciamo. 30 secondi, quei pochi secondi, quella manciata di secondi in realtà possono bastare. Allora io entro così Bastian contraria un po' e dico: sì, sicuramente un'impressione di base sì, però dovete anche prendere in considerazione il fatto che a volte si conosce una persona e può essere non nel momento migliore della sua vita, non lo so, forse è di fretta, quindi ti saluta così un po' al volo, non ti considera molto, ma in realtà sarebbe una persona educata e gentile, ma è di corsa, è stressata, forse nella sua vita in quel momento è accaduto qualcosa di difficile, di complesso da affrontare, quindi non è nella sua personalità più consona, in cui si trova di solito, più diciamo quotidiana, ecco, se così vogliamo dire, oppure appunto in quel momento sta attraversando qualche difficoltà familiare e di altro tipo, e quindi quell'incontro non è proprio, come dire, idilliaco, come invece potrebbe essere in caso contrario. Magari se conosci questa persona un mese dopo o un anno dopo, è una persona completamente diversa. Quindi trovo che questi fattori vengano comunque, non lo so come dire, abbiano un ruolo importante quando si conosce una persona nuova, no? Così mi sono spiegata, così. Secondo me un po' mi sono spiegata, ma potrei anche fare meglio. Adesso arriva Gerusalemme, era il 2020, Master KGN, Nobebo, era 2 passi a destra, 2 a sinistra.

per esempio, non lo so, stai ballando così pista da ballo su questa canzone Gerusalemme, incontri qualcuno, ti presenti, inizi a chiacchierare, ma questa persona non ti piace molto così a pelle, chiacchieri poco ma ti dici no, ci vediamo un'altra volta oppure non ci vediamo più, poi in realtà scopri che era una persona interessante, solo che in quel momento sotto le note di Gerusalemme o sulle note di Gerusalemme non ha dato il meglio di sé, può capitare. Leggo subito un messaggio di Maya che arriva in chat allo 079-873-8073 sull'onda del tema ma bastano pochi secondi, nello specifico 30, per veramente farsi un'idea di una persona nuova. Questo messaggio fa sorridere, quindi lo leggo. Dunque Maya, tu mi scrivi: a mio marito la prima volta che l'ho conosciuto non mi è piaciuto. Ok, ottimo, grande esordio, grande inizio, alla linea, andiamo a capo. E dice, il messaggio continua così: non parlava quasi con nessuno e quindi non mi ha fatto una buona impressione, sembrava sempre un po' arrabbiato. Poi in realtà è una stella, era solo intimidito e molto timido in quel momento. Siamo sposati da 15 anni. Ecco, questa è una prova che in effetti può succedere così. Dobbiamo anche valutare un po' il contesto delle situazioni in cui ci troviamo. Luca mi scrive anche in chat: oggi è troppo facile giudicare ed etichettare senza dare importanza e mettersi nei loro panni, quindi così, senza avere un'idea di quello che stanno attraversando, li giudichiamo in qualche modo. Però è anche vero, io mi schiero più in questo coté, diciamo, in questa scuola di pensiero. Occorre più tempo per conoscere qualcuno, forse almeno un paio d'ore di chiacchiera, di discussione ti danno un'impressione un po' più solida, ma non basta, bisogna anche dare del tempo se si ha l'occasione naturalmente per conoscere davvero qualcuno. E infatti proprio su queste note interrompiamo, se vi va poi continuiamo, ma andiamo a concludere quest'onda di pensieri, diciamo, con un messaggio di Arci che ci scrive in maniera un po' anche così criptica: a volte non ci si conosce veramente mai. L'hai detto tu, vero Arci? Aspetta che ho ricevuto un sacco di messaggi. Ah no, scusatemi, è stato Ed, non vorrei che sentiste messaggi sbagliati. Voi all'ascolto, Ed chiude dicendo: ma poi, volendo, si può anche dire che non ci si conosce mai veramente. E qui su queste note ci riflettiamo un po', ci riflettiamo su.

David Bowie su Rete 3 con Hashes to Hashes, un pezzo del 1980. E allora, stanno arrivando diversi messaggi su questo tema, ovvero: conosciamo mai veramente qualcuno nella vita? Perché poi si è estesa questa situazione, mi sta un po' sfuggendo di mano, ma adesso vi recupero, ragazzi, vi recupero. Lo faccio con l'aiuto dei Bad Book, con la loro canzone Obrigado, estratta dal nuovo album Il fondo del barile, pubblicato appunto il 29 maggio di quest'anno. Bad Book.

Obrigado Bad Book su Rete 3, estratto dal nuovo album Il fondo del barile. Bad Book, ciao ragazzi. Le 17.44 su Rete 3 esauriamo questo tema delle conoscenze nuove, quanto basta, quanto tempo ci occorre per conoscere qualcuno, leggendo una frase che mi arriva da Silvio, se non sbaglio, da Silvio in chat, e non so dove tu abbia letto questa frase, magari è tratta da un film, da un libro, e fa così: non conosci veramente qualcuno se prima non hai visto come reagisce quando è arrabbiato, quando ha paura e quando non ha più nulla da perdere. Kenya Grace con Strangers, andiamo al 2023.

dalla colonna sonora del film di 007 Casino Royale. Questo è You Know My Name, conosci il mio nome. Lui è Chris Cornell.

Yes, è quasi il momento del pacchetto informativo delle 18 con le previsioni del tempo per domani e gli aggiornamenti sul traffico. Prima ascoltiamo i Patagarri con Tua Madre, Patagarri che tra l'altro suoneranno al Cavea Festival nelle cave di Arzo il 29 agosto. I Patagarri, Tua Madre.

I Patagarri con Tua Madre su Rete 3, poi l'abbiamo detto, lo ripeto super volentieri, dunque i Patagarri saranno presenti al Cavea Festival nelle Cave di Arzo il 29 agosto, quindi tra poco in realtà, e tra l'altro mi dicono anche, comunico super volentieri, che settimana prossima DJ Sterchi, che saluto tra l'altro, più o meno in questa fascia della settimana della programmazione, metterà in palio concorso per vincere i biglietti per i Patagarri al Cavea Festival, così ve lo dico con anticipo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buonasera da Simona Rodesino, sono le 18.
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo per la giornata di domani sabato in tutto il paese: sarà una giornata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo. Temperature al sud tra 15 e 26 gradi, al nord tra 12 e 23. Scendiamo in strada, segnaliamo code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, poi anche da Agno verso Magliaso e da Sant'Antonino verso Contone. Arriviamo alla situazione al San Gottardo sulla 2, al portale sud della galleria. Ci sono code di 4 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord tra Amsteg e Göschenen le code sono invece di 5 km con attese fino a 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Infine ricordiamo che le seguenti strade sono chiuse in entrambe le direzioni a causa di una frana: la strada della Calanca tra Molina e Arvigo e infine anche quella tra Roveredo e Lo Stallo. E quindi tra poco mi raggiungerà in studio un ospite. Per ora vi lascio con JT Justin Timberlake e la sua Sexy Back.

0: Justin Timberlake, 2006, ma come 20 anni ragazzi? Sexy Back, 20 anni? DJ Ode, 20 anni questa canzone? Aspetta che non so se sei acceso, ci sei?
1: Ci sono, eccomi.
0: Non ti aspettavi, ciao Simo, l'ospite di questa sera è arrivato in studio DJ Ode, ben ritrovato, buonasera,
1: grazie.
0: Benvenuto.
1: Grazie per l'invito.
0: Ci mancherebbe, aspetta che ti metto gli applausi. Dovuti direi, DJ Ode, ascolta, questa canzone ha 20 anni, non te l'aspettavi?
1: Assurdo come passa il tempo.
0: È vero, io quando vedo poi gli anni delle canzoni in scaletta a volte mi stupisco di me, però tu immagino hai a che fare tanto anche con le canzoni che poi passi, gli anni, quando sono uscite, come le scegli queste canzoni? Poi arriviamo a parlare proprio di te perché tu ti esibisci e suoni soprattutto nella Svizzera italiana con i tuoi DJ set, ma non solo, giusto?
1: Esatto. Ma in realtà questo pezzo non pensavo fossero passati 20 anni perché è ancora attuale. Nei
0: Vero?
1: Club si usa, è bellissimo. Quindi
0: lo metti Justin Timberlake?
1: Capita molto spesso, sì.
0: È ancora sulla cresta dell'onda nonostante sia passato un po' di
1: Infatti,
0: tempo.
1: 20 anni. Sono rimasto un po' senza parole.
0: Senza parole, ma vedremo anche nel corso di questa prossima ora insieme, perché tu sarai con me, DJ Ode, fino alle 19 oggi circa, e sono super felice di averti come ospite. E per parlare di, vuoi dirlo tu di cosa parleremo, così qualche anticipazione?
1: Parleremo di musica.
0: Di musica sicuramente.
1: Musica, clubbing in generale, i bar, il sound, tante cose a livello ticinese e non solo.
0: E non solo, quindi anche i trend che bisogna seguire, no? Nella vita, immagino, come DJ, tu segui molto quello che poi le persone apprezzano in quel momento, in quella serata, giusto?
1: Bisogna seguire un po' il flow, il cosiddetto flow, l'energia, per forza dobbiamo seguire i trend, quello che ha bisogno, insomma, la clientela in quel momento.
0: Quindi a te capita di aver preparato, non lo so, una scaletta musicale, poi arrivi lì e devi cambiare tutto sul momento?
1: E io ovvio questo problema non facendolo proprio, cioè non
0: è
1: mi
0: vero.
1: Preparo le scalette.
0: A tu zero proprio.
1: Vado a sentimento.
0: Completamente così, a braccio?
1: Allora, puoi regolarti in un certo senso, però non puoi più di tanto perché non sai bene che piega prenderà la serata, non sai l'energia che ci sarà, puoi dire ok stasera faccio magari più commerciale oppure no, voglio fare più roba che piace a me, però alla fine è sempre il pubblico che decide, vedi come risponde, se risponde bene, se cantano, se c'è l'energia giusta, se ballano, quindi io posso avere un'idea in testa ma poi alla fine chi decide sono i clienti, è la gente che balla e si diverte.
0: Ed è giusto così, no? È giusto
1: che sia così. Giustissimo così.
0: Bene, allora parleremo di questo ma anche di tantissime altre cose tra poco qua su Rete 3 con DJ Ode, state lì.

0: Genea con Care dal nuovo album People of the Moon pubblicato a maggio di quest'anno. E su queste note ripresento l'ospite di oggi, forse qualcuno si è connesso solo in questo momento, quindi non ha sentito, sono in compagnia di DJ Ode. Ancora buonasera a te.
1: Buonasera Simo.
0: Come va? Prova microfono, pronto prova?
1: Pronto, mi sentite?
0: Perfetto, perfetto. Tra l'altro ricordo il numero per comunicare con noi, 079-873-8073. Se magari qualcuno che ti conosce ci sta sentendo e vuole mandarti un messaggio.
1: Ah vai, scrivete, sbizzarritevi.
0: Allora, Ode, senti, parliamo anche dei generi musicali che tu proponi nelle soirée, nelle serate in cui tu proprio suoni con i tuoi DJ set. Dicevi che segui un po' il flow del pubblico, delle persone, però hai dei generi predefiniti?
1: Allora, sicuramente un genere che mi influenza molto a me è il latino, ovviamente, perché sono nato tra virgolette da DJ da latino.
0: Ok.
1: Latino intendo salsa, bachata, reggaeton, merengue, tutto quello che viene di, diciamo, dalla Sud America.
0: Sì.
1: E quindi la mia influenza tuttora rimane ancora quella, molto improntata anche nelle serate in generale commerciali, come vuoi chiamarle.
0: Sì, ed è un genere che piace molto, quando tu hai questa percezione quando vai?
1: Beh, adesso direi che piace molto, sì, alla gente. Una volta non era così, adesso sempre di più.
0: È vero, c'è una nuova onda forse, c'era anche forse una sorta di pregiudizio prima a volte.
1: Diciamo che forse 10 anni fa se dicevi reggaeton la gente storceva il naso, soprattutto quelli della musica house. E adesso invece quelli dell'house mixano il latino con l'house.
0: Okay.
1: E ora non dicono più niente.
0: Ai ai ai, ok, l'abbiamo lanciata così. Beh, io ho sempre apprezzato il reggaeton, te lo dico, non solo perché sei qui, però è quel genere che quando parte, almeno a me fa ballare, perché quello è un po' il senso, no?
1: La vibe è quella, sì. Cantare e ballare insieme.
0: Cantare e ballare. Ci sono diversi artisti, posso dire, che hanno contribuito, no, a, non so, a rendere la musica latina sempre più ascoltata, anche globale. Hai degli artisti tuoi di riferimento? Beh, che ti vengono in mente?
1: Sicuramente uno dei primi è stato Daddy Yankee, penso.
0: Yes.
1: Sicuramente 20 anni fa con la Gasolina.
0: Aspetta, applausi per Daddy.
1: Di Yankee con la Gasolina, oppure Danza Kuduro, tanto odiata, tanto amata, o anche sì. Despacito mi viene in mente. Diciamo che un po' è stato lo switch, è stato quegli anni lì.
0: Despacito poi anche ripresa da Justin Bieber, vero? C'è stato un feat di Despacito con Luis Fonsi, ti ricordi questa
1: me
0: cosa?
1: Me la sono persa, può essere.
0: Ma no, dai, c'era. Adesso andiamo
1: devo andare a cercare, perché uso ancora quella originale. In realtà non la uso più tanto questa canzone, non è così richiesta come per dire Danza Kuduro, che è sempre attuale.
0: Danza Kuduro è sempre attuale.
1: Funziona sempre,
0: la mano
1: anche Gasolina.
0: Bye.

0: quindi adesso tutti, che siano americani, che siano europei, ha riempito praticamente tutta l'Europa con i suoi concerti, una roba pazzesca per un artista portoricano comunque.
1: Sì, e anche negli stadi ho visto sempre sold out.
0: Sempre pieno, assurdo. Anche a Milano, nonostante la pioggia, la seconda data.
1: Nonostante quel concerto finito un po' male per alcune persone, comunque gli stadi erano pienissimi. Tu parlavi dell'ultimo album, The Beer Tirar Mas Foto, giusto? Quest'album.
0: Proprio quello, sì. Proprio grazie che l'hai detto tu, che non volevo sbagliare.
1: No, annuncialo tu, sei tu quel DJ.
0: Ma noi non annunciamo quasi mai i dischi, annunciamo i pezzi.
1: Annunci i pezzi, allora facciamo così. Annuncia il pezzo che sta per arrivare proprio di Bad Bunny.
0: Allora, io ho scelto questo pezzo esplicitamente perché è un pezzo che funziona sempre. Vuoi non vuoi, che sia in versione house, versione quello che vuoi, questo pezzo funziona sempre. Ed è Nueva York di Bad Bunny.
1: Nueva York, da questo album The Beer Tirar Mas Foto. Quindi quando parte tutti iniziano a ballare, DJ Ode?
0: Ecco, già qua parte con la salsa, quindi per forza bisogna ballare.
1: Avanti e indietro, si oscilla, allora lo ascoltiamo, Bad Bunny.
0: Nueva York.
1: Yes.

0: Le 18:22 su Rete 3 state ascoltando 13 Pietro, anzi avete appena ascoltato 13 Pietro con la sua canzone Uomo che cade. Io sono sempre in compagnia con grande entusiasmo, tra l'altro sono felice che tu sia qua con me questa sera, DJ Ode ancora.
1: Io più felice di te.
0: Yes, super happy. Poi abbiamo anche un amico, un videomaker che ci sta filmando, non diciamo il nome, così ci sta girando intorno, cercheremo di non farci caso. Grazie per esserci. Allora, piccola cosa, mentre parlavamo di Despacito, pezzone, insomma, chi lo ama e chi
1: opinabile
0: lo odia, divisivo. E tua sorella, DJ Ode, ci ha mandato un messaggio. E cosa ha detto?
1: Mia sorella,
0: la saluto, non la conosco, la saluto.
1: Si chiama Elira, salutiamo mia sorella.
0: Salutiamola. Cosa ci ha detto?
1: Ha detto: come ti sei perso il remix con Justin? Come ti permetti di dimenticare?
0: Come ti permetti di dimenticarti Despacito remix con Justin Bieber?
1: Allora, è da buona Belieber, ovviamente.
0: È così. Era questo? Non potevano metterlo. Adesso te la ricordi?
1: Me la ricordo. Non è più così attuale.
0: Non la usi nelle tue serate?
1: Questa versione no, di sicuro.
0: Okay.
1: Quell'altra neanche ultimamente.
0: Un po'
1: scesa nel dimenticatoio.
0: È scesa nel dimenticatoio, però a volte ritornano. Chi lo sa?
1: Potrebbe essere, dipende sempre dai trend di TikTok. Funziona tutto così ultimamente.
0: I social a volte ci propongono dei pezzi del passato che poi ritornano per una ragione o per l'altra.
1: Esatto. Ma
0: ci arriveremo a breve. Senti, altri pezzi che vanno per la maggiore nelle tue serate, poi lo ricordiamo, tu hai appena suonato a Luma, a Lugano Marittimo, vero?
1: Esatto, sì, settimana scorsa, mi è andata bene con il tempo, per fortuna, era ancora caldo anche troppo, però
0: sì,
1: è stato molto divertente.
0: È stata una bella serata, poi
1: bellissimo.
0: Ho raccolto anche dei pareri super entusiasti. E lì cosa
1: mi
0: andava?
1: Fa piacere.
0: Cosa andava quella sera?
1: Lì andava un po' di tutto. Sono partito comunque molto piano, perché si parte con l'orario aperitivo, quindi dalle 19, partito con della musica house, piano piano a salire, andando sempre con roba commerciale, dalla house si passa al reggaeton, alle hit, di tutto un po', mi sono sbizzarrito, diciamo così.
0: E poi l'estate sarà anche, scontato dirlo, ma è un periodo che si presta tantissimo, no, per i DJ set di questo tipo all'esterno.
1: Beh, crea dei, come si dice, crea una bella atmosfera.
0: Sempre.
1: Dei bei ambienti, sì, la musica crea sempre qualcosa di speciale, secondo me.
0: E dentro invece più nella stagione invernale, autunnale, all'interno dei locali, alla fine il DJ con la sua musica può cambiare l'atmosfera in un secondo, vero? Avete un potere importante in alcune
1: È una
0: serate.
1: Bella responsabilità. No, assolutamente, verissimo. Puoi modificare tanto anche come l'energia della serata, puoi modificare una serata mettendo quel pezzo giusto al momento giusto. Lì sta tutto a capire, leggere la pista. Secondo me la cosa più difficile del mettere musica non è tanto preparare le playlist, prepararsi, ma è saper leggere la pista, saper leggere le persone, quello che vogliono in quel momento. Ancora meglio se sei in grado di mettere qualcosa che loro non si aspettavano, ma sapevano che avevano bisogno di quella cosa. Cioè, come per dire, loro non volevano quella canzone, ma quando la metti loro dicevano: cavolo, io volevo questa.
0: Esplodono.
1: Cioè, ed è molto difficile, questa parte è molto difficile, perché hai bisogno di una vibe continua con il pubblico.
0: Domanda un po' scomoda.
1: Vai.
0: Quando vengono a chiederti i pezzi, scusa mi metti quella canzone, è una cosa che apprezzate? Nella allora, mia esperienza no, non l'apprezzate per
1: ma
0: niente.
1: Sai che dipende, ci sono tanti che odiano questa cosa.
0: Sì.
1: Io non la disdegno.
0: Attenzione.
1: Nel senso che a volte ti danno dei pezzi, cioè ti dicono magari qualcosa che tu in quel momento non avevi in mente, però dici: cavolo, ci sta.
0: Sì.
1: Quindi non è detto, dipende. Ovviamente se io ti faccio una serata latina e tu mi vieni a chiedere la techno, magari dico no.
0: Non stasera.
1: Non è proprio il momento adeguato, però se tu mi chiedi qualcosa di adeguato al tema, alla vibe, perché no?
0: È uno spunto.
1: Se io posso accontentare, comunque far felice la gente che è lì a divertirsi, perché no? Alla fine quello è il mio compito, far divertire la gente.
0: Ti hanno già chiesto la prossima canzone che stiamo per passare, che ti chiedo anche di presentare, visto che l'hai scelta tu?
1: Questa la chiedono spesso, ma non la chiedono neanche più di tanto, perché ormai penso che la mettono tutti, cioè penso che sia ormai una canzone che quest'estate ha spopolato, ed è una canzone house, che in realtà negli ultimi anni l'house aveva un po' perso. Con questa canzone secondo me l'house è ritornato ai livelli, non dico precedenti del Covid, diciamo, però ha avuto un bellissimo successo ed è un pezzo che ha funzionato sempre tutta l'estate.
0: E qual è?
1: Il pezzo è Jamaican Bam Bam di Hugel e Solto.
0: E l'ascoltiamo anche noi qui.
1: Vamos.
0: Su Rete 3. Andiamo. Ah, ma ho capito, ma dal titolo non la riconoscevo. È lei.

0: Troublemaker combina guai su Rete 3, un pezzo del 2012 di Holly Morris e Flowrider. State ascoltando Rete 3, sono in compagnia di DJ Ode in questa serata insieme. Di cosa stiamo parlando? Pezzi che vanno alla grande nelle tue serate di DJ set?
1: Ma le serate generali, dai, non diciamo solo le mie, diciamo
0: okay,
1: in generale.
0: Parliamo di te perché
1: sono un po' l'umile, dai.
0: Va bene, in generale i trend che ci sono e poi naturalmente anche la tua esperienza personale. Ne approfitto per chiedervi se vi va, quali sono quei pezzi quando uscite che adorate sentire? Magari chi ci sta ascoltando ci manda qualche chicca allo 079-873-8073 e poi noi qua prendiamo appunti, no?
1: Giustamente,
0: capiamo.
1: Così le segno anche per la prossima serata e non si sa mai,
0: è stata
1: fuori qualcosa di nuovo, prendo appunti.
0: Prendi appunti. Che va sempre comodo. Parliamo anche di quei pezzi che ritornano, giusto? Dal passato, sbucano.
1: Esatto, soprattutto grazie a degli grandi eventi. Le abbiamo parlato prima di Bad Bunny, come l'influenza sua del Super Bowl abbia influenzato poi gli stadi, tutto il vario tour che ha fatto europeo, mondiale. E adesso andrei a aprire quello del Coachella.
0: Andiamo al Coachella, festival comunque molto seguito nel deserto dell'Indio in California verso maggio, il periodo è maggio, se non sbaglio.
1: Sì, questo non lo so bene perché non sono un grande fan del Coachella, però ha la sua importanza comunque.
0: Sì, perché ha sempre tantissimi artisti internazionali come ospiti.
1: Esatto.
0: E quest'anno c'è stato anche lui.
1: Quello che abbiamo nominato prima, Justin Bieber.
0: Justin Bieber, hey Justin, hey Justin. Si è esibito due serate, giusto? DJ Ode, se non sbaglio.
1: Allora, io non mi ricordo se due serate, ma mi ricordo molto bene che lui si è esibito con YouTube ed è stato molto criticato perché ha cantato dal vivo con YouTube aperto.
0: Sì, una performance anche quella divisiva.
1: Discutibile.
0: Sì, c'è chi ha apprezzato e chi ha detto, vabbè, giochi facile, amico, no?
1: Sì e no, perché insomma non è evidente, poteva benissimo fare un playback piuttosto allora che fare un YouTube fatto ricantato.
0: Sì.
1: È una scelta... Secondo me è molto intelligente, è stata una sua scelta perché è stata furba, però è stata criticata, ma ci sta, ormai è giusto così.
0: Fa parte del gioco.
1: Esatto.
0: Comunque ha funzionato, perché da quel momento che cosa è successo poi?
1: Da quel momento tutti i suoi pezzi sono ritornati in voga, soprattutto nei club, perché ovviamente io magari andando in giro per i club a lavorare o anche andando in giro con i colleghi, sono ritornati i suoi pezzi nei club, che non si sentivano da una vita comunque, perché non facendo roba nuova... o quel poco che ha fatto non è stato così virale o comunque da club.
0: Sì.
1: E invece sono tornati in voga pezzi come Baby.
0: Cioè, baby.
1: Senti cantare tutti i ragazzi, quando tu la metti senti comunque un coro che parte, che tutti che cantano.
0: A volte ritornano dal passato complice eventi appunto molto, molto mediatizzati, ma anche i social network, ma un brano nello specifico di Justin Bieber è tornato alla grande, vero?
1: Questo funziona da Dio proprio, cioè è una roba pazzesca.
0: E qual è questo brano che stiamo per ascoltare?
1: È Beauty and the Beat, Justin Bieber con Nicki Minaj.
0: Arriva anche su Rete 3.

0: Beauty and a Beat, Justin Bieber e Nicki Minaj su Rete 3, un pezzo del 2012 che insomma è tornato in auge dopo la performance di Justin Bieber proprio al Coachella di quest'anno, ovvero DJ Ode. Siamo
1: 14 anni, cioè cosa? 14 anni, dopo 14 anni è ritornata di nuovo in voga questa canzone, è assurdo.
0: Sì.
1: La potenza dei social.
0: Dei social, ma a volte funziona anche per i film e le serie TV, sai questa
1: anche,
0: cosa?
1: Sì,
0: ho presente Stranger Things, a volte lo cito, non so se sei fan.
1: Non sono fan, ho iniziato a guardarlo, non mi ha preso più di tanto, l'ho abbandonato.
0: Non è vero, non possiamo più chiacchierare, no scherzo, ci mancherebbe altro. Beh, in quel caso anche lì è tornato un pezzo super super amato negli anni 80, che poi è tornato primo in classifica addirittura in quel momento, quindi anche le serie TV possono avere questo ruolo.
1: Ma no? Non è quello del tipo dei meme che girava
0: quale?
1: Discoteca? No, c'era un altro pezzo che era uscito fuori come un meme.
0: Sì.
1: Di una canzone vecchissima, adesso non mi ricordo, devo prendere il titolo a memoria, non me lo ricordo.
0: Ma dici di questa serie TV o di un'altra?
1: No, in generale proprio di come un film, perché era preso praticamente questo meme da un film o un telefilm, non mi ricordo,
0: sì,
1: su Netflix, dove praticamente da quel meme è ritornata in voga quella canzone che ai suoi tempi non era neanche diventata virale, oltretutto.
0: Ok.
1: È diventata virale dopo anni di un artista, non, mi sembra di Amsterdam, comunque olandese.
0: Sì.
1: Dove dopo tutti questi anni lui, il suo pezzo è finito in prima classifica. Ma dopo anni, cioè quella canzone non è mai stata praticamente
0: inaspettata la cosa.
1: Non dico ascoltata, ma comunque non ha avuto quella potenza che l'ha avuto nell'ultimo anno.
0: Sì, no, io parlavo di Running Up That Hill di Kate Bush per Stranger Things. Secondo me tu parli di altro. Dopo facciamo
1: sì,
0: un
1: sì,
0: check.
1: Sì, no, un altro pezzo.
0: Dopo controlliamo questa cosa. C'è anche un altro pezzo che è tornato dal passato, dal 92 nello specifico. Qual è?
1: In realtà questo pezzo secondo me non è che è tornato, non è mai andato via.
0: Giusto, sottolineiamo questa cosa.
1: Questo è un pezzo che funziona sempre, che si mette sempre in preserata o top delle serate, comunque una disco dance dei tempi sempre attuale. Io spesso e volentieri la metto e mi piace anche.
0: Adesso ce la presenti.
1: Rhythm is a Dancer degli Snap, 1992.
0: Quindi il ritmo è un ballerino, si può tradurre così?
1: Ritmo molto ballerino, molto disco dei tempi.
0: Molto disco.
1: Bella annata, l'anno in cui sono nato.
0: Yes, allora celebriamo anche questa cosa. Snap, Rhythm is a Dancer su Rete 3.

0: per la musica svizzera Gabriel Benedek con Bermuda, sempre in compagnia di DJ Ode. Come va? Come va? Tutto bene?
1: Benone, direi, benone.
0: Benone questa sera, grazie per esserci. Stiamo parlando con te anche dei pezzi che vanno di più durante le serate tue, dove tu suoni in giro per la Svizzera italiana, ma non solo, e anche i trend in generale e anche la musica dal passato. Ma poi c'è anche la musica italiana che va nelle serate, no?
1: Esatto, non dobbiamo dimenticarla perché comunque è importante, la Svizzera italiana è fatta anche di musica italiana, ovviamente.
0: Giusto, giusto. Ci sono anche degli artisti, immagino, che anche tu conosci personalmente, tu che sei inserito qua un po' nel tessuto. Ci sono artisti e altri DJ con cui collabori o che, insomma, con cui lavori, che ti capita di incontrare nelle serate?
1: Sì, non ho capito la domanda, scusami Simone.
0: No, scusami, se ci sono altri artisti, altri DJ proprio qua della Svizzera italiana.
1: Ah, sì, sì, che... assolutamente. Mi capita di lavorare con JK, tra l'altro, un nostro collega, anche lui, per Rete3.
0: Per esempio.
1: Che comunque lui penso sia uno dei top, si può dire, a livello ticinese.
0: E quindi tu, ok, tu lo conosci.
1: Mi è capitato, insomma, anche di lavorare con lui e mi capiterà ancora in futuro.
0: Beh, è bello avere anche delle relazioni con altri, no?
1: Assolutamente, si può. A volte riusciamo a creare, diciamo, delle belle amicizie, delle belle conoscenze, perché non è sempre evidente, comunque c'è tanto anche, sai, un po' di gelosia tra colleghi.
0: Un po' di competizione, diciamo.
1: Beh, giustamente, direi, ci sta, ci vuole.
0: Sì, e poi andando invece su pezzi della musica italiana, in questo caso, che vanno ultimamente, così spostiamo un po' il focus, cosa va, cosa proponi?
1: Propongo Tananai con Baby Good Damn.
0: Ah, così lo proponi? Non era come un'ossessione stanoce che andava tantissimo?
1: Beh, quella
0: non ce l'abbiamo.
1: Quella funziona alla grande, perché è comunque, tra l'altro, ha un'influenza molto latina.
0: Giusto, tornando
1: a parlare sempre al tema iniziale, quella canzone comunque nasce come un merengue, tra virgolette. Quindi alla fine c'è comunque del latino in quella canzone.
0: C'è del latino che crea delle situazioni.
1: Sì, il latino adesso ormai è nelle nuove canzoni, praticamente c'è sempre in qualsiasi, che sia un ritmo vecchio o nuovo, comunque c'è sempre qualcosa di latino nelle canzoni nuove che vengono prodotte. Nel genere, diciamo, commerciale, o anche house o reggaeton, insomma.
0: Tu hai citato Tananai con Baby God Damn, perché anche lui, non so se lo sai, lui canta ma produce anche molti dei suoi pezzi. È partito proprio
1: produce
0: così.
1: Proprio a livello musicale?
0: Lui è partito come produttore di musica elettronica.
1: Poi me l'ero perso.
0: Sì, poi si è spostato anche sul canto, partecipando a Sanremo. Il pezzo che stiamo per ascoltare è stato anche prodotto proprio da lui. Lo riconosciamo?
1: Baby Good Damn.
0: Baby Good Damn, è lui, Tananai. Lo metti nella prossima serata, dai.
1: La dedico a te, Simone.
0: Ah, grazie. Ciao, Tana.

0: State ascoltando Rete 3, sono in compagnia di DJ Ode che mi ha raggiunta.
1: Ciao Simo.
0: Ciao, in realtà stiamo per salutarvi.
1: Purtroppo. È già passata un'ora.
0: Così.
1: Vola il tempo quando si diverte.
0: È volata decisamente quest'ora, abbiamo cercato di esplorare, diciamo, dei côté, delle parti della musica dal vivo, anche tramite DJ set, i trend che vanno, tornano, vengono, scompaiono e poi ritornano, e tu anche come professionista devi sempre un po' cercare di seguirli, no?
1: Per forza devo cavalcare l'onda se voglio rimanere col tempo, altrimenti finisco nel dimenticatoio pure io.
0: C'è qualche segreto per essere sempre un po' sul pezzo, aggiornato?
1: Ma segreti penso pochi, in realtà bisogna lavorare, cioè cercare, studiare, impegnarsi, ma comunque quando fai una cosa con passione ti viene naturale, non ci pensi neanche.
0: Giusto, parole giuste, te la butto là così sul finale. Vai. Sai che vanno tantissimo, ne abbiamo già parlato forse una volta, quelle serate, dinner show in qualche modo.
1: Ah,
0: le cene cantate in italiano, bravissimo, meglio così, in cui si fa una cena, si mangia eccetera e poi parte una sorta di karaoke corale.
1: Condiviso, sì mi è capitato di farlo al cene aziendali, mi è capitato di farlo ed è molto bello. Ti dico, c'era una bella vibe perché è divertente sentire tutta quella gente ballare. All'inizio sono tutti restii, hanno tutti paura, sai, no, io non voglio cantare. Poi appena, diciamo, si sblocca, l'alcol fa un po' il suo effetto, la situazione cambia e diventa una bellissima festa e tutti che cantano è divertente, molto divertente.
0: Molto,
1: mi piace molto.
0: Molto divertente, poi lì ti chiedono dei pezzi, immagino, musica italiana, musica più internazionale.
1: Sì, la maggior parte delle volte in quegli eventi c'è musica italiana, ovviamente così tutti possono cantare, divertirsi insieme.
0: Max Pezzali
1: per forza,
0: sempre.
1: Non può mancare, 883 spettacolo.
0: Spettacolo, fanno quell'effetto lì a molte persone. Beh, ne parleremo ancora magari in futuro. Io, DJ Ode, ti ringrazio. Grazie per essere stato.
1: Ma grazie a te, Simo.
0: Con me, con
1: noi,
0: anche per me. Ci rivedremo forse presto.
1: Speriamo molto presto. Se qualcuno vuole venire questo weekend a vedermi, molto volentieri.
0: Vai, dove sei? Dici dove
1: domani
0: sarai.
1: Sera sono alla Rivetta Tella, Lugano, in centro, la piazzetta.
0: Yes.
1: Farò balli latini, quindi domani ci sarà salsa baciata e verso la fine un po' di disco, un po' di reggaeton, un po' di divertimento, insomma, balliamo. Mentre
0: yes.
1: Domenica mi trovate al Lido di Anio con l'aperitivo latino classico della domenica del Lido di Anio.
0: Se vi va, DJ Ode sarà lì per voi. E allora ti ringrazio e ti saluto.
1: Grazie,
0: a prestissimo.
1: Buona serata a tutti.
0: E vi saluto anch'io da Simona Rodesino e tutto. Ci ritroviamo prestissimo. E un abbraccio. Ma sì, un abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: Un abbraccio. Ciao.
1: Ciao.

0: Le previsioni del tempo subito per la giornata di domani, sabato, in tutto il paese in prevalenza soleggiato, temperature al sud tra 15 e 26 gradi, al nord tra 12 e 23. La situazione al San Gottardo sulla 2 al portale sud della galleria, ci sono code di 3 km tra Quinto e Airolo con attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord tra Vastene e Göschenen le code sono di 3 km e attese fino a 3 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Segnaliamo inoltre anche code o forti rallentamenti da Agno verso Ponte Tresa, da Sant'Antonino verso Contone. Poi ricordiamo che le seguenti strade sono chiuse in entrambe le direzioni a causa di una frana: la strada della Calanca tra Molina e Arvigo e infine tra Roveredo e Lo Stallo.
1: 3 News.
0: La situazione in Val Calanca a seguito delle forti precipitazioni e delle colate detritiche che hanno colpito la regione vede la strada cantonale chiusa al traffico nel tratto tra Bivio di Castaneda e Arvigo. L'ufficio tecnico dei Grigioni sta valutando la situazione, ma presumibilmente la strada rimarrà chiusa almeno fino a domenica sera. Nel frattempo i comuni di Castaneda e Santa Maria rimangono accessibili in auto, mentre la Calanca interna, comuni di Calanca e Rossa e per Busino la situazione di isolamento continua. Per far fronte all'emergenza e garantire collegamenti essenziali sono stati organizzati voli in elicottero per i residenti che necessitano di spostarsi per motivi urgenti e sono garantiti servizi di assistenza sanitaria. Intanto a Tusi e sempre nei Grigioni risultano ancora disperse 5 persone dopo il violento incendio divampato in nottata in un edificio. Dalle testimonianze raccolte si tratterebbe di cittadini stranieri, almeno uno di loro è di nazionalità portoghese. Altre 8 persone sono rimaste ferite, di cui 2 in modo grave. L'edificio ospitava un ristorante al pian terreno e piccoli monolocali ai piani superiori. Le fiamme sono divampate al secondo piano per motivi ancora ignoti. Infine in Ticino è morto all'età di 88 anni Giancarlo Olgiati, tra i più noti avvocati d'arte. Affiancato dalla moglie Danna, curatrice e specialista del movimento futurista, Giancarlo Olgiati lascia in eredità la collezione data in usufrutto alla città di Lugano, composta da oltre 1200 opere d'arte.
1: Rete 3 Sport.
2: Con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. Galathletics.ch.
3: Bene ritrovati all'ascolto. Al Gran Premio dei Paesi Bassi di Formula 1, qualifiche della prova sprint e George Russell che ha conquistato la pole position quest'oggi in vista della prova di domani alle ore 12. Il britannico della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren e Leclerc su Ferrari. Quinto Kimi Antonelli, il leader del mondiale. Niente US Open per Yannick Sinner, il numero uno al mondo, ha dovuto arrendersi all'infortunio al ginocchio destro che già lo aveva costretto a rinunciare al torneo di Cincinnati. Troppo poco il tempo per recuperare da qui al 31 agosto, giorno d'apertura dell'ultimo grande slam stagionale. Non ci sarà quindi la tanto attesa rivincita della finale vinta la scorsa stagione a New York da Carlos Alcaraz, che proprio ieri aveva annunciato la sua presenza a Flushing Meadows dopo una lunga pausa per un problema al polso. Nel calcio, dopo Freuler, Vargas, un altro giocatore della nazionale svizzera, è vicinissimo allo Olympiakos, squadra campione in carica del campionato greco. L'attaccante rossocrociato lascerebbe dunque il Siviglia, dove giocava da un anno e mezzo e dove aveva realizzato 5 gol in 36 partite. Sempre per il calcio, sono ben 10 le giornate di squalifica inflitte a Leandro Paredes, il nazionale argentino punito per gli incidenti scoppiati in campo dopo la finale del mondiale vinta dalla Spagna a New York. Per gli stessi motivi, 7 giornate di stop sono state inflitte al suo compagno Molina, squalifiche da scontare nei prossimi impegni della nazionale argentina. I due, ricordiamo, al fischio finale avevano dapprima colpito lo spagnolo Rodri e poi picchiato i suoi compagni di squadra Garcia e Gavi. Per la mountain bike, 3 settimane dopo la doppietta d'oro agli europei e a una settimana dei mondiali, Sina Frey torna a vincere in Coppa del Mondo. La zurichese si è imposta oggi nello short track di Leger e il suo terzo successo stagionale nella specialità, che le permette di consolidare il primato nella generale. Infine l'appuntamento odierno è con Atletissima, che a Losanna vivrà il suo apice nella prova degli 800 femminili in pista alle migliori, capeggiate da Audrey Verrot, la friburghese fresca di titolo europeo che proverà l'attacco al primato del mondo degli 800 metri.

0: Televisione Svizzera. Rete 3. Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
1: Che hanno fatto la storia.
2: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
3: La Mix Parade di Ferragosto si accende con le canzoni che hanno imperversato negli ultimi decenni. Apertura odierna affidata a Lenny Kravitz, una star che a distanza di 30 anni infiamma ancora con il suo carisma e la sua musica che ha saputo attraversare generi e stili a ritmo di rock, soul, reggae e pop. Are You Gonna Go My Way è il terzo album in studio, datato 93, dal quale è stato estratto l'omonimo singolo.

In Mix Parade anche i Duran Duran, che hanno segnato la storia degli anni Ottanta con la loro miscela neoromantica di estetica, glamour e ovviamente di musica. Hungry Like the Wolf fa parte del secondo album, Rio. La pubblicazione di un nuovo disco di Vasco Rossi è sempre un evento nazional popolare che catalizza pubblico e addette ai lavori. Nel 2004 l'uscita del 14° album Buoni o Cattivi non ha smentito le attese, risultando il più venduto dell'anno con oltre 1 milione di copie vendute e uno dei più amati della carriera del cantante di Zocca. Si può

In Mix Parade anche Olivia Dean, cantautrice londinese classe 99, che si sta confermando nell'attuale panorama musicale grazie a presenza scenica e a una voce che incanta. Man I Need è stata la sua power hit del secondo album The Heart of Loving, uscito a settembre 2025. Il prossimo è stato rilasciato nel 77 come secondo singolo del capolavoro Songs in the Key of Life. Sir Duke è a distanza di anni ancora considerato un esempio di tecnica, arrangiamenti e ritmica, senza dimenticare l'energia magica creata da Stevie Wonder.

Nell'estate 2023 David Guetta, DJ producer francese, ha estratto dalla sua console questo geniale pezzo con i featuring vocali della cantante inglese Anne-Marie e la rapper americana Coily Rae e soprattutto il sample di una super hit degli anni 90 di Hathaway. Il prossimo è per la rock band dei Goo Goo Dolls che nel 98 venne contattata per scrivere una canzone per la colonna sonora del film La città degli angeli con Mac Ryan e Nicolas Cage. Pur non essendo il nome più antisonante tra le band partecipanti, erano presenti nomi tipo U2 e Alanis Morissette, Iris risultò la canzone con più airplay radiofonici.

0: dove, quando.
1: In Mix Parade anche due ragazzi di Modena, Benjamin Mascolo e Federico Rossi, che si sono conosciuti in internet nel 2010 e con il nome di Benji and Fede hanno iniziato a pubblicare cover nel tubo. Dopo un tentativo fallito alle selezioni delle nuove proposte del Festival di Sanremo 2015, sono stati ingaggiati per un tour nelle piazze italiane e durante queste esibizioni sono stati notati da un talent scout, ottenendo il primo contratto discografico. Con la stessa etichetta realizzano 4 album, raggiungendo l'apice del successo nell'estate 2019 con Dove e Quando, prodotto da Merck & Cremond, che conquista la vetta della Top Singoli, il doppio disco di platino della Fimi e la Power Hits Estate. Il rap dannata oggi è affidato ad un re dell'industria musicale di metà anni 2000, Curtis James Jackson III, conosciuto come 50 Cent, con uno dei suoi brani più rappresentativi, dal titolo zuccherato, costruito su un testo esplicito, ma ben confezionato per il grande pubblico.

Nata durante le sessioni di Zooropa, l'ottavo album degli U2, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, è stato inserito nella colonna sonora del film Batman Forever, uscito nel 95. In Mix Parade anche Michiko, un progetto di DJ Goggia, all'anagrafe Ovidio Marius Goggia, produttore rumeno esperto in Deep House, che cavalca il filone attuale e di tendenza della musica afro-dance europea, appoggiandosi su ritmi ipnotici e la partecipazione di Jason Derulo e della cantante brasiliana Melody.

in Mix Parade anche Patricia Daniels, in arte a Diva, che nell'88 con coraggio ha realizzato questa cover di un grande classico di Otis Redding, portato al successo planetario da Aretha Franklin. Grazie alla sua voce potente e sicura, ha saputo personalizzare la versione in chiave house e vincere la sfida. Sotto la produzione dei fratelli La Bionda, il duo torinese composto da Stefano Rota e Stefano Righi sono stati i pionieri dei tormentoni basati sulla lingua spagnola, tanto da tramutare i loro nomi in Michael e Johnson Rigueira. No Tengo Dinero è stato pubblicato nell'autunno dell'83, poco tempo dopo Vamos a la Playa, ottenendo un riscontro di vendite leggermente inferiore, ma consacrandosi come una delle rivelazioni di quell'anno.

scritta da Maria McKee, cantante americana che, seppur giovanissima, trasse ispirazione dalla fine della sua relazione con Benton Tench, tastierista della band di Tom Petty and the Heartbreakers. La produzione venne curata da David Stewart degli Eurythmics, mentre l'interpretazione venne affidata al nordirlandese Sean Fergal Sharkey, ex leader del gruppo punk degli Undertones. La Mix Parade si conclude con un incontro artistico tra due giovani star della musica contemporanea, Taylor Swift e Zayn, ex One Direction, che hanno messo la firma su I Don't Wanna Live Forever, canzone portante della colonna sonora del film 50 sfumature di nero, uscito nel 2016. Io per oggi mi fermo qui e vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao!

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini. Io

0: sto iniziando a sentire tantissimo l'estate, tant'è che il caldo mi sta bottando in testa mica male. Ho avuto un'idea pessima.
1: Cioè?
0: Erano 30 anni che io non facevo una ruota.
1: No, hai fatto la ruota.
0: L'ho fatta pure bene. Sono arrivata dall'altra parte, non camminavo più, mi sono stirata. Non so come si chiama il muscolo della coscia dietro.
1: Senza fare stretching.
0: Eh sì, infatti questo lo sto sentendo.
1: Sara dice, ho 47 anni e bevo pochissimi aperitivi. Ogni tanto faccio la cafona facendo la ruota, solo che i miei figli non dicono la mamma sa fare la ruota,
0: che
1: ma
0: dicono?
1: Dicono la mamma è al secondo spritz.
2: Kiki, bravissima, perché io quando ho provato a rifare la ruota mi sono sminchiata l'anca, cioè zero proprio.
1: Detta in francese, ma anche solo calciare un pallone, vedi dei bimbi che giocano, dici dai guarda te la metto nel set, nell'incrocio dei pali, e tu fai questo tiro e senti dietro la coscia qualcosa che si rompe. Io a 60 anni, dice Donna, mi reputo una sportiva. Lo scorso anno ero con amici in barca, mi sono tuffata a testa dalla barca vantando di essere capacissimo. L'impatto con l'acqua però è stato violentissimo e le mie braccia si sono accorciate.

0: Il radiogiornale.
1: Grave incendio a Tusis, ancora nessuna traccia delle 5 persone disperse fino a lunedì. Così dice la polizia, probabilmente su ciò non ci saranno informazioni. Il caso della donna negata lunedì scorso a Melide, eseguita l'autopsia per risultati più completi, bisognerà attendere però la prossima settimana. A Berna, Confederazione Cantoni e Comuni vogliono fare di più per prevenire ogni forma di estremismo e radicalizzazione, soprattutto tra i giovani, attraverso anche la sensibilizzazione della società civile. La morte di una figura centrale per il collezionismo d'arte in Ticino e non solo, Giancarlo Olgiati, spentosi giovedì all'età di 88 anni. Sentiremo il ricordo di chi ha lavorato fianco a fianco con lui. Sport, atletica leggera, dopo l'oro europeo, Audrey Verrot non si ferma più e ha vinto la gara degli 800 metri del Meeting di Diamond League di Losanna, stabilendo anche il record della manifestazione. Sabato 22 agosto, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24, l'avete sentito nei titoli. A Tusis, nei Grigioni, resta drammatico il bilancio del violento incendio scoppiato la scorsa notte in uno stabile con ristorante e appartamenti. 5 persone risultano ancora disperse. Stefano Barbusca.
2: I pompieri sono entrati all'ora di pranzo nell'edificio devastato dalle fiamme utilizzando un'autoscala per ispezionare lo stabile e in particolare i piani superiori abitati dalle 5 persone disperse. Sull'esito delle ricerche non è però stata diffusa nel corso del pomeriggio alcuna informazione. La polizia cantonale ha comunicato che eventuali aggiornamenti sono in programma per l'inizio della prossima settimana. La zona dell'edificio, che al piano terra ospita un ristorante che prepara specialità portoghesi, è stata delimitata per impedire l'accesso. Nelle vie circostanti decine di persone assistono alle operazioni. La polizia non ha fornito informazioni neanche sulla nazionalità dei dispersi, ma secondo le testimonianze raccolte sul posto, almeno una di queste persone è originaria del Portogallo. Per quanto riguarda gli 8 feriti, 2 si trovano in gravi condizioni a causa delle ferite e delle ustioni.
1: In Val Calanca ora, dove a seguito delle forti precipitazioni e delle colate detritiche, la strada cantonale è chiusa al traffico nel tratto tra Molina, Buseno e Arvigo. L'ufficio tecnico dei Grigioni sta valutando la situazione, ma probabilmente il tratto rimarrà chiuso almeno fino a domenica sera. Nel frattempo i comuni di Castaneda e Santa Maria rimangono accessibili in auto, mentre per la Calanca interna, nei comuni di Calanca e Rossa e per Buseno, la situazione di isolamento continua. Per fare fronte all'emergenza e garantire i collegamenti essenziali, sono stati organizzati voli in elicottero per i residenti che necessitano di spostarsi per motivi urgenti e sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria. In Ticino proseguono gli accertamenti sulle cause del decesso della donna 52enne rivenuta priva di vita martedì nel lago a Melide. Vicenda legata alla situazione che ha visto coinvolto il consigliere di Stato Claudio Zali. L'autopsia è stata eseguita, ma per il suo esito bisognerà ancora attendere alcuni giorni, come ci spiega Alain Melchionda.
3: L'esame autoptico della donna è stato eseguito ieri all'Istituto di Medicina Legale di Bellinzona, ma come ci ha detto il portavoce della Polizia Cantonale Renato Pizzolli, da noi contattato nel pomeriggio, per averne l'esito bisognerà aspettare fin verso metà della prossima settimana. Gli esami tossicologici, tanto quanto altri tipi di analisi, necessitano infatti ancora di qualche giorno per essere consolidati. Al momento, aggiunto Pizzolli, l'ipotesi principale rimane quella indicata fin dall'inizio, quindi di un tragico annegamento. Elementi che indichino o possano far pensare all'intervento di terze persone non ne sono emersi. La donna era stata vista e soccorsa invano attorno alle 17:30 di martedì vicino alla riva del lago Melide. Ricordiamo che dopo la pubblicazione delle telefonate che hanno portato alle dimissioni il consigliere di Stato Claudio Zali su Instagram, poi 2 settimane fa aveva anche sporto una denuncia contro ignoti per aggressione sempre in zona lago a Melide. Nel frattempo, cioè da quando le è stata riconosciuta come vittima, veniva seguita dal servizio di aiuto alle vittime, aveva ricevuto tutte le informazioni per potersi tutelare e un patrocinatore. Non godeva invece di misure di sorveglianza o di protezione particolari da parte della polizia. Sorveglianza che, ci è stato precisato, in Ticino non è usuale.
1: A Berna ora, dove Confederazione, Cantoni e Comuni hanno sottoscritto ieri una nuova carta per contrastare tutte le forme di estremismo e radicalizzazione. Si tratta di un rinnovato impegno alla collaborazione e nel contempo di un appello. un appello a fare capo a strutture e servizi preposti in caso di bisogno di consulenza o aiuto. Tra i firmatari della carta contro la radicalizzazione ci sono i comandanti delle polizie cantonali, il cui presidente Matteo Cocchi ha anche parlato delle esperienze maturate in Ticino. Gianpaolo Driussi lo ha avvicinato. Sentiamo.
0: Grazie alle esperienze fatte negli anni abbiamo ben capito che il lavoro insieme è importante, quindi riattivare questa richiesta di collaborazione comune si può fare tramite una carta che poi diventa una campagna mediatica, che diventa un sistema che permette a tutti di capire che questo tema oggi è prioritario. Sul terreno il tutto ha già avuto la sua evoluzione, perché a seguito degli attentati del 2015-2016 anche le polizie hanno adattato la propria formazione, che è partita con capire quali sono i primi sintomi di radicalizzazione, quindi cosa può fare la polizia per aiutare magari una scuola. Oggi siamo impegnati con delle campagne in tutti i cantoni da parte di agenti preposti a far capire ai giovani come è la situazione relativa ai social media, quindi fare attenzione a che cosa capita nel mondo web, e anche qui abbiamo una buona collaborazione con le scuole.
1: Il comandante della Polizia Cantonale Ticinese, Matteo Cocchi, al microfono del collega corrispondente da Berna, Gianpaolo Driussi. È morto all'età di 88 anni Giancarlo Olgiati, figura centrale nel mondo del collezionismo d'arte, in particolare dell'arte contemporanea, in Ticino e non solo. Sentiamolo in una recente intervista rilasciata alla RSI.
4: Il collezionare è in fondo un'esperienza che va verso la collettività. Cosa serve una collezione? Una collezione serve a mostrare l'evoluzione dei gusti e della cultura, no? Una linea del gusto molto alta e una cultura storiografica estesa, dimostrare alla collettività cosa puoi fare per la collettività. Ecco, c'è questa volontà di restituire quello che un paese ti ha dato.
1: Giancarlo Olgiati, cresciuto in una famiglia attiva nella vita pubblica, il padre era il politico Libero Olgiati. Da avvocato si era specializzato nella tutela giuridica delle opere d'arte e dal 1985 ha unito le forze con la consorte Danna, studiosa di futurismo, per promuovere la diffusione della cultura visiva. Dal 2012 la coppia ha concesso in uso al Comune di Lugano la propria selezione privata di capolavori. Oltre 1200 opere, in parte esposte nei sotterranei vicini al Masi. Ecco un ricordo di Giancarlo Olgiati nelle parole di Diego Cassina, curatore per tanti anni della collezione Olgiati.
5: Allora, l'avvocato Olgiati l'ho conosciuto all'inizio degli anni 90, quando ero direttore di Sotheby's a Lugano, e conobbi sia lui che Danna, sua moglie, col quale ci fu subito un'intesa vista la sua grande passione per l'arte. Era un collezionista, e qui lo dico con tutta sincerità, che nella mia vita non ho mai conosciuto una persona più colta, più intellettualmente vivace, perspicace. Aveva un'apertura mentale come ho riscontrato in pochi collezionisti, e lui devo dire che è stato veramente per me un esempio di vita. A 360 gradi riusciva comunque a spaziare dall'arte antica a quella contemporanea, dalla cultura in generale alla politica, alla storia. È stato un personaggio veramente che noi tutti penso che lo ricorderemo come una persona unica nel suo genere.
6: E quindi se io le chiedessi qualcosa su Giancarlo Olgiati uomo, probabilmente mi risponderebbe lo stesso modo.
5: Sì, lui era una persona estremamente pacata, molto carina, sempre disposto comunque a sentirti e ascoltare, e chiaramente poi lui aveva sempre la sua. Era una persona di una cultura immensa e ci mancherà veramente, almeno a me personalmente mi mancherà come nessun altro mi sia mancato fino ad oggi.
6: Facevate ogni tanto anche delle discussioni sulla politica, sulla situazione attuale del Canton Ticino?
5: No, quello sì, assolutamente. Era un uomo attento a tutto quello che lo circondava e soprattutto anche a livello politico. Conosceva chiaramente la situazione del Ticino molto bene e chiaramente c'erano delle critiche, ma come anche sia positive che negative. però di fatto lui è stato legatissimo al suo cantone. Il fatto poi voler donare la sua collezione, che è una collezione importantissima, al cantone, in modo particolare alla città, è un segno di rispetto nei confronti della città, del proprio cantone, ed era questo il suo intento, di lasciare comunque un segno tangibile della sua presenza sul territorio anche post mortem.
1: Il curatore Diego Cassina al microfono di Pervin Cavaccioglu. RG24, ora lo sport con Giordano De Lucia.
7: L'Atletica in apertura e Audrey Verrot, che ha vinto la gara degli 800 metri del meeting di Diamond League di questa sera a Losanna. La friburghese, fresca di titolo europeo, ha di nuovo fatto gara in testa fin dai primi metri, chiudendo davanti all'olandese Bol con un tempo di 1 minuto 55 e 33, nuovo primato del meeting di atletissima. Da notare nelle altre gare il secondo posto di Angelica Moser nel salto con l'asta femminile e una misura di 4,74 metri, lontana dalla suo personale. Secondo anche Simone Hammer nella prova del lungo con 8,13 metri, a soli 11 centimetri dal vincitore, il greco Tentoglu. Per il tennis, niente US Open per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha dovuto arrendersi all'infortunio al ginocchio destro che già lo aveva costretto a rinunciare al torneo di Cincinnati. Troppo poco il tempo per recuperare da qui al 31 di agosto, il giorno di apertura dell'ultimo grande slam stagionale. Non ci sarà quindi la tanto attesa rivincita della finale dell'anno scorso a New York, vinta da Alcaraz, che proprio ieri aveva annunciato la sua presenza a Flushing Meadows dopo una lunga pausa per un problema al polso. Per il calcio sono ben 10 le giornate di squalifica inflitte a Leandro Paredes, il nazionale argentino punito per gli incidenti scoppiati in campo dopo la finale del mondiale vinta dalla Spagna a New York. Per gli stessi motivi 7 giornate di stop sono state inflitte al suo compagno Molina, squalifica da scontare nei prossimi impegni con la nazionale albiceleste. I due, lo ricordiamo, al fischio finale avevano dapprima colpito lo spagnolo Rodri e poi picchiato i suoi compagni Garcia e Gavi. Intanto il Bellinzona può ritenersi definitivamente salvo, con 2 mesi d'anticipo. Infatti, rispetto alla scadenza, è stata revocata la moratoria di 4 mesi concessa dopo l'uscita di scena dell'imprenditore colombiano Trujillo. Il club ha ora fondi sufficienti per far fronte all'attuale stagione di Promotion League e per saldare i debiti lasciati dalla precedente gestione. Una buona notizia per gli attuali dirigenti dell'ACB, e per cui nelle ultime settimane il rischio fallimento è stato concreto. Nell'hockey, l'Ambri Piotta è stato battuto in amichevole questa sera 4-2 a Vispe di Jaime e Patrile, e 2 reti leventinesi sul 2-2. L'allungo decisivo dei Vallesani è arrivato nel terzo tempo. Infine, al Gran Premio dei Paesi Bassi di Formula 1, qualifiche della prova sprint oggi andate a George Russell, che ha conquistato la pole position in vista della prova di domani. Il britannico della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren e la Ferrari di Leclerc, quinto il leader del mondiale Antonelli.
1: Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, sabato 22 agosto. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio, in montagna, sviluppo di cumuli isolati. Le temperature saranno comprese a sud delle Alpi tra 15 e 26 gradi, a nord tra 12 e 23. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile online sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Gianni Zocchi in regia tecnica, a tutti voi la più cordiale e serena buonanotte.
8: Radio Televisione Svizzera.